0: fronte politico, Zelensky accelera il rimpasto di governo. Il Parlamento esaminerà la nomina di Koretsky a nuovo primo ministro, mentre secondo i media ucraini il ministro dell'interno Klimenko sostituirà Fedorov alla difesa. Legge elettorale dalla Camera via libera, i punti cardine del cosiddetto stabilicum, sistema proporzionale con premio di maggioranza e indicazione del candidato premier. Ok, unanime al voto per i fuorisede nel comune di domicilio. I lavori riprenderanno questa mattina, il voto finale potrebbe arrivare intorno alle 11.30, poi il testo passerà al Senato. E intanto Giorgia Meloni rivendica le norme sulla sicurezza e plaude anche alla legge sull'allontanamento protetto dei familiari dei mafiosi. Resta la riflessione politica dopo il no all'emendamento sulle preferenze contro cui hanno votato Lega e Forza Italia, ma non pregiudica l'azione di governo. Sentiamo.
1: Apparentemente scherzosa e sorridente, Giorgia Meloni premia i maestri dell'arte della cucina italiana a Palazzo Chigi, ma di certo non rimanda la seria riflessione annunciata sui social dopo la bocciatura alla Camera con un solo voto di scarto dell'emendamento di maggioranza sulle preferenze. Ci abbiamo provato, ha vinto la palude, un'occasione persa per gli italiani, l'amaro commento a caldo della premier che va avanti con il lavoro sui dossier interni, rivendicando anche le nuove norme sulla sicurezza approvate in Consiglio dei Ministri. Sono ore di esame queste su cause e responsabilità in cerca di chi diverse persone in maggioranza, aveva evidenziato la premier, si è nascosto dietro lo scrutinio segreto nonostante l'appello della Presidente del Consiglio ad assumersi le proprie responsabilità. Nessuna conferma da Palazzo Chigi su un eventuale vertice di maggioranza per fare in modo che siano presenti anche i due vice premier. Si sa però che ci sono stati dei contatti tra i leader, ma nessuna data è ancora stata stabilita. Carla Macrellino, GR1.
0: È diventata definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere che nel 2021 uccise due rapinatori in provincia di Cuneo. I primi a commentare la sentenza della Cassazione sono stati Futuro Nazionale di Vannacci e la Lega. Non si può andare in galera dopo 72 anni di vita onesta e pacifica perché ci si è difesi, così il leader del Carroccio Matteo Salvini, che si appella al Presidente della Repubblica perché dia la grazia a Roggero.
2: Paragona la condanna inflitta dai giudici della prima sezione penale di Cassazione all'ergastolo Mario Roggero e in un video girato prima di andare in carcere dice:
3: è finita, sto passando gli ultimi minuti con i miei familiari prima di costituirmi in carcere.
2: Ancora una volta quindi per lui è stata esclusa l'applicabilità della legittima difesa, come era accaduto in primo grado quando il tribunale di Asti l'aveva condannato a 17 anni di carcere, pena poi ridotta in appello a 14 anni e 9 mesi. Il gioielliere il 28 aprile del 2021 uccise due rapinatori, Giuseppe Mazzarino e Andrea Spinelli, e ferì Alessandro Modica, l'autista della banda. Dopo la rapina l'uomo inseguì i tre, che aveva nel volto coperto un coltello e una pistola finta, ma questo si scoprì solo più tardi. Il gioielliere sparò in rapida successione contro la loro auto parcheggiata all'esterno del negozio. I giudici nei vari gradi del processo ritennero però che i colpi mortali furono esplosi quando il pericolo era passato. Ha avuto tre secondi per decidere, ha spiegato Stefano Marcolini, il suo avvocato.
4: Se il processo nazionale si è chiuso in questo modo, esiste comunque un giudice a Strasburgo.
2: Anna Maria Caresta, GR1.
0: Femminicidio in provincia di Rimini, a Corriano. Una donna di 63 anni, Tania Sperindio, è stata uccisa nella propria casa, colpita alla testa. Fermato l'ex marito 71enne, sarebbe stato lui stesso a chiamare i carabinieri confessando l'omicidio. I militari lo hanno trovato accanto al corpo, ancora da chiarire la dinamica e l'arma utilizzata. È ricoverata in gravissime condizioni al Gaslini di Genova la bambina di 11 anni rimasta incastrata e risucchiata per i capelli nel bocchettone di aspirazione di una piscina a Sestri Levante. È rimasta a lungo sott'acqua, nulla sono valsi i tentativi di rianimarla dei bagnini e del 118. La piccola è stata poi trasportata in elicottero in ospedale sotto sequestro la struttura. Fine vita, in Francia l'Assemblea Nazionale ha adottato in via definitiva la legge sul diritto all'aiuto a morire. Era una promessa del programma del secondo mandato di Emmanuel Macron. 291 voti a favore, 241 i contrari. Meteo: dal grande caldo e forti temporali, Italia divisa in due, al centro-sud temperature altissime, al nord grandine e violenti temporali. In Veneto e Lombardia raffiche di vento oltre i 100 km orari, tromba d'aria nel bergamasco, alberi abbattuti e allagamenti. Nelle prossime ore però il maltempo lascerà spazio a una nuova ondata di caldo estremo, bollini rossi in 15 città, punte fino a 45 gradi in Sardegna. Sport: i mondiali di calcio, la finale sarà Spagna-Argentina dopo che la nazionale albiceleste sotto di 1-0 ha eliminato in rimonta l'Inghilterra di Harry Kane per 2-1. È tutto, buon ascolto su Radio 1.
5: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: fa un passo e mi stringi la mano, io che vorrei portarti lontano, ci siamo.
1: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
2: Il nostro impegno nella lotta al narcotraffico non si ferma mai. Nel solo 2025 abbiamo sequestrato oltre 33 tonnellate di droga, soprattutto cocaina, hashish e marijuana. Dietro ogni singola sostanza ci sono danni pesanti per la tua salute e il rischio concreto della dipendenza. Ma non solo, c'è anche un mercato sporco che arricchisce clan spietati. Noi non ci limitiamo a sequestrare le dosi, vogliamo azzerare i loro profitti. Ed è questo che facciamo con le nostre attività di indagine. Disarticoliamo le organizzazioni criminali, privandole delle ricchezze derivanti dai traffici illeciti. Ma la vera svolta possono farla solo i cittadini comuni. Se si ferma la domanda, il sistema crolla. Se nessuno compra, le mafie non guadagnano. Rifiutare la droga significa proteggere la propria vita e allo stesso tempo togliere potere alla criminalità. Facciamo la scelta giusta insieme. Voltiamo le spalle alle sostanze stupefacenti.
1: Estate con Rai Isoradio.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensoso. I nuovi raid americani contro l'Iran poco fa, esplosioni a Teheran, attivato il sistema di difesa aerea. Poco prima il comando centrale degli Stati Uniti aveva annunciato di aver colpito obiettivi militari nel sud del paese, colpita anche una petroliera che tentava di dirigersi verso un porto iraniano. Teheran risponde attaccando il Kuwait e il Bahrain. Intanto il presidente Trump assicura che l'Iran sarà sconfitto molto presto. Lunedì alla Casa Bianca atteso il premier israeliano Netanyahu. E una serie di esplosioni ha scosso invece Kiev poco dopo la mezzanotte. Forti esplosioni sono udite anche a Kharkiv. L'attacco è avvenuto poche ore dopo la visita del presidente alla Commissione europea Ursula von der Leyen. Intanto sul fronte politico Zelensky accelera il rimpasto di governo. Il Parlamento esaminerà la nomina di Koreski a nuovo primo ministro, mentre secondo i media ucraini il ministro dell'interno Klimenko sostituirà Fedorov alla difesa. E torniamo in Italia con la legge elettorale dalla Camera. Via libera ai punti cardine del cosiddetto Stabilicum, sistema proporzionale con premio di maggioranza e indicazione del candidato premier. I lavori riprenderanno in mattinata. Il voto finale di Montecitorio potrebbe arrivare intorno alle 11:30. Poi il testo passerà al Senato.
3: Non passa nemmeno l'emendamento sulle preferenze presentato da Ivan Acciani. Fratelli d'Italia e Noi Moderati l'hanno votato per coerenza, spiega Donzelli. E in ogni caso, al netto di una riflessione da farsi sui franchitiratori, il governo non è in discussione, assicura.
4: Il governo è rimasto fuori alla legge elettorale. Perché dovrebbe avere un impatto sul governo? Il governo sta occupando degli italiani, non della legge elettorale.
3: Nessuna crisi, confermano anche gli altri leader di maggioranza. E poi si vedrà cosa succede al Senato se, come medita anche Maurizio Lupi, si decidesse di ripresentare il fatidico emendamento sulle preferenze. Soddisfazione per il via libera trasversale al voto dei fuori sede, ma per le opposizioni il governo è in crisi. I 5 Stelle alzano cartelli con la scritta imbullonati e Giuseppe Conte ripete in video lo stesso concetto. Per la Dem e l'Ischlein è surreale che Meloni vada avanti fischiettando come se non fosse successo niente. E sposta il governo sempre più a destra per inseguire Vannacci, denuncia in aula Chiara Braga.
5: La Presidente del Consiglio, dopo quello che è successo, decida di porre fine a questa fallimentazione. Stagione di governo.
3: I leader del campo largo, dunque anche Verdi e Sinistra, attaccano Giorgia Meloni perché accusano è spaventata dal tracollo e dice no alla diretta televisiva del voto finale. Noemi Giunta, GR1.
2: E veniamo alla pagina degli esteri. La Francia approva in via definitiva la legge sul fine vita. Il testo ha superato anche l'ultimo voto parlamentare dopo un iter durato 4 anni e segnato da un lungo e complesso confronto politico. E nel Regno Unito, stretta social network per gli adolescenti, coprifuoco digitale da mezzanotte alle 6, divieto totale per gli under 16. Sulla carta la misura impone a colossi tecnologici quali Instagram, TikTok e YouTube di verificare l'età degli utenti e rendere inutilizzabili le loro piattaforme di notte. L'obiettivo dichiarato è quello di migliorare la capacità di attenzione degli adolescenti, di sottrarli almeno per alcune ore all'attrazione dei social, di accrescere la qualità del loro sonno e di dare più spazio ai contatti familiari personali. E torniamo a parlare di cronaca. Femminicidio in provincia di Rimini. A Coriano una donna di 62 anni è stata uccisa nella sua abitazione, fermato il compagno che, secondo una prima ricostruzione, dopo il delitto ha chiamato i carabinieri confessando l'omicidio. I militari lo hanno trovato accanto al corpo della vittima. Ancora da chiarire la dinamica. Ed è ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale Gaslini di Genova la bambina di 11 anni, rimasta incastrata e risucchiata per i capelli nel bocchettone di aspirazione di una piscina in uno stabilimento balneare di Sestri Levante. È rimasta a lungo sott'acqua e a nulla sono valsi tentativi di rianimarla. È stata poi trasportata in elicottero in ospedale sotto sequestro la struttura. E si costituirà presto Mario Roggero, il gioielliere di Gallo di Grinzane, condannato definitivamente a 14 anni e 9 mesi per l'omicidio dei due rapinatori che avevano assaltato il suo negozio nel 2021. Salvini parla di sentenza ingiusta. Sentiamolo.
6: Ritengo ingiusta questa condanna e spero insieme a tantissimi di voi di far arrivare la voce ovunque per chiedere grazia per Roggero.
2: Omicidio Saman, la ragazza pakistana uccisa nel 2021. Diventano definitive le condanne all'ergastolo per i genitori e per i cugini e la pena di 22 anni di reclusione inflitta allo zio. Secondo l'accusa, la giovane fu assassinata per essersi opposta a un matrimonio combinato e per aver intrapreso uno stile di vita ritenuto incompatibile con le tradizioni familiari. Nei confronti degli imputati erano state riconosciute le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi. E a Genova oggi è attesa la sentenza per il crollo del ponte Morandi il 14 agosto 2018, che lo ricordiamo provocò la morte di 43 persone.
0: Porgere oggi quelle scuse non fatte all'indomani del crollo del Morandi, né dagli allora vertici di Autostrade finiti a processo, né dagli ex azionisti della società. È una nostra esigenza morale, scrive il nuovo amministratore delegato Arrigo Giana. Con una lettera aperta chiede scusa ai genovesi, agli italiani e soprattutto ai familiari delle vittime, che però parlano di un gesto tardivo, arrivato solo alla vigilia della sentenza di primo grado. Egle Possetti guida il comitato che li riunisce.
1: Questo amministratore delegato ha già questo incarico da più di un anno, le sue scuse avrebbero dovuto arrivare molto prima, quando è stato nominato.
0: La sentenza dovrà stabilire se il crollo si poteva evitare e in tal caso attribuire le condanne ai 57 imputati, tra loro i vertici di Autostrade e della controllata Spea, ma non le due società che hanno patteggiato, e poi dirigenti e consulenti del Ministero dei Trasporti. Soltanto 12 di loro hanno accettato di farsi interrogare, gli altri 21 hanno rilasciato dichiarazioni spontanee senza rispondere alle domande. 12 lavorano ancora per Autostrade, tra le accuse omicidio colposo, crollo doloso, omicidio stradale e omissioni d'atti d'ufficio. Da Genova, Simone Zazzera, GR1.
2: Nuovi guai giudiziari per la senatrice Daniela Santanchè. La Procura di Milano sta infatti notificando a lei e ad altre 15 persone l'avviso di conclusione indagine che di solito precede la richiesta di rinvio a giudizio. Le accuse sono bancarotta, falso in bilancio e truffa aggravata ai danni dello Stato in riferimento al fallimento di diverse società riconducibili proprio all'ex ministra del turismo. E buste paga più pesanti per i lavoratori del comparto sicurezza e difesa firmati a Palazzo Vidoni gli accordi sindacali per il triennio 2025-2027. Interessano circa 430.000 addetti non dirigenti di polizia, polizia penitenziaria, carabinieri, guardia di finanza e forze armate. Dal prossimo gennaio previsti aumenti a partire da 100 euro netti al mese. Il personale percepirà anche arretrati per 2.448 euro lordi per il 2025 e 26. E veniamo all'afa e ai nubifragi che spaccano in due l'Italia. Forte temporale al nord, in Emilia un uomo muore in un incidente dovuto al maltempo. Da oggi però di nuovo sole, temperature in forte rialzo ovunque, 15 le città da bollino rosso con punte di 45 gradi in Sardegna. E chiudiamo con lo sport. I mondiali, l'Argentina con Messi e Lautaro guidano la rimonta sull'Inghilterra negli ultimi minuti, dunque domenica a New York sarà finale con la Spagna, sabato invece Francia-Inghilterra per il terzo posto. Ed è tutto, prossimo appuntamento con il notiziario alle 4, vi lascio ancora alle note di Radio 1.
7: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: Nell'ultimo periodo stanno spopolando sul web i centri di medicina estetica falsi. Numerose inchieste condotte dalla Guardia di Finanza hanno portato alla luce strutture completamente abusive e finti specialisti che pubblicizzano iniezioni di Botox o filler sui social network forti di migliaia di follower. Ma ricorda che l'apparenza inganna. Diffida dei trattamenti a prezzi stracciati. L'utilizzo di questi prodotti da parte di personale non autorizzato, privo di competenze e di una reale formazione medica, rappresenta un rischio gravissimo per la tua salute. Ricorda che l'esercizio abusivo della professione medica è un reato. Non mettere a rischio la tua salute per risparmiare. Affidati solo a centri riconosciuti e verifica sempre l'iscrizione del professionista agli albi ufficiali.
0: Estate con Rai Isoradio.

siamo solo noi, che andiamo a letto la mattina presto e ci svegliamo con il mal di testa. Siamo solo noi, che non abbiamo vita regolare, che non ci sappiamo limitare. Siamo solo noi, che non abbiamo più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso

tra demonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi che facciamo colazione anche con un toast, il resto.

bagna. Quasi sempre si nega, qualche volta si dà. E semina i figli nel mondo.

padrone. Non sa dove andare, comunque ci va. Va dietro ai fratelli e si fida.

se ci fosse la luna. Se ci fosse la luna si potrebbe cantare. Ah, ah. Si potrebbe

paracar e sto pensando agli affari miei. Tra una moto e l'altra c'è un silenzio che descriverti non saprei. Oh, quanta strada nei miei sandali, quanta ne avrà fatta Bartali. Quel naso triste come una salita, quegli occhi allegri da italiano in gita, e i francesi ci rispettano, che le balle ancora gli girano.

0: ore 4.
1: GR1.
2: In studio Erika Crispo. Nella notte fuoco incrociato in Medio Oriente, da una parte gli attacchi americani su Teheran, dall'altra i raid iraniani su Bahrain e Kuwait. Nelle ultime ore gli Stati Uniti avevano colpito il sud dell'Iran e una petroliera che tentava di forzare il blocco americano nello stretto di Hormuz. Lunedì il premier israeliano Netanyahu sarà alla Casa Bianca e Trump ha fatto sapere che Teheran ha rilasciato una cittadina americana che era detenuta nel paese islamico dal dicembre 2024. Nella notte missili russi anche su Kiev e Kharkiv, l'attacco di Mosca dopo la visita della Presidente della Commissione Europea von der Leyen nella capitale ucraina. Intanto sul fronte politico Zelensky accelera il rimpasto di governo. Il Parlamento esaminerà la nomina di Koretsky al nuovo primo ministro, mentre secondo i media ucraini il ministro dell'interno Klimenko sostituirà Fedorov alla difesa. In Italia, con la legge elettorale, dalla Camera via libera ai punti cardine del cosiddetto stabilicum, sistema proporzionale con premio di maggioranza e indicazione del candidato premier. Ok unanime al voto per i fuori sede nel comune di domicilio. I lavori riprenderanno in mattinata, il voto finale potrebbe arrivare intorno alle 11:30, poi il testo passerà al Senato. Resta la riflessione politica dopo il no all'emendamento sulle preferenze contro cui hanno votato Lega e Forza Italia, ma non pregiudica l'azione di governo. La cronaca: femminicidio in provincia di Rimini a Coriano. Una donna di 63 anni, Tania Sperindio, è stata uccisa nella propria casa, colpita alla testa. Fermato l'ex marito 71enne, sarebbe stato lui stesso a chiamare i carabinieri confessando l'omicidio. I militari lo hanno trovato accanto al corpo. Ancora da chiarire la dinamica e l'arma utilizzata. È diventata definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere che nel 2021 uccise due rapinatori in provincia di Cuneo. Non si può andare in galera dopo 72 anni di vita onesta e pacifica perché ci si è difesi, così il leader della Lega Matteo Salvini, che si appella al Presidente della Repubblica perché dia la grazia a Roggero. Tragedia in uno stabilimento balneare a Sestri Levante, in Liguria, vittima una bambina di 11 anni.
3: Stava nuotando in piscina quando è rimasta impigliata con i capelli nella pompa di aspirazione della vasca. Una ragazzina è in gravissime condizioni dopo essere stata bloccata lunghi minuti sott'acqua. Dopo che alcuni bagnanti hanno lanciato l'allarme, è stato lo stesso proprietario del lido a tuffarsi nella piscina per liberare la ragazzina. Nel frattempo sono subito arrivati i volontari della vicina Croce Verde con il defibrillatore. La giovanissima, che era al mare con la sua famiglia, è stata a lungo rianimata prima di essere trasportata in elicottero all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova. In corso tutti gli accertamenti con le forze dell'ordine, che hanno raccolto le testimonianze e acquisito le immagini delle telecamere interne. La piscina è stata messa sotto sequestro. Genova, Marco Gervino, GR1.
2: La Francia approva in via definitiva la legge sul fine vita. Il testo ha superato l'ultimo voto parlamentare dopo un iter durato 4 anni e segnato da un lungo e complesso confronto politico. Il corrispondente.
4: La legge votata dall'Assemblée nationale consente agli adulti affetti da malattie incurabili e in uno stadio avanzato o terminale di ricevere farmaci letali, sancendo così il diritto alla morte assistita in condizioni di controllo rigoroso da parte di un'equipe medica. Potrà valere per i cittadini francesi di almeno 18 anni o per chi risiede legalmente in Francia, dopo la presentazione di una richiesta che dovrà essere approvata dagli operatori sanitari. Favorevole al provvedimento la ministra alle politiche familiari Camille Galliard-Minier, secondo cui ci sono delle sofferenze insopportabili che bisogna avere il coraggio di guardare in faccia. Per Emmanuel Macron era arrivato il momento di approvare una legge sul fine vita dopo un dibattito che è stato rispettoso di tutte le opinioni. Per gli oppositori c'è invece il rischio che aumentino le pressioni sulle persone vulnerabili affinché scelgano il suicidio assistito. Preoccupazioni accolte in parte dal primo ministro Le Cornu, ha chiesto un parere al Consiglio Costituzionale che arriverà entro 30 giorni. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
2: Libri da viaggio, cresce in tutto il mondo il turismo letterario, tra ritiri per lettori, seminari di scrittura e itinerari ispirati ai romanzi, vacanze lente e senza connessioni.
0: Sei uno da fiction o da non fiction?
5: Dimenticate il romanzo tascabile su una spiaggia qualsiasi. Il libro adesso indica la meta del viaggio. Nei cosiddetti ritiri per lettori rappresenta anche un rito collettivo. Si parte per leggere.
6: Sto finendo un libro.
7: E come va?
5: Vivere dentro la storia, visitare stanze dove sono nate pagine indimenticabili. I primi sono i viaggiatori anglosassoni, scoprono il Nilo con Agatha Christie, la Florida con Hemingway, Venezia e l'Olanda con Tracy Chevalier, Firenze e il Portogallo. Nei romanzi c'è il mondo.
8: Madame, benvenuta al ritiro per scrittori.
5: Mettersi alla prova, c'è chi sceglie un'isola, le Eolie, la Grecia, per un seminario di scrittura. La scrittrice Antonella Lattanzi.
9: C'è questa unità che si viene a creare tra gli scrittori e i corsisti. Questo momento fuori dal tempo ci dà il coraggio di essere chi siamo e non abbiamo sempre la possibilità di essere.
5: Francesca Cosentino, GR1.
2: I mondiali di calcio, la finale sarà Spagna-Argentina dopo che la nazionale albiceleste sotto di 1-0 ha eliminato in rimonta l'Inghilterra di Harry Kane per 2-1. È tutto, buon ascolto su Radio 1.
10: Verso il nuovo giorno con Rai Radio, musica, news e

Nei tuoi occhi mi trovo nell'attimo prima in cui sto per baciarti. L'universo si ferma un istante perché vuole ammirarti. Tutto il resto mi passa le mani.

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: Stai pensando di comprare una borsa griffata o un orologio di lusso taroccato dal venditore ambulante in spiaggia? Fai attenzione, perché l'affare low cost potrebbe in realtà costarti caro. In Italia la legge punisce severamente anche chi acquista merce contraffatta. Se vieni sorpreso dalle forze dell'ordine a comprare un prodotto falso, rischi una sanzione amministrativa che va da 300 fino a ben 7.000 euro, oltre al sequestro immediato dell'oggetto. Nei casi più gravi, se si dimostra l'intenzione di rivendere a propria volta quei prodotti, scatta addirittura il reato di ricettazione o acquisto di cose di sospetta provenienza. Sostenere il mercato del falso danneggia le imprese e i lavoratori onesti. Goditi il mare in sicurezza, di no alla contraffazione.
0: Estate con Rai Isoradio.

distanza sai è come il cielo, distanza così grande che non serve l'aeroplano, ma questa leggerissima farfalla sulla mano fa rivivere il pensiero. Delicato messaggero, la lontananza sai è come il mare, fermo sulla riva con un vaso da riempire, distanza così grande che è difficile spartire tra chi ha fede di aspettare e chi vuole

0: GR1.
1: Buongiorno, ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo parlando della legge elettorale. Dalla Camera, via libera ai punti cardine del cosiddetto stabilicum, sistema proporzionale con premio di maggioranza e indicazione del candidato premier. I lavori riprenderanno in mattinata, il voto finale di Montecitorio potrebbe arrivare intorno alle 11:30, poi il testo passerà al Senato. Resta la spaccatura nella maggioranza sulle preferenze.
2: Non passa nemmeno l'emendamento sulle preferenze presentato da Ivan Acciani. Fratelli d'Italia e Noi Moderati l'hanno votato per coerenza, spiega Donzelli, e in ogni caso, al netto di una riflessione da farsi sui franchi tiratori, il governo non è in discussione, assicura.
3: No, il governo è rimasto fuori alla legge elettorale, perché dovrebbe avere un impatto sul governo? Il governo sta occupando degli italiani, non della legge elettorale.
2: Nessuna crisi, confermano anche gli altri leader di maggioranza, e poi si vedrà cosa succede al Senato se, come medita anche Maurizio Lupi, si decidesse di ripresentare il fatidico emendamento sulle preferenze. Soddisfazione per il via libera trasversale al voto dei fuori sede, ma per le opposizioni il governo è in crisi. I 5 Stelle alzano cartelli con la scritta imbullonati e Giuseppe Conte ripete in video lo stesso concetto. Per la Dem e l'Ischlein è surreale che Meloni vada avanti fischiettando come se non fosse successo niente. E sposta il governo sempre più a destra per inseguire Vannacci, denuncia in aula Chiara Braga.
4: La Presidente del Consiglio, dopo quello che è successo, decida di porre fine a questa fallita stagione di governo.
2: I leader del campo largo, dunque anche Verdi Sinistra, attaccano Giorgia Meloni perché accusano è spaventata dal tracollo e dice no alla diretta televisiva del voto finale. Noemi Giunta, GR1.
1: Ed è stata un'altra notte di fuoco incrociato in Medio Oriente, da una parte gli attacchi americani su Teheran, dall'altra i raid iraniani su Bahrain e Kuwait. Precedentemente gli Stati Uniti avevano colpito il sud dell'Iran e una petroliera che tentava di forzare il blocco americano nello stretto di Hormuz. Intanto il presidente Trump assicura l'Iran sarà sconfitto molto presto, lunedì alla Casa Bianca atteso il premier israeliano Netanyahu. E nella notte una serie di esplosioni ha scosso la città di Kiev e di Kharkiv. L'attacco è avvenuto poche ore dopo la visita della Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Droni di Kiev hanno invece colpito la base aerea russa di Engels. Intanto sul fronte politico Zelensky accelera il rimpasto di governo. Il Parlamento esaminerà infatti la nomina di Koreski a nuovo primo ministro, mentre secondo i media ucraini il ministro dell'interno Klimenko sostituirà Fedorov alla difesa. E torniamo in Italia con la cronaca. Ennesimo femminicidio in provincia di Rimini, a Coriano. Una donna di 62 anni è stata uccisa nella sua abitazione. Fermato il compagno che, secondo una prima ricostruzione, dopo il delitto ha chiamato i carabinieri confessando l'omicidio. I militari lo hanno trovato accanto al corpo della vittima. Ancora da chiarire però la dinamica. Ed è ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale Gaslini di Genova la bambina di 11 anni rimasta incastrata e risucchiata per i capelli nel bocchettone di aspirazione di una piscina in uno stabilimento balneare di Sestri Levante. È rimasta a lungo sott'acqua e a nulla sono valsi tentativi di rianimarla. È stata poi trasportata in elicottero in ospedale, sotto sequestro invece la struttura. E si costituirà presto Mario Roggero, il gioielliere di Gallo di Grinzane, condannato definitivamente a 14 anni e 9 mesi per l'omicidio di due rapinatori che avevano assaltato il suo negozio nel 2021. Salvini lancia un appello al capo dello Stato per la grazia, ma sentiamo il leader della Lega.
5: Ritengo ingiusta questa condanna e spero insieme a tantissimi di voi di far arrivare la voce ovunque per chiedere grazia per Roggero.
1: E alla vigilia della sentenza per il crollo del ponte Morandi a Genova il 14 agosto 2018, che ricordiamo provocò la morte di 43 persone, arrivano le scuse del nuovo amministratore delegato di Autostrada per l'Italia.
6: Porgere oggi quelle scuse non fatte all'indomani del crollo del Morandi, né dagli allora vertici di Autostrade finiti a processo, né dagli ex azionisti della società. È una nostra esigenza morale, scrive il nuovo amministratore delegato Arrigo Giana. Con una lettera aperta chiede scusa ai genovesi, agli italiani e soprattutto ai familiari delle vittime, che però parlano di un gesto tardivo, arrivato solo alla vigilia della sentenza di primo grado. Egle Possetti guida il comitato che li riunisce.
7: Questo amministratore delegato ha già questo incarico da più di un anno, le sue scuse avrebbero dovuto arrivare molto prima, quando è stato nominato.
6: La sentenza dovrà stabilire se il crollo si poteva evitare e in tal caso attribuire le condanne ai 57 imputati, tra loro i vertici di Autostrade e della controllata Spea, ma non le due società che hanno patteggiato, e poi dirigenti e consulenti del Ministero dei Trasporti. Soltanto 12 di loro hanno accettato di farsi interrogare, gli altri 21 hanno rilasciato dichiarazioni spontanee senza rispondere alle domande, 12 15 lavorano ancora per Autostrade, tra le accuse omicidio colposo, crollo doloso, omicidio stradale e omissioni d'atti d'ufficio. Da Genova, Simone Zazzera, GR1.
1: Novità per i lavoratori del comparto sicurezza e difesa, arrivano buste paga più pesanti. Firmati a Palazzo Vidoni gli accordi sindacali per il triennio 2025-2027. Interessano circa 430.000 addetti non dirigenti di polizia, polizia penitenziaria, carabinieri, guardia di finanza e forze armate. Dal prossimo gennaio previsti aumenti a partire da 100 euro netti al mese. Il personale percepirà anche arretrati per 2.448 euro lordi per il biennio 25-26. E Italia spaccata in due da afa e nubifragi, forti temporali al nord, in Emilia un uomo muore in un incidente dovuto al maltempo, da oggi di nuovo sole con temperature però in rialzo ovunque, 15 le città da bollino rosso con punte di 45 gradi in Sardegna. E chiudiamo con lo sport, il mondiale, l'Argentina batte l'Inghilterra e domenica a New York si giocherà la finale contro la Spagna, sabato a Miami invece Inghilterra e Francia si sfideranno per il terzo posto. Ed è tutto, prossimo appuntamento con notizie alle 5.30, la linea torna alla musica di Radio 1.
0: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: La montagna richiama sempre più appassionati desiderosi di trascorrere il proprio tempo libero a contatto con la natura. Tuttavia, si tratta di un ambiente affascinante quanto impegnativo, che richiede rispetto, prudenza e un'adeguata preparazione. Per questo, noi della Guardia di Finanza, con le nostre stazioni del soccorso alpino presenti in varie località di Alpi e Appennini, vogliamo condividere con te alcuni semplici consigli per vivere in sicurezza le tue escursioni. E il segreto fondamentale? Affidarsi a professionisti esperti dell'ambiente montano e delle escursioni, soprattutto se si è alle prime armi. Prima di intraprendere un sentiero che non conosci, non improvvisare. Chiedi sempre consiglio alle sezioni locali del Club Alpino Italiano, alle Proloco, agli esperti del posto e ai rifugisti. Valuta con estrema attenzione ogni gita in base alle tue reali capacità fisiche e controlla sempre il meteo, che in estate può cambiare all'improvviso. Ricorda, la montagna non si sfida, si rispetta.
0: Estate con Rai Isoradio.

È arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole, come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi e indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 15.

0: tranquillo e sicuro. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
1: Io ascolto RAI Esoradio perché con lei viaggio sicuramente. Mi accompagna nei miei percorsi quotidiani e alla scoperta di nuovi territori. Ho scelto RAI Esoradio per le notizie 24 ore su 24, su strade e autostrade, perché è la mia radio on the road. Musica, news e info mobilità. RAI Esoradio, il mio mondo in una radio.
2: RAI Esoradio.
3: Le 5.30, buongiorno, questa giornata sempre nell'insegna del caldo e la trascorreremo insieme questa mattina. Maria Cristina Manca, Adriano Lippi alla parte tecnica, ma subito gli aggiornamenti meteo col maggiore Stefania De Angelis, buongiorno.
4: Una buona giornata, eccoci. Una giornata ancora calda, soprattutto sulle regioni meridionali dove oggi toccheremo punte intorno ai 43 gradi, non solo sulle due isole maggiori nelle aree interne, ma anche nelle aree interne della Puglia e della Basilicata. Sono giornate dove l'onda di calore si fa sentire decisamente, perché l'aria è molto umida, afosa, e quindi lo percepiamo di più. Anche le notti con temperature oltre i 25 gradi non danno refrigerio.
3: Il sollievo dovuto,
4: esatto. Questo porta sicuramente bel tempo sulle regioni centro-meridionali, ma al nord invece assistiamo a tanti temporali sia ieri che oggi. Oggi rimangono in particolare sulle regioni del nord-est, tenderanno ad insistere lì per poi nel pomeriggio riformare su Alpi e Prealpi di un po' tutto l'arco alpino. Quindi diciamo questo è abbastanza tipico per le giornate in cui c'è molto sole e molta energia e quindi forma temporali.
3: D'accordo, a più tardi tra circa un'ora per nuovi aggiornamenti.
5: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

35 minuti dopo le 5, ben ritrovati, una buona mattinata sulle strade del mattino, Rai Isoradio, musica, news ed infomobilità, dalle quali poi riparto per aggiornare coloro che sono in ascolto e magari in viaggio. Intanto qualche chiusura ancora attiva, come quella dell'Autosole tra Aglio Pian del Voglio direzione Nord Bologna. In alternativa si può utilizzare la 1 direttissima, la riapertura dovrebbe avvenire a breve intorno alle ore 6. Riaperto invece il raccordo Piacenza Sud a 21 all'altezza dell'allacciamento con la autostrada A21 in direzione Nord provenendo da Bologna. Abbiamo il tratto chiuso ancora fino alle 6 della 14, quello tra Pescara Sud e Pescara Ovest, direzione Nord Ancona. Riaperto invece il tratto della 23, Gemonosoppo, Udine Nord, direzione Sud verso la 4. Ancora chiusure, ma in realtà questa è una chiusura a lunga scadenza perché la riapertura è fissata per il prossimo 31 agosto. Parliamo della stazione di Novi Ligure sulla diramazione Predosa Bettole, chiusa in entrata verso la 26, in uscita provenendo dalla Milano-Genova. Non ci sono altre notizie, la circolazione è regolare al momento, c'è solo da indicare un incidente, tra l'altro al 348-103-1010 un ascoltatore ci ha segnalato un grave incidente avvenuto questa notte sulla tangenziale est di Milano, incidente che è segnalato tra Vimercate Nord e Vimercate Centro direzione Bologna, l'incidente al chilometro 26 e 800.

Edoardo Bennato, ogni favola è un gioco. Le 5:46 minuti, sempre in viaggio sulle strade del mattino Raiso Radio. Attenzione, ora in A16 Napoli Canosa viene segnalato un incendio al chilometro 18. Siamo tra il nodo A16 a 30 Caserta Salerno e Tufino. Molta attenzione per questo incendio segnalato al chilometro 18 in A16 la Napoli Canosa. Riaperto il tratto sulla diramazione Stroppiana Santià all'altezza dell'allacciamento con la 26 dei trafori in direzione sud. Per le provenienze dall'autostrada A4, attenzione in A14, sta viaggiando una safety car per recuperare dei materiali dispersi tra Riccione e Rimini Nord verso Bologna Carreggiata Nord tra il chilometro 122 e il chilometro 130. Riaperta la 14 nel tratto Pescara Sud, Pescara Ovest direzione Nord Ancona. Riaperto anche il raccordo Piacenza Sud A21 all'altezza dell'allacciamento con l'autostrada A21 in direzione Nord. La presenza di animali, un invito alla prudenza anche sulla 25 Torano Pescara tra Bivia 25 a 24 e Magliano dei Marzi, segnalati tra il chilometro 71 e il chilometro 83. Fate attenzione.

con l'energia travolgente di Desire, un classico del 1988 che ha segnato una tappa fondamentale nella storia della band irlandese. Sono le 5:54 minuti, tra poco l'appuntamento sarà con l'informazione, ascolteremo il giornale radio e ci collegheremo con Radio 1. Nel frattempo è riaperta anche l'Autosole, il tratto che è rimasto chiuso nella notte, quello tra località Aio e Pian del Voglio, direzione nord Bologna. È di nuovo percorribile, dunque vediamo cos'altro è riaperto. La diramazione Stroppiana Santià all'altezza dell'allacciamento con la 26 in direzione sud. Ricordiamo che sta viaggiando una safety car per recupero materiali dispersi in A14, Riccione Rimini Nord, direzione nord Bologna. Vi ricordo l'invito alla prudenza per un incendio che è segnalato sulla Napoli Canosa. Siamo tra il nodo A16 a 30 Caserta Salerno e Tufino. Prestate molta attenzione in avvicinamento per questo incendio indicato al chilometro 18. E allora ci sarà il prossimo 25 luglio a Pescara un concerto, La Notte dei Serpenti, e tante le personalità, tanti gli artisti che parteciperanno a questo evento che sarà condotto da Elettra Lamborghini. Andrà in onda sabato 5 settembre in prima serata su Rai 1. Sul palco a far ballare il pubblico sotto le stelle ci saranno Baby K, Bambole di Pezza, Clementino, Patti Pravo, Raff e tanti altri. E ci sarà anche lui, Mr. Rain, ed è proprio lui che andremo ad ascoltare adesso con un brano, diciamo, del passato, La fine del mondo, insieme a San Giovanni.

0: Ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Salvatore Sabatino, ultimo miglio per la legge elettorale, opposizione, maggioranza. Questa mattina la prova del voto finale, di nuovo a scrutinio segreto. Ieri Via Libera al primo articolo che disegna un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla coalizione che ottiene almeno il 42% dei voti alle elezioni con indicazione del candidato premier. Sì, unanime all'emendamento sul voto dei fuorisede.
3: Fratelli d'Italia e Noi Moderati non demordono, meditano di riproporre l'emendamento preferenze al Senato e intanto votano sì a quello di Vannacci, che però non passa. In attesa del chiarimento sui franchi tiratori, i leader del centrodestra sdrammatizzano. Fondamentale la stabilità e non le preferenze, nessun problema per la coalizione, assicura l'azzurro Tajani. Soddisfazione per il Via Libera trasversale al voto ai fuorisede, ma per le opposizioni la crisi di governo è aperta. Vergognoso che la Premier non si dimetta, i 5 Stelle alzano cartelli con la scritta imbullonati e Conte ripete in video lo stesso concetto. Surreale che Meloni vada avanti fischiettando come se non fosse successo niente, afferma la Dem Schlein, che aggiunge e tiene in ostaggio l'Italia per la sua brama di potere. I leader del campo largo, dunque anche Verdi e Sinistra, si sono riuniti a margine dei lavori d'aula per stabilire le prossime mosse e intanto attaccano Meloni perché dichiarano, dice no alla diretta televisiva del voto finale, spaventata dal tracollo. Noemi Giunta, GR1.
2: Premier Meloni, che nel frattempo però prosegue la riflessione politica sulla legge elettorale dopo il no all'emendamento sulle preferenze. L'azione di governo non viene pregiudicata, ha detto, anche se rimane il concetto espresso a caldo di aver perso per colpa della palude l'occasione di dare una buona riforma agli italiani. Al momento non ci sono conferme, ma venerdì potrebbe tenersi un vertice di maggioranza con i due vicepremier Tajani e Salvini. Siamo alla guerra in Medio Oriente, ennesima notte di tensione. Gli Stati Uniti non escludono un'ulteriore escalation dopo aver colpito la Repubblica Islamica, che risponde attaccando strutture di Washington nello scacchiere.
4: L'Iran rivendica colpi sulle basi americane in Giordania e Kuwait e gli Stati Uniti colpiscono postazioni militari sempre più a nord nella Repubblica Islamica, ma valutano anche un'offensiva su scala più ampia per costringere Teheran a mollare la presa sullo stretto di Hormuz. Donald Trump ne discute anche nella Situation Room, avvertendo gli iraniani che se non si siederanno a trattare verranno colpiti anche ponti e centrali elettriche. Teheran però non cede di un millimetro e parla di guerra esistenziale. Non abbiamo in programma negoziati, Hormuz resterà bloccato fino a quando non si fermeranno le aggressioni americane. A dispetto del muro contro muro, il capo della Casa Bianca annuncia su Truth che l'Iran ha rilasciato una donna con doppia cittadinanza, americana e iraniana, che a dicembre 2024 era stata accusata di spionaggio durante una visita alla sua famiglia. Dana Karari, questo è il suo nome, è già in viaggio verso gli Stati Uniti. Valeria Fraschetti, GR1.
2: Dal Medio Oriente al conflitto russo-ucraino proseguono gli attacchi aerei di Mosca sulla capitale Kiev. Al momento non sono segnalate vittime. Gli ucraini dal canto loro hanno colpito con droni la base aerea russa di Saratov, a quasi 600 chilometri dalla linea del fronte. La cronaca ora che ci porta in Italia: una donna di 62 anni è stata trovata senza vita ieri sera in una villetta a Mulazzano di Coriano in Romagna. Tania Sperindio, secondo le prime ricostruzioni, è stata colpita alla testa con uno o più colpi inferti con un oggetto contundente, forse un martello. A dare l'allarme l'ex compagno della donna ritrovato accanto al cadavere, il 71enne Mario Bonifazi, avrebbe confessato l'omicidio. Si indaga sul movente. Si costituirà presto Mario Roggero, il gioielliere di Gallo di Grinzane, condannato definitivamente a 14 anni e 9 mesi per l'omicidio di due rapinatori che avevano assaltato il suo negozio nel 2021. Un video di sorveglianza lo riprese mentre li rincorreva fuori dal negozio sparando diversi colpi di pistola. Salvini lancia un appello al capo dello Stato per la grazia. Il gran caldo sull'Italia: salgono a 15 le città da bollino rosso, con sole e temperature in rialzo ulteriore ovunque, previste punte di 45 gradi in Sardegna. Fino a ieri l'Italia era spaccata in due da afa e nubifragi. Forti temporali sono stati registrati ieri al nord. In Emilia è morto un uomo in un incidente dovuto proprio al maltempo. E siamo allo sport. Mondiale di calcio, definita la finale, ce ne parla in diretta Manuela Collasso. Buongiorno.
5: Buongiorno Salvatore, la finale sarà tra Spagna
0: Spagna e Argentina. L'Argentina che nel recupero ha ribaltato la sfida con l'Inghilterra 2-1, un primo tempo brutto, poche azioni e tanti falli. Nella ripresa inglesi a segno con Gordon al decimo, poi troppo rinunciatari, arretrano nel tentativo di difendere il vantaggio. A 5 minuti dal 90esimo l'Argentina pareggia, gran tiro da fuori di Enzo Fernandez. Al 92esimo il 2-1 di Messi e compagni, colpo di testa di Lautaro Martinez, il capitano dell'Inter da poco entrato e alla fine in lacrime, un gol sognato da bambino, dice. Cambi decisivi per la nazionale di Scaloni, così come decisivo è anche Messi con i suoi due assist che hanno propiziato le reti dell'Argentina. Domenica dunque Spagna e Argentina si giocheranno il titolo, campioni d'Europa contro campioni del mondo in carica.
2: Sono le 6:05, vi lascio all'edicola di Radio 1, prossimo GR come sempre alle 7.
1: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
5: È arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole, come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi e indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
6: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Sulle strade del mattino, con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

Le inconfondibili voci di Charles and Heidi con Would I Love to You, una hit del 1992 che ha conquistato le classifiche di mezzo mondo grazie al suo irresistibile mix di soul, pop and R&B, un classico che continua a farsi ascoltare con piacere a distanza di tanti anni. Ben ritrovati sulle strade del mattino. Raiso Radio, Maria Cristina Manca, Adriano Lippi alla parte tecnica, alla messa in onda. Poche le notizie, devo dire, attive, e devo dire che c'è solo una notizia, una segnalazione che ci parla di code e che riguarda l'Autostrada del Sole. E sono code per un cantiere di lavori, sono segnalate tra Fidenza e Bivio 1 a 15 Parma La Spezia, direzione Sud Bologna. Attenzione in A12, la segnalazione di pedoni avvistati, siamo in area Ligure, all'altezza di Genova Nervi. E pedoni indicati al chilometro 11.500, prestate attenzione. Arrivano code anche qui a Roma Sud, traffico che proviene dalla Roma Napoli e si mette sul grande raccordo anulare di Roma. A partire da Torre Nova si è formata la coda di 1 chilometro per la viabilità esterna che non assorbe il traffico. Altra segnalazione è un invito alla prudenza, lo ribadiamo perché è ancora attiva la segnalazione, ci parla di un incendio in A16 Napoli-Canosa, tra il nodo A16 a 30 Caserta Salerno e Tufino, incendio indicato al chilometro 18. E parlavamo prima della notte dei serpenti a Pescara il prossimo 25 luglio, che andrà in onda poi su Rai 1 e sarà condotto da Elettra Lamborghini, e ci andiamo proprio ad ascoltare lei con Bam Bam Bambina.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: Alla Coop sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
2: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
1: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
3: Ufficio cosa smarrite?
4: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
3: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali, solo in caso di rottamazione.
4: Mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: Rai Radio.

Mina e Adriano Celentano con Acqua e Sale, un classico senza tempo della musica italiana, capace ancora di emozionare con l'incontro di due voci straordinarie. Le 6:25 minuti, tra poco anche l'aggiornamento meteo, poi ricordo gli altri appuntamenti: alle 6:45 l'aggiornamento con il Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia, alle 7 i titoli del giornale radio, il Vangelo sulla strada e altri aggiornamenti meteo. Ma intanto in A4 la Venezia-Trieste dobbiamo segnalare un incidente tra San Giorgio di Nogaro e l'allacciamento con la 23 Palmanova Tarvisio, le code a tratti per questo incidente a partire da Latisana. Tra l'altro vedo che c'è un messaggio di Emanuele che ci fa sapere che sulla 4 direzione Milano tra Desenzano e Brescia Est si rallenta per un mezzo in avaria in corsia di emergenza, dice c'è un po' di coda. Questo ce lo dice appunto il nostro amico Emanuele al 348 103 1010. Si intensifica il traffico soprattutto in prossimità dei grandi centri urbani, abbiamo ora code a tratti tra Dalmine e Trezzo in A4 verso Milano, si rallenta tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze, siamo naturalmente sulla A1. E poi ribadisco ancora le code presenti per il mancato assorbimento da parte della viabilità ordinaria a Roma Sud, le code di 1 chilometro a partire da Torrenova. C'è un incidente appena avvenuto sulla 8 Milano-Laghi tra Castronne e Solbiate direzione sud Milano, incidente al momento senza ripercussioni sulla viabilità, segnalato al chilometro 36 e 200. E allora arriva Chaka Khan con l'ultimo successo. Chaka Khan.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Le 6:30 minuti e come detto gli aggiornamenti in meteo insieme all'aeronautica militare con il maggiore Stefania De Angelis. Stavo guardando le temperature lì dal monitor della TV, insomma sempre molto alte.
3: Sì, buongiorno.
2: Buongiorno di nuovo Stefania, ma ci sono aggiornamenti diversi rispetto a prima, non credo, vero?
3: Non credo, in effetti purtroppo il caldo persisterà almeno fino a domenica, quando domenica scenderà un po' di aria più fresca al nord, poi il centro-sud dobbiamo aspettare ancora un pochino, ma diciamo che la parte più afosa è quella che domenica andrà via un po' dappertutto.
2: Questa umidità calerà,
3: esatto,
2: insomma un pochino.
3: Esatto, cioè c'è proprio un cambio di circolazione, come diciamo noi tecnici, mettiamola così. Però non mancano i temporali al nord, perché il grande caldo dà molta energia e questo fa sviluppare anche questi temporali su Alpi e Prealpi, stamattina sul nord-est, ma nel pomeriggio un po' tutte le Alpi, e anche qualcosa sull'Appennino centrale oggi in attenuazione serale, mentre quelle delle Alpi praticamente persisteranno tutta la notte e domani ci risveglieremo comunque con temporali sulle aree del nord-est. Temperature molto alte oggi da segnalare, che arriveremo anche oltre i 43-44 gradi nelle aree interne non solo delle isole maggiori ma anche della Puglia.
2: Posso dire che almeno loro c'hanno il mare?
3: Esatto.
2: Questa è l'unica consolazione.
3: È l'unica consolazione.
2: Grazie, maggiore Stefania De Angelis dell'Aeronautica Militare, che ritroveremo intorno alle 9.45. A più tardi.
4: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
5: Stai guidando nella nebbia? Attenzione! Riduci la velocità, aumenta la distanza di sicurezza e accendi i fari fendinebbia. Mai gli abbaglianti! La prudenza può salvare la tua vita e quella degli altri. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.

0: Lucio Dalla, ballando su Raiso Radio, sulle strade del mattino. Musica News di Infomobilità, sono le 6:36 minuti. Parliamo dei monopattini elettrici. L'ora della tolleranza è finita. Da oggi entra ufficialmente in vigore anche a Roma l'obbligo di assicurazione per i monopattini elettrici. È l'ultima delle tre misure introdotte dal nuovo codice della strada per mettere ordine al far west della micromobilità urbana. Il provvedimento si aggiunge all'obbligo del casco, già in vigore dallo scorso dicembre, e del targhino identificativo, una sorta di adesivo da attaccare sul piantone anteriore o sulla parte posteriore del mezzo, entrato in vigore da metà maggio. Per i mezzi in sharing distribuiti nella capitale, gestiti da vari operatori, le assicurazioni saranno attivate da oggi, fanno sapere appunto da AssoSharing. Tutti gli operatori stanno associando i contrassegni alla polizza assicurativa tramite ANIA. Diversa invece la situazione per i privati che hanno un monopattino di proprietà. Dovranno attivarsi in maniera autonoma. Ma la polizza rappresenta solo l'ultimo passaggio a cui approdare per avere il proprio monopattino pienamente in regola. Prima di tutto serve il targhino, che può essere richiesto anche dai minori a partire dai 14 anni. Ottenuto il contrassegno, resta un'altra condition sine qua non: il monopattino deve essere conforme ai requisiti tecnici previsti dalla legge, dunque dotato di dispositivi obbligatori di segnalazione visiva, come i catadiottri rossi posteriori e quelli gialli laterali, e dei dispositivi di illuminazione come il faro anteriore. Solo a questo punto si può sottoscrivere l'assicurazione di responsabilità civile, rivolgendosi a una compagnia assicurativa che offre questo tipo di copertura. E passiamo ora a parlare anche del capitolo multe. Chi circolerà senza assicurazione rischia sanzioni amministrative comprese tra i 100 e i 400 euro. L'importo massimo si applicherà in caso di reiterazione della violazione, avvertono dalla Polizia di Roma Capitale, già impegnata nelle verifiche. E i controlli sono già stati numerosissimi da metà maggio a pochi giorni fa. Gli agenti ne hanno effettuati circa 7.500, accertando circa 3.200 infrazioni.
1: Canterò per te l'ultima canzone.

0: Sono le 6.46 sulle strade del mattino Raiso Radio e noi ufficializziamo quella che è la situazione che riguarda la Brescia-Padova, visto che Emanuele al 348-103-1010 ci aveva inviato questo messaggio dove ci parlava di queste difficoltà per un mezzo in avaria. La coda è di 4 chilometri per questa situazione di questo veicolo che è in avaria, 4 chilometri tra Desenzano e Brescia Est verso Brescia. Torniamo anche nel tratto Venezia Trieste, dove ricordiamo ci sono code per un incidente tra Latisana e l'allacciamento con la 23 Palmanova Tarvisio direzione Trieste. E ora tutte le altre informazioni con gli amici di Autostrade per l'Italia. Andiamo lì a via Bergamini e diamo il buongiorno anche a voi. Buongiorno.
1: Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori di Iso Radio, da Cristina Spiniello. Circolazione in graduale aumento sulla nostra rete. Iniziamo con il traffico intenso sulla 4 Milano-Brescia. Tra Dalmine e Trezzo verso Milano occorrono 20 minuti per percorrere il tratto. E in prossimità della capitale la coda è di un chilometro sulla diramazione di Roma Sud, a partire da Torre Nova verso il centro città per traffico sul grande raccordo anulare. Ricordo le chiusure notturne per lavori sulla 16 Napoli-Canosa. Dalle 22 alle 6 di domani mattina chiuderà il tratto tra Cerignola Ovest e Candela verso Napoli. E dalle 21 alle 5 sulla 14 Bologna-Taranto chiuderà tra il bivio con la 1 Milano-Napoli e Bologna-Borgo Panigale verso Bologna e tra Rimini Nord e Valle Rubicone in direzione Bologna. Al momento è tutto, ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: Rai Iso Radio. Per chi viaggia. Dal 13 luglio torna ad Agerola la 15ª edizione di Sui sentieri degli dèi, il festival che trasforma la costiera amalfitana in un palcoscenico tra musica, teatro e parole. Carmen Consoli, Nicolò Fabbi, Francesca Michelin, Simone Cristicchi, Fabrizio Moro, Joe Evan, Alma Megretta, Maria Antonietta e Colombre con Angelica Bove, Diodato e tanti altri. Oltre 2 mesi di eventi. Raiso Radio è media partner e racconterà il festival dal backstage e sulle pagine social. Sui sentieri degli dèi. Che bellezza!

Sienna Spiro, Material Lover, 6:51 minuti su Raiso Radio. E allora abbiamo ascoltato gli aggiornamenti dal centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Invece andiamo ad aggiornare quella che è la situazione nei tratti da loro non gestiti, quindi da altri concessionari come la Venezia Trieste. Ricordiamo le code per incidente tra la Tisana e l'allacciamento con la 23 verso Trieste. Ricordiamo poi che c'è una segnalazione che sarà attiva fino alle più o meno alle 7:30, riguarda la chiusura del traforo del Fréjus, galleria che resta chiusa per lavori tra il versante italiano e il versante francese. Ricordiamo anche i 4 km sulla Brescia-Padova per un mezzo in difficoltà tra Desenzano e Brescia Est. In direzione di Brescia arriva Vasco Rossi, poi ricordiamo l'appuntamento con l'informazione con i titoli del giornale radio, ma anche con il Vangelo sulla strada.

0: GR1.
1: Legge elettorale, voto in giornata, governo va avanti, sistema proporzionale con premio di maggioranza e indicazione del premier, accordo bipartisan sui fuorisede. Caos Hormuz, blocco navale americano, Teheran, stretto chiuso alla navigazione e Trump lancia nuovi raid sull'Iran, ma promette anche un'ulteriore escalation. Condanna definitiva, la Cassazione chiude il caso del gioielliere che uccise i ladri 14 anni e 9 mesi, Salvini invoca la grazia. Risucchiata dal bocchettone della piscina, gravissima una bimba di 11 anni a Sestri Levante. Caldo e temporali, Italia divisa in due dal meteo, temperature roventi al centro-sud, nubifragi al nord. Infinita Argentina in 7 minuti, Messi rimonta l'Inghilterra, decisivo il gol di Lautaro nel recupero domenica alla finale mondiale contro la Spagna.
2: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
3: Allora, vorrei qualcosa di sfizioso. Un hamburger con doppio bacon. Anzi, no! Una wrap con quello speziato. Ah no, anzi...
4: Da Old Wild West, con i Magnifici 4. Non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,50€. Solo da Old Wild West.
5: Il Vangelo sulla strada, di Monsignor Vincenzo Paglia.
6: Cari amiche e amici ascoltatori, buongiorno a tutti e benvenuti a Il Vangelo sulla strada. Oggi, 16 luglio, è la festa della Madonna del Carmelo. Io vi parlo da Trastevere, dove inizia quella che viene chiamata la festa di Novantri, e cioè una festa che vede, diciamo, tutti raccogliersi attorno a Maria, alla Vergine chiamata appunto del Monte Carmelo, cara appunto ai carmelitani. Ebbene, io credo che sia una cosa molto bella sottolineare la bellezza e la forza di Maria, che riesce a raccoglierci, a radunarci anche in questo tempo così difficile. Certo, il caldo atmosferico, ma soprattutto il caldo della violenza, il caldo delle guerre che non finiscono, il caldo delle ingiustizie che non terminano. Ecco allora che Maria, che cammina, in molti paesi si fanno le processioni, ecco Maria che cammina nelle strade e tanti che seguono, che cantano. Ecco, credo che questo sia un po' una bella immagine di come è importante seguire i sentimenti che sono nel cuore di Maria, spogliarci di noi stessi, dei nostri sentimenti di avarizia, di ecocentrismo, e accogliere i sentimenti che ebbe Maria. Se leggiamo il Vangelo, fin dall'inizio, Maria che custodiva tutto quello che vedeva in Gesù, Maria che apprende anche che quando Gesù andò nel Tempio e loro si arrabbiarono, Gesù li rimproverò, sia Maria che Giuseppe, perché non avevano capito. Il Vangelo chiede anche a noi di ascoltare, di comprendere e di apprendere la lezione dell'amore. Ecco perché oggi noi siamo davvero lieti. Io faccio un augurio di tutto cuore a tutti coloro che in qualche modo si coinvolgono nelle processioni e nella preghiera attorno a Maria, che davvero è nostra madre come lo fu di Gesù. Affidiamo a lei la nostra vita, quella delle nostre famiglie, quella del nostro paese, dell'Europa e del mondo intero. Maria ci aiuti e ci liberi da ogni tristezza. Buona giornata a tutti.

0: Le 7:10 minuti, ripartiamo con questo capolavoro degli Eagles, Hotel California, e siamo sulle strade del mattino. Raiso Radio, Maria Cristina Manca, Alessio Caranzetti, ora la parte tecnica, la messa in onda, e noi torniamo in strada perché c'è questa lunga coda che riguarda l'autostrada Brescia-Padova per un mezzo in difficoltà, 9 chilometri adesso è la coda che viene segnalata tra Sirmione e Brescia Est verso Brescia. Ricordiamo le code per incidente sulla Venezia-Trieste, tra Cessalto e Sastino di Livenza, direzione Trieste. E parlando sempre della A4, abbiamo un altro incidente con code, quello tra Cormano e Sesto San Giovanni verso Brescia, incidente al 136 con code segnalate, è avvenuto in quarta corsia. Ci spostiamo sulla 8 perché sono coinvolte tre vetture in un altro incidente al chilometro 6. Abbiamo 3 chilometri di coda tra Bivia 8 a 9 e il Bivia 8 con la tangenziale ovest di Milano, direzione sud Milano. Queste le notizie al momento. Ricordiamo che in prossimità dei grandi centri urbani si sta intensificando il traffico. Roma e Milano in primo piano. Ricordiamo infine che c'è un incendio in A16, brucia a Sterpaglia sulla Napoli Canosa tra il nodo A16 a 30 Caserta Salerno e Tufino. Siamo al chilometro 18.
1: Dove vanno le nuvole?
0: Le 7:11 minuti, aggiornamenti in meteo con Gabriella Iuvoni di Rai Meteo. Buongiorno Gabriella.
2: Buongiorno Maria Cristina, oggi variazione sul tema.
0: Ma sì, intanto a noi interessa quando finisce il caldo.
2: Assolutamente, cioè, purtroppo non... cattive notizie, mi dispiace, cattive notizie. Infatti l'anticiclone subtropicale continua a dominare lo scenario meteorologico e a favorire la risalita di massa d'aria molto calda dal Nord Africa. Questo cosa vuol dire? Che anche oggi il disagio da caldo risulterà elevato, soprattutto al centro-sud e soprattutto sulle due isole maggiori, dove il termometro salirà diffusamente oltre i 40 gradi, purtroppo. La situazione attuale vede cielo in prevalenza sereno su tutto il territorio, e quindi i temporali che ieri e nella notte hanno interessato il nord, accompagnati anche da grandine di grosse dimensioni, sono cessati. Oggi il tempo si mantiene stabile al centro-sud e sulle due isole maggiori, mentre al nord nel pomeriggio si assisterà a un rapido e temporaneo nuovo peggioramento con temporali e rovesci sull'arco alpino centro-occidentale e con possibili sconfinamenti fino in pianura, e abbiamo anche 15 città da bollino rosso.
0: Questo lo sappiamo che sono, ciao, rispetto alle 7 di ieri, oggi sono 15.
2: Esatto.
0: Vabbè, io dicevo prima alla maggiore Stefania De Angelis, e quantomeno nelle isole hanno il mare.
2: Bravissima.
0: Visto che le temperature sono oltre i 40 gradi. Insomma,
2: hanno una soluzione.
0: Hanno
2: insomma
0: la soluzione. Grazie Gabriella Iuvone, buon lavoro.
2: Grazie a te.
1: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
4: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda: qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto, a volte, dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
3: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
5: Sicuramente Isoradio. In viaggio con la Guardia di Finanza.
6: L'estate è la stagione dei concerti, delle mostre e dei viaggi nelle città d'arte. Può capitare però che quando decidi di acquistare il biglietto per l'evento che ti interessa siano già tutti esauriti. In questo caso fai attenzione a non cadere nella trappola del bagarinaggio online, il cosiddetto secondary ticketing. Moltissimi siti non autorizzati utilizzano software automatici per fare incetta di biglietti in pochi secondi, per poi rivenderli a prezzi altissimi, anche 10 volte superiori a quello reale. La prima regola per difendersi è acquistare solo ed esclusivamente dai circuiti di vendita ufficiali indicati dagli organizzatori dell'evento. Inoltre, non farti prendere dall'ansia del tutto esaurito, cercando rivendite di biglietti sui social. Comprare da piattaforme non autorizzate significa alimentare un mercato illegale e rischiare di pagare cifre folli per biglietti che potrebbero persino essere falsi o duplicati, incappando quindi anche in spiacevoli truffe. Inoltre, rivolgendoti a questi soggetti non autorizzati, alimenti anche il fenomeno dell'evasione fiscale. Le società che si celano dietro al secondary ticketing hanno spesso fittiziamente sede in paradisi fiscali, dove i ricavi subiscono tassazioni irrisorie.
5: Estate con Raiso Radio.

Canto d'amore, il nuovo duetto di Angelina Mango e Marco Mengoni, brano che unisce sonorità contemporanee e richiami di canti popolari mediterranei. Parla di autenticità, fragilità e della bellezza di accettarsi per quello che si è, e segna tra l'altro una nuova collaborazione tra i due artisti dopo Uguale a me. Allora, sono le 7:18 minuti, torniamo lì sulla 8 perché la coda è in aumento, adesso è valutata 4 km, ricordiamo l'incidente al chilometro 6 che vede coinvolte 3 autovetture, la coda, dicevo, è di 4 km tra Origio Ovest e il bivio con la tangenziale Ovest di Milano, direzione Sud Milano. Risolto invece l'incidente in A4 tra Cormano e Sesto San Giovanni verso Brescia, rimangono comunque delle code in smaltimento.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Lo speciale Giffoni è su Rai Play, molto più di quanto immagini.
2: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
3: Rai Radio.

Novità quella di Madonna, che torna a far ballare con questo brano Danceteria, il nuovo singolo tratto da Confession 2, un omaggio al club di New York dove tutto ebbe inizio tra ricordi personali e sonorità dance che guardano al futuro. Questa è la musica di Raizo Radio, le 7:31 minuti. Torniamo però adesso agli aggiornamenti, ne abbiamo diversi. Prima però voglio salutare Concetta, che ha gradito, mettendosi in macchina questa mattina, ha acceso la radio e ha sentito Hotel California degli Eagles e si è commossa, dice, perché quel brano l'ha fatta innamorare di suo marito, e quindi oggi proprio festeggiano il loro anniversario, quindi tanti auguri a Concetta, perché insomma ci ha manifestato questa commozione attraverso un vocale al 348 103 1010. Allora, torniamo appunto in strada, intanto per dare un aggiornamento della Brescia-Padova. Da 9 a 8 non è tanto il miglioramento, ma sono 8 chilometri per questo mezzo in avaria tra Sirmione e Brescia Est, direzione Brescia. Abbiamo traffico molto intenso a Milano sulle tangenziali, in particolar modo sulla nord, dove sono 2 chilometri tra Monza e lo svincolo statale 36 del lago di Como in direzione della provinciale 44 Milano-Meda. A Roma invece, sul grande raccordo anulare, si rallenta per lavori di manutenzione all'altezza dello svincolo 1, statale 1 Aurelia, direzione Salaria. Tornando al nord, ricordiamo le code per incidente sulla Venezia-Trieste, tra San Donà di Piave e Sastino di Livenza verso Trieste, e code per il traffico anche sulla Torino-Bardonecchia, tra Circonvallazione Ulsa e Bardonecchia, direzione Bardonecchia. Tornando invece ai tratti gestiti da Autostrade per l'Italia, diamo un po' un'occhiata a quello che accade. Traffico che naturalmente è molto intenso in prossimità dei grandi centri urbani, non mancano i disagi per incidenti come quello in A8 che vede coinvolte 3 vetture, 4 chilometri tra Legnano e il bivio delle A8 con la tangenziale ovest di Milano direzione sud Milano. Ci sono anche code per incidente sulla 9 Lainate Como Chiasso tra Uboldo e Bivia 9 a 8 direzione sud Lainate. Sulla 9 restiamo perché ci sono le operazioni in dogana alla frontiera elvetica e Como Centro Chiasso uscita merci direzione Svizzera, abbiamo naturalmente le code. Diamo un'occhiata anche all'autostrada del Sole, dove è avvenuto un incidente. Siamo in uscita Firenze Scandicci, interessa ambedue le carreggiate e sono già presenti delle code per incidente. E a Roma, sul tratto urbano della Roma Teramo, 4 km, questa è la coda presente per il traffico congestionato tra Fine Complanare e la tangenziale S in entrata verso Roma. Concludo con la tangenziale di Napoli, dove abbiamo code che si formano tra Secondigliano Aeroporto e Corso Malta in direzione di Pozzuoli.

0: delle tante novità in rotazione radiofonica, questa di Gabri Ponte insieme alla voce inconfondibile di Jovanotti. DNA, le 7:44 minuti, siamo pronti per collegarci nuovamente con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Do a voi la parola, buongiorno.
1: Grazie, buongiorno, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori da parte di Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. Apriamo questo collegamento con la 8 Milano Varese per segnalare 5 km di coda per un incidente tra Legnano e Bivio per la tangenziale ovest di Milano. Si tratta di un tamponamento tra tre auto avvenuto all'altezza del chilometro 6 in quinta e quarta corsia, quindi tre corsie disponibili al transito, con ripercussioni perché in viaggio sulla 9 e la Natechiasso in direzione sud verso Lainate a partire da Uboldo. Sul resto della rete gestita il traffico è intenso in prossimità dei grandi centri urbani, in particolare perché in viaggio sulla 4 Milano-Brescia, dove rileviamo tempi di percorrenza di 15 minuti circa verso Torino tra Monza e Cormano e 20 minuti tra Pero e Milano Est perché in viaggio verso Brescia. Un incidente successo da poco all'altezza del chilometro 55 più 500 della 1 Milano-Napoli sta causando incolonnamenti tra Piacenza e Basso Lodigiano in direzione nord verso Milano. Il traffico scorre soltanto in seconda corsia, coinvolti un'auto e un camion. Il traffico è sostenuto anche perché in viaggio sulla 11 Firenze-Pisa Nord tra Pistoia e Bivio con la 1 Milano-Napoli verso Firenze con tempi stimati in circa 20 minuti. Traffico intenso anche sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, non gestito dalla nostra società, dove sono 4 km di coda tra la fine della Complanare e la tangenziale est verso il centro città. Per il momento è tutto, ricordo prima di salutarvi di guidare sempre con prudenza e di allacciare sempre le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Fate buon viaggio.
2: Estate con Rai Radio.

0: posto e segnati sti nomi.
1: Rolls Royce, Achille Lauro, le 7:51 minuti. Ripartiamo dalla 8 Milano Laghi, dove per un incidente al chilometro 6 che vede coinvolte 3 vetture e il traffico defluire su 3 corsie, la coda ha raggiunto i 5 chilometri ed è una coda in aumento tra Legnano e Bivio 8, tangenziale ovest di Milano, verso sud, verso Milano. Ci spostiamo, andiamo in A8, anzi in A9, dove abbiamo code per incidente anche lì tra Uboldo e Bivio A9 e A8 verso sud della Linate. Le operazioni alla frontiera, le operazioni doganali alla frontiera elvetica in A9, le code tra Como Centro e Chiasso uscita merci verso la Svizzera. Torniamo a parlare anche dell'autostrada del Sole, dove il traffico è intenso tra Modena Sud e Bivia 1-14 verso sud Bologna. Abbiamo code per il traffico, un incidente tra Valsa Moggia e Bivia 1-14 verso sud Bologna. Al momento al 186 viene segnalato questo incidente senza ripercussioni per la viabilità, coinvolta un'auto e un mezzo pesante. Traffico intenso anche nel tratto toscano tra il Bivia 1-11 Firenze Pisa Nord e Firenze Scandicci verso sud Roma. Risolto invece l'incidente che era segnalato a Firenze Scandicci in entrambe le direzioni, ci sono però code in uscita a Firenze Scandicci per il traffico. Code anche tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci verso nord Bologna. In A14 dobbiamo segnalare un incidente, le code di 1 chilometro tra Riccione e Rimini Sud verso nord Bologna. L'incidente al chilometro 129, non abbiamo ancora dettagli di questo incidente. Torniamo a parlare anche della Brescia-Padova, dove la coda è in diminuzione, sono sempre però 6 chilometri per questo mezzo in avaria tra Sirmione e Desenzano, direzione Brescia. Risolto l'incidente della Venezia-Trieste, rimangono code per il traffico tra Meolo Roncade e San Stino di Livenza verso Trieste. Ci sono code anche tra San Giorgio di Nogaro e l'Olbivio con la 23 Palmanova Tarvisio, direzione Trieste.

0: Quando è...
1: pesca.
0: È la colazione. Quando è...
2: alla pera.
0: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.

0: Ore 8.
1: GR1.
2: Legge elettorale dopo il no alle preferenze. Giorgia Meloni va avanti. Oggi il voto finale, confermati premio di maggioranza e indicazione del premier. Le opposizioni, il governo ha fallito. La segretaria del PD Schlein, ora tocca a noi a settembre il programma del campo largo. Hormuz resta chiuso, gli Stati Uniti colpiscono una petroliera che cercava di forzare il blocco dello stretto, esplosione a Teheran. 14 anni e 9 mesi, la Cassazione rende definitiva la condanna di Mario Roggero, il gioielliere che uccise due ladri in Piemonte. Salvini invoca la grazia. Ponte Morandi, il giorno della sentenza, 8 anni fa la tragedia in cui morirono 43 persone. Il meteo divide l'Italia, temperature roventi al centro-sud con 45 gradi in Sicilia e Sardegna, nubi fragili al nord, un morto nel Modenese. Spagna-Argentina e finale, un indomabile Messi piega in rimonta l'Inghilterra, 2-1 con rete nel recupero di Lautaro, l'epilogo domenica alle 21. Shakira da record, Dai Dai, brano ufficiale dei mondiali e il più ascoltato sulle piattaforme streaming. Odissea al cinema, arriva nelle sale il Colossal di Christopher Nolan, più atteso e discusso della stagione.
3: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
4: Qual è la tua missione?
5: La laurea in giurisprudenza.
6: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
7: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
8: Se sei uno studente, esiste per te il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce. Informati su consap.it/fondostudio.
7: Accedi
6: al tuo prossimo livello
7: con il Fondo Studio.
9: Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: ANAS ricorda, guidare in un luogo familiare riduce la tua prudenza. Per il 76% degli italiani, la routine diminuisce l'attenzione. Non abbassare mai la guardia. Viaggia in sicurezza.

Elvis Presley, questa Suspicious Mind. Abbiamo riavvolto un po' il nastro indietro nel tempo, come sempre dopo il segnale orario, dopo il clock, dopo il GR, noi torniamo nel passato con questi brani storici come quello che abbiamo ascoltato in precedenza, che ha gradito la nostra amica Concetta, cioè Hotel California degli Eagles. E allora, le 8 e 6 minuti sulle strade del mattino, Raiso Radio, insieme a Maria Cristina Manca, insieme a Alessio Caranzetti che sta lì, che se la governa la messa in onda, e poi naturalmente a voi che siete tantissimi in ascolto. Si parla di caldo, abbiamo aggiornato la situazione di questa ondata di calore molto importante che permane. Tra l'altro un'agenzia che abbiamo ricevuto poco fa ci parla di questo disagio che sta interessando l'Italia e che, secondo Pregliasco, direttore della scuola di specializzazione di igiene e medicina preventiva dell'Università degli Studi di Milano, la statale, dice non può essere considerato soltanto un evento meteorologico eccezionale. Le temperature elevate che si susseguono da settimane, accompagnate da tassi di umidità elevati e da notti tropicali, stanno determinando un impatto crescente sulla salute della popolazione, sulla tenuta del sistema sanitario. Il caldo non agisce come un fenomeno isolato che si esaurisce nell'arco di una giornata, è un fattore di rischio che si accumula nel tempo. Ogni giorno di esposizione aumenta lo stress cardiovascolare, respiratorio e metabolico, soprattutto negli anziani, nei pazienti cronici, nelle persone fragili, ma sempre più spesso anche in soggetti giovani e apparentemente sani. E allora, detto questo, noi torniamo in strada, perché sono tante le segnalazioni che abbiamo ricevuto e tanti gli aggiornamenti. Ripartirei dalla 1 nel tratto quello più a nord. C'è stato un incidente al chilometro 55-500 che vede coinvolto un camion e una vettura. Il traffico passa solo su una corsia. L'incidente tra il Bivia 1 inizio Complanare, Piacenza e Basso Lodigiano verso nord Milano. Le code sono di 3 km ed è tra l'altro una coda in aumento. Abbiamo poi traffico molto intenso anche tra San Giuliano e la tangenziale ovest verso Bologna, ma anche in direzione di Milano, tra Milano Sud e la tangenziale ovest. Ci spostiamo, andiamo in A8, ricordiamo i 5 km di coda in aumento tra Legnano e Bivia 8, tangenziale ovest di Milano verso sud Milano, per l'incidente al chilometro 6 che vede coinvolte 3 autovetture. Il traffico passa su 3 corsie. Code per incidente anche sulla 9 tra Uboldo e Bivia 9-8 verso Lainate. Ricordiamo l'incidente anche nel tratto un po' più a sud, sempre dell'autostrada del Sole, un incidente al chilometro 186 vede coinvolta un'auto e un mezzo pesante. Sono 3 i chilometri di coda in aumento tra Modena Sud e Bivia 1-14 direzione sud Bologna. Un mezzo in difficoltà sta provocando code anche nel tratto appenninico della 1, Calenzano, Bivia 1 variante di Valico verso nord Bologna, 2 km di coda in aumento per questo mezzo segnalato al chilometro 267. Altro incidente in A14, le code di 1 km tra Riccione e Rimini Sud verso nord Bologna, in questo caso però non abbiamo dettagli dell'incidente. Ne è avvenuto un altro sempre in A14 tra Senigallia e Marotta verso nord Bologna, in corsia di marcia al chilometro 190-800, ma al momento non provoca disagi alla viabilità. Altra situazione riguarda un altro tratto della 14, Pescara Ovest e Pescara Sud verso sud Bari, incidente al chilometro 391, anche in questo caso non ci sono effetti sulla viabilità. Torniamo alla musica con Annalisa e la sua canzone estiva. Quando

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

questo è il nuovo di Jennifer Lopez insieme ad Alok, Everything Fine, una collaborazione che unisce il pop internazionale alle sonorità elettroniche del produttore brasiliano per una delle novità più coinvolgenti di questa estate. Allora, torniamo in strada, ripartiamo dalla 1 tra inizio Complanare Piacenza e Basso Lodigiano, direzione nord Milano. Ricordiamo l'incidente al chilometro 55.5 che sta provocando una coda di 3 chilometri che tra l'altro è in aumento. Nell'incidente sono rimasti coinvolti un mezzo pesante e una vettura, il traffico passa solo su una corsia. Tra San Giuliano e la tangenziale ovest verso Bologna invece segnaliamo code per il traffico, così come anche nel tratto Milano Sud tangenziale ovest di Milano direzione nord Milano. Ci spostiamo in A4 tra Pero e Milano S verso Brescia, code a tratti anche tra Monza e Cormano in direzione di Torino. Le code in uscita a Bergamo provenendo da Milano, in questo caso la viabilità esterna che non assorbe il traffico. Arrivano le code anche in A7 in uscita a Genova Bolzaneto provenendo dal capoluogo Ligure. Ritorniamo sulla A8 dove ci sono 5 km di coda in aumento per l'incidente al chilometro 6. Che vede coinvolte 3 autovetture, la coda appunto di 5 km tra Legnano e Bivio a 8 tangenziale ovest di Milano direzione sud verso Milano. Andiamo poi in A9, ricordiamo code per incidente tra Uboldo e Bivio a 9 a 8 verso Lainate, code per le operazioni alla frontiera elvetica tra Como Centro e Chiasso Sceta Merci verso la Svizzera. Arrivano rallentamenti ora tra Genova Pra e Bivio a 10 a 7 verso Genova, siamo naturalmente sulla 10. E invece, tornando a parlare dell'altro incidente della 1 che vede coinvolti 2 mezzi pesanti in corsia di marcia, qui la coda ha raggiunto i 5 km tra Modena Sud e Bivia 1 a 14 direzione sud Bologna. Ricordiamo l'incidente al chilometro 186. Traffico intenso e code anche in A14 verso l'Autosole tra Bologna San Lazzaro e raccordo A1 Bologna Casalecchio in direzione nord. Aumenta la coda in A1 nel tratto appenninico dove c'è questo mezzo in avaria al 267 che la sta provocando, sono 3 km tra Calenzano e Bivia 1 variante di Valico in direzione nord Bologna. E tornando tra Modena Sud e il bivio con la 14 verso Bologna dove c'è questa coda di 5 km in aumento, la Autostrade per l'Italia dice consiglia di uscire a Modena Sud, percorrere la statale 9 Emilia e rientrare a Panigale. Questa è una notizia, una segnalazione, una nota che ci invia la fonte. Concludo con l'incidente tra Riccione e Rimini Sud verso Bologna, carreggiata nord, con 1 chilometro di coda in aumento. Incidente al 129. Al momento non abbiamo ancora dettagli di questo incidente.

0: Ore 8:30.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Dal 13 luglio torna ad Agerola la 15ª edizione di Sui sentieri degli dei, il festival che trasforma la costiera amalfitana in un palcoscenico tra musica, teatro e parole. Carmen Consoli, Nicolò Fabi, Francesca Michelin, Simone Cristicchi, Fabrizio Moro, Joe Evan, Alma Megretta, Maria Antonietta e Colombre con Angelica Bove, Diodato e tanti altri. Oltre 2 mesi di eventi. Raiso Radio è media partner e racconterà il festival dal backstage e sulle pagine social. Sui sentieri degli dei. Che bellezza!

Le 8 e 34 minuti sulle strade del mattino, Raiso Radio, c'è Alex al 348 103 1010, ci fa sapere che in A14 la coda è in diminuzione, l'incidente è risolto, ripartiamo proprio da questa segnalazione, visto, considerato che ci fornisce lui che naturalmente l'ha visto con i suoi occhi, e comunque la coda è ancora presente, Riccione Rimini Sud verso Bologna. In realtà la segnalazione di incidente noi l'abbiamo ancora attiva, vediamo poi se la fonte la chiuderà. Comunque siamo al chilometro 129. Altro incidente però viene segnalato tra Senigallia e Marotta verso Bologna al 190 e 800, coinvolta una vettura in corsia di marcia, ma non vedo al momento ripercussioni per la viabilità. Risolto invece quello della 14 tra Pescara Ovest e Sud verso Bari, questa la possiamo archiviare come notizia. Risolto anche l'incidente in A16 tra Cerignola Ovest e Candela verso Napoli. Torniamo però adesso a parlare della situazione della A1 nel tratto interessato dall'incidente. L'incidente risolto è quello tra Piacenza e Basso Lodigiano verso Milano. Resta questa coda in diminuzione, anzi in realtà ancora in aumento, la coda fra il bivia 1 di Ramazzione Fiorenzuola e Basso Lodigiano verso Nord Milano, coda di 3 chilometri, ma insomma speriamo nella soluzione quanto prima, nello smaltimento di questa coda, visto e considerato che l'incidente è risolto. Continua a essere segnalato il percorso, consigliato quantomeno, di uscire a Fiorenzuola e rientrare in autostrada a Basso Lodigiano dopo aver percorso la statale 9 Emilia. Dunque, altra situazione riguarda la 8, possiamo dare la soluzione anche di questo incidente, e la coda è in diminuzione, sono 4 km tra Legnano e Bivia 8 tangenziale ovest di Milano in direzione sud. Nei tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia dobbiamo dare

segnalazione di coda per incidente sulla A21 all'altezza dell'allacciamento con la 1 direzione Brescia. Abbiamo code in uscita a Porto Gruaro, siamo sulla A28 direzione Porto Gruaro, traffico intenso anche sulla Venezia Trieste, abbiamo code tra Meolo Roncade e Cessalto verso Trieste, code anche tra San Giorgio di Nogaro e il bivio con la 23 sempre in direzione di Trieste. Concludo con una notizia che ci arriva dalla viabilità ordinaria sulla 148 Pontina, rallentamenti per un mezzo in difficoltà tra via Decima Castel Porziano, anzi all'altezza di via Decima Castel Porziano in direzione di Terracina.

Raizo Radio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.

0: La versione di Robbie Williams insieme a Nicole Kidman, Something Stupid, un brano che in passato fu interpretato anche da Frank Sinatra con la figlia Nancy Sinatra. Allora, sono le 8:45 minuti e noi puntuali torniamo lì a Via Bergamini, al centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Diamo a voi la parola, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a te e tutti gli ascoltatori di Isoradio da parte di Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 1 Milano-Napoli per chi è in viaggio in direzione nord verso Bologna, per segnalare 5 km di coda tra Calenzano e il Bivio per la direttissima, per un camion in avaria all'altezza del chilometro 267. Il traffico al momento scorre su una corsia, il tratto si percorre in circa 35 minuti. Per un incidente che vede coinvolti un camion e una bisarca, siamo tra Valsamo, tra Modena Sud e il bivio con la 14 Bologna-Taranto in direzione sud verso Bologna, segnaliamo 6 km di coda. L'incidente è avvenuto all'altezza del chilometro 186 e vede occupate le corsie di emergenza e la prima corsia. Il traffico scorre dunque su 3 corsie. Consigliamo di uscire a Modena Sud, percorrere la strada statale 9 via Emilia e rientrare a Bologna Borgo Panigale sulla 14 Bologna-Taranto. E ancora sulla 1 in direzione nord, risolto l'incidente tra Fiorenzuola e Basso Lotigiano, il traffico è tornato a scorrere su tutte le corsie, il tratto si percorre in circa un'ora, restano 3 km di coda da smaltire. Consigliamo di uscire a Fiorenzuola e rientrare a Basso Lotigiano dopo aver percorso sempre la statale 9 via Emilia. Risolto l'incidente anche sulla 8 Milano-Varese, dove restano 4 km di coda da smaltire tra Legnano e il bivio con la tangenziale ovest. Traffico che è tornato a scorrere su tutte le corsie con tempi di percorrenza di 30 minuti circa. Sul resto della rete gestita il traffico è intenso in prossimità dei grandi centri urbani, in particolare sulla 4 Milano-Brescia verso Brescia, dove rilevamo tempi di 25 minuti tra Pero e Milano Est. Il traffico è sostenuto anche sulla 11 Firenze-Pisa Nord, con tempi sempre stimati in 25 minuti tra Pistoia e il bivio con la 1 Milano-Napoli verso Firenze. Stessi tempi anche sulla 14 Bologna-Taranto in direzione nord verso la 1 Milano-Napoli tra San Lazzaro e il raccordo di Casalecchio. E sempre in direzione nord su questa autostrada per un incidente, un chilometro di coda tra Riccione e Rimini Sud. L'incidente è avvenuto all'altezza del chilometro 129. E per il traffico intenso segnaliamo 2 km di coda tra via Fiorentina e il bivio per la tangenziale est verso il centro città. Siamo sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e rispettate sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada.
2: Rai Isoradio, per chi viaggia.

0: È un genio, era un genio, dice il nostro amico che ci ha scritto al 348-103-1010. Era un genio Lucio Battisti. Mi sto confrontando anche con Alessandra Tocci. Ciao Alessandra.
1: Buongiorno. Anche perché io sono arrivata qui nel corridoio a Saxa Rubra, dove abbiamo la regia, pronta a entrare in diretta, e la porta era socchiusa. La musica era, si diffondeva in tutto il corridoio.
0: Perché la manca l'aveva fatta alzare al massimo. Il volume delle casse aveva fatto alzare, perché io amo questo brano e ci siamo
1: assolutamente
0: trovati con Alessandra d'accordo su, perché anche lei ama questo brano.
1: Adoro questo brano e tra l'altro voglio dire lo sappiamo a memoria.
0: Sì,
1: è
0: vero.
1: Allora la domanda è, lo sappiamo a memoria perché noi imparavamo le poesie a scuola, perché sai che poesie non si imparano più a memoria.
0: No,
1: no?
0: Allora, purtroppo no.
1: Noi però le imparavamo a memoria tutte, e se fossero lunghe o corte si imparavano a memoria tutte.
0: Esatto.
1: Allora forse è per quello, o invece le canzoni si imparano a memoria proprio di default, quindi tu seguiti a ricordarla alla perfezione, passati 50 anni,
0: forse
1: 60
0: quelle
1: anni.
0: Che ami, quelle che ti piacciono, magari sì.
1: È vero.
0: Lui, per dire, Daniele dice: Battisti era un genio monolocale. Il brano che abbiamo appena ascoltato è attualissimo, effettivamente,
1: sì.
0: È del 1980.
1: Sì.
0: Ma
1: quindi nemmeno il primo Battisti,
0: no.
1: il Battisti di mezzo, e poi c'è Don Giovanni,
0: esatto,
1: no? Con Panella,
0: Don Giovanni,
1: eccetera.
0: Sì.
1: Grandissimo. Ma è la memoria che mi incuriosisce, perché saperla ancora alla perfezione, tu pure.
0: Io sì, tutta
1: parola per parola.
0: Perché ho detto ad Alessio Caranzetti, il nostro tecnico, alzami le casse, perché questa canzone veramente mi piace,
1: evviva,
0: tantissimo.
1: Evviva. Magnifica, magnifica.
0: Come avrete capito, Alessandra,
1: io
0: sarà
1: vado,
0: con
1: tu
0: voi.
1: Prosegui fino a mezzogiorno. È stato, guarda, il traffico è regolare.
0: No,
1: e
0: Alessandra,
1: adesso...
0: io ti cedo il microfono molto volentieri.
1: No, stessa a te adesso, per le prossime tre ore.
0: Tanto in questi giorni ci sentirete solo a noi, vero Ale?
1: Sì,
0: anche
1: io
0: domani.
1: Io e te.
0: Benissimo, e allora gli ultimi aggiornamenti prima di lasciare spazio nuovamente alla musica e poi naturalmente al giornale radio. Io tornerei anche lì in A8, dove l'incidente è risolto per fortuna, la coda è in diminuzione ancora di 4 km tra Legnano e la tangenziale ovest direzione sud verso Milano. E però la situazione invece in A1 è una situazione insomma abbastanza complicata, perché vedo che tra Modena Sud e il bivio con la 14 verso Bologna sono 6 i chilometri di coda in aumento per l'incidente al 186 segnalato tra Valsamoggia e il bivio della 1 con la 14 in direzione sud Bologna. Ricordo che in questo incidente al 186 sono rimasti coinvolti due mezzi pesanti in corsia di marcia. Questi gli ultimi aggiornamenti, e allora spazio nuovamente alla musica, alla nostra Gianna Nannini insieme a Marracash con questo ultimo loro lavoro insieme. E ciao
1: America,
0: Ale,
1: America.
0: Sì, bellissima la versione con Marracash.
1: Sì.
0: Ale, buon lavoro.
1: Grazie, buon riposo.
0: Sei sicura che vuoi che resto?
1: No,
0: vado
1: pensavo
0: via.
1: Che andava bene.
0: Ringrazio Alessio Caranzetti e Adriano Lippi alla parte tecnica. Ciao.

0: GR1.
1: Buongiorno da Francesco Rubino. La riforma della legge elettorale alle 9.30 riprende l'aula di Montecitorio. In tarda mattinata atteso il voto finale. La riforma prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza alla coalizione che ottiene almeno il 42% dei voti, con indicazione del candidato premier. Sì unanime all'emendamento sul voto dei fuorisede. Resta però la spaccatura nella maggioranza sulle preferenze. Fratelli d'Italia ha votato a favore dell'emendamento sostenuto da Futuro Nazionale, mentre Lega e Forza Italia hanno confermato il no. Proposta bocciata, il centrodestra parla di incidente di percorso. Le opposizioni però attaccano l'esecutivo. Per la segretaria PD Schlein, la premier Meloni ha fallito, il governo è finito, noi, dice, pronti a guidare il paese. Novità per i lavoratori del comparto sicurezza e difesa, arrivano buste paga più pesanti, firmati a Palazzo Vidoni gli accordi sindacali per il triennio 2025-2027, interessano circa 430.000 addetti non dirigenti di polizia, polizia penitenziaria, carabinieri, guardia di finanza e forze armate. Dal prossimo gennaio previsti aumenti a partire da 100 euro netti al mese, il personale percepirà anche arretrati per 2.448 euro lordi per il 2025-2026. Andiamo all'estero. Medio Oriente, Hormuz è la linea rossa su cui non ammettiamo interferenze. Questo l'ultimo avvertimento dell'Iran agli Stati Uniti, che minacciano però di mettere ulteriore pressione su Teheran, sullo stretto, bombardando anche ponti e centrali elettriche. Nella notte nuovi scambi di raid su obiettivi militari dei due paesi e una petroliera colpita dagli americani mentre tentava di attraversare il passaggio marittimo. L'economia, con i mercati che ancora sembrano risentire delle tensioni del Golfo e di quelle sul fronte dell'intelligenza artificiale, soprattutto i mercati asiatici. In questi minuti le aperture delle borse europee, sentiamo allora come sta andando, collegandoci in diretta con Milano e con Federico Simonelli.
2: Sì, un'apertura debole per le borse europee quest'oggi. Milano cede lo 0,07%, quindi poco sotto la parità. La peggiore in questo momento Londra, meno 0,6%. Anche ieri le piazze finanziarie del vecchio continente avevano chiuso in rosso. I mercati, come spesso nelle ultime settimane, sembrano mossi da due temi principali, lo dicevate, la guerra in Iran e l'intelligenza artificiale. Quest'ultima ha mandato a picco vari titoli dei produttori di microchip negli Stati Uniti e in Asia. Questa mattina a Piazza Affari attenzione quindi a STM, poi alle banche. Oggi è previsto il CDA di Montepaschi, che potrebbe tentare contromosse dopo lo forte di Intesa. A Poste, dopo che questa mattina la Consob ha approvato il documento d'offerta per l'Opas su TIM, periodo di adesione 20 luglio 11 settembre, il petrolio infine oggi torna leggermente a calare. Linea Roma.
1: E siamo alla cronaca. A Bolzano è crollato all'alba il tetto del tribunale, il boato, poco prima delle 6, quando il palazzo, che risale al ventennio, era vuoto. Sul posto vigili del fuoco, forze dell'ordine e soccorritori. Il cedimento ha coinvolto almeno un quarto dell'edificio, dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Il meteo, dal grande caldo ai forti temporali, l'Italia si ritrova a fare i conti contemporaneamente con temperature estreme, con picchi fino a 45 gradi e piogge e grandinate violente.
3: Non è un paradosso del meteo, è l'effetto del cambiamento climatico che tutto estremizza: il caldo, la pioggia, il vento. Così nella stessa giornata al nord si contano i danni per il maltempo, edifici scoperchiati, alberi abbattuti; al sud si boccheggia per l'afa e si guarda con apprensione al termometro, che in alcune località, Sardegna in primis, è previsto raggiunga i 45 gradi. L'allerta per il caldo fa il paio con quella per i nubifragi. Impressionanti quelli che hanno colpito la Lombardia, il Triveneto e l'Emilia-Romagna, dove a Bonporto, nel Modenese, una persona è morta perdendo il controllo della propria auto per la violenza della pioggia. In Piemonte, a Carmagnola, la grandine è venuta giù a blocchi di 9 cm di diametro. Ciò nonostante, farà ancora più caldo. Oggi 15 città hanno il bollino rosso, venerdì saranno 16. I picchi del termometro sono in agguato e al Ministero della Salute in giornata è previsto un vertice per fare il punto sugli effetti dell'ondata di calore, che solo da domenica comincerà a stemperarsi. Donatella Gori, GR1.
1: Dalla manutenzione programmata a quella predittiva, cioè previsionale, con l'obiettivo di individuare eventuali criticità prima che si manifestino. È questa la nuova frontiera della sicurezza nelle infrastrutture stradali, sulla quale punta Autostrade dello Stato. L'iniziativa, presentata a Roma dai vertici della società che gestisce le autostrade statali a pedaggio.
0: Un sistema di monitoraggio intelligente di ponti e viadotti basato sull'integrazione tra sensoristica avanzata, intelligenza artificiale e digital twin, cioè il gemello digitale, la replica digitale delle opere. È la nuova frontiera della sicurezza in autostrada presentata da Autostrade dello Stato, lo spiega l'amministratore delegato Vito Cozzoli.
4: L'innovazione al servizio della sicurezza. Con la sensoristica, con i droni, si possono rendere le nostre autostrade più moderne, più smart, più tecnologiche.
0: Le prime sperimentazioni riguardano il viadotto del Vernetto sulla A32 del traforo del Fréjus e il ponte Talloria sull'autostrada Asticuneo. Il presidente Carlo Vaghi.
5: I prossimi obiettivi nel programma di progetti innovativi finanziati dal Ministero che sta portando avanti Autostrade dello Stato presso le concessionarie partecipate saranno free flow e cantieri intelligenti, sempre nell'ottica di portare vera innovazione.
0: Paola Bonanni, GR1.
1: Sport, mondiale di calcio, l'Argentina è la seconda finalista in rimonta nel recupero. Messi e compagni hanno battuto l'Inghilterra 2-1, tutti i gol nella ripresa. Al decimo Gordon, all'85esimo il pari argentino grazie a Enzo Fernandez, di Lautaro Martinez la rete decisiva al 92esimo. E domenica a New York la nazionale di Scaloni sfiderà la Spagna per il titolo mondiale. Per questa edizione ci fermiamo qui, ora linea a Radio 1 Musica, prossimo GR alle 10.
6: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
7: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.
8: Allora, per stasera pensavamo cinema,
9: sì, certo.
8: Però magari prima andiamo da Giulia, e poi pensavamo cena da Old Wild West.
9: Cosa serata all'Old Wild West? Ma dillo subito allora!
10: Solo da Old Wild West ti aspetta la vera carne argentina di qualità. Old Wild West, la burger and steakhouse che mette d'accordo tutti. They say an end can be a start.

Sam Phoenix, riapriamo dopo il GR1, 9:10, buona giornata, buon viaggio, 15 città da bollino rosso, quindi anche oggi si viaggia con questa fatica, si vive le nostre giornate di luglio con questa fatica. Torneremo ovviamente sui dati meteo proprio tra circa tre quarti d'ora, mezz'ora, tre quarti d'ora, per comprendere meglio, anche se non credo che ci saranno grandi novità. Bene, Adriano Lippi, Alessandra Tocci insieme, viaggeremo sino alle 12, un viaggio fatto di news, dei vostri messaggi, di tanta musica, qualche suggestione presa qua e là, approfondimenti perché no, e poi ovviamente l'infallibilità su tutto. È un po' l'orario cruciale questo, le notizie si incrociano e aumentano, si alimentano tra di loro. Allora andiamo ai rallentamenti ora indicati in A1 tra Casal Pusterlengo e la 58 verso Milano. Questi rallentamenti che trovate sono dovuti a un veicolo fermo in avaria, e questa notizia che abbiamo già dato, che Maria Cristina Manca ha già seguito, la stiamo rilanciando perché è aggiornata. Rimaniamo in A1 per la presenza di pedoni tra Firenze Sud e Incisa Reggello verso Roma, segnalati tra il chilometro 26 e il chilometro 22, quindi questa è la situazione. Proseguiamo poi a parlare della A1 tra Casal Pusterlengo e 58 verso Milano, rallentamento per veicolo fermo in avaria. Proseguiamo il nostro viaggio, è avvenuto un incidente in complanare di Bologna tra l'uscita 6 Castelmaggiore e raccordo a 13, quindi in direzione sud verso la 14, incidente al chilometro 14, non abbiamo ancora dettagli, ovviamente siate prudenti. Scendiamo al sud, siamo in tangenziale di Napoli, come di consueto trafficato in molti tratti, quello indicato adesso è Doganella Corso Malta verso Pozzuoli, abbiamo coda e traffico intenso. Spostiamoci ora in A9, siamo ai nostri confini verso la Svizzera, ma in questo caso siamo in direzione sud, Saronno, Bivia 8, coda a tratti e traffico intenso, un tratto di circa 5 km, quindi non poco. Completiamo per ora il nostro giro con l'A7, coda per lavori tra Busalle e Roncoschiva verso Milano. Questi sono un po' gli aggiornamenti, poi rivedremo un po' tutto, raccontateci anche il vostro viaggio. A questo aggiungiamo un blocco che riguarda integralmente A4 in più di un tratto. Allora, partiamo dal primo, Brescia-Padova, code per veicolo fermo in avaria tra Somma Campagna e Sirmione verso Brescia, rallentamenti tra San Stino di Livenza e l'A28 verso Trieste. Verso Padova, code tra Padova Ovest e Padova Est, e poi ancora verso Trieste, code al casello alla barriera di Trieste, Lisert, Monfalcone Est, appunto verso Trieste, anche qui code. Completiamo, come avete sentito, tutta una zona trafficata con il tratto dell'A4 Brescia-Padova, confermate le code a tratti per traffico intenso tra Somma Campagna e Brescia Est verso Brescia, quindi torneremo a parlare di questo nodo. In A13 poi abbiamo veicolo in fiamme, fumo e coda tra Bologna Arcoveggio e Bologna Interporto. La coda che si è formata a ridosso del veicolo in fiamme è valutata a 2 km, stimata in aumento tra il chilometro 7 e il chilometro 4.

0: Alla Coop, le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
1: E a noi che ci piacciono tanto!
0: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
2: Dal 20 luglio, dopo il TG1 della sera, l'eredità Summer. Giochiamo? Giochiamo!
3: Con Marco Liorni, l'eredità Summer. Da lunedì 20:35, Rai 1.
4: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.

9:25, allora un viaggio fatto di musica, di notizie, di infomobilità, dei vostri messaggi. Mi fermo perché volevo arrivare proprio lì a salutare un po' di gente che viaggia con noi. Gino in primo luogo, poi abbiamo Marino, sempre dalle parti della Liguria, poi abbiamo chi si trova fermo in A1 con code importanti, torneremo su questa informazione naturalmente. Dalla Svizzera, no, da Mezzovico, sì, sarà forse a direzione Mezzovico, è Stefano, buona giornata Stefano. Luigino che si trova dalle parti di Castellanza, 27 gradi, sole, un cielo proprio testardamente azzurro, non si vede una nuvola. E poi abbiamo anche chi si trova in A1, adesso torneremo ad aggiornare, ed è Daniele. Questi siete voi al 348 103 10 10. Allora, a questo punto ripartiamo dall'infomobilità, siamo nel momento così più faticoso della giornata, tra i momenti più faticosi della giornata, e vi porto in A14 tra Val Vibrata e Teramo verso Pescara. Qui abbiamo traffico congestionato, però è considerato in diminuzione, valutata a 1 km la coda che si è formata. Rimaniamo sulla Bologna-Taranto, andiamo tra Roseto degli Abruzzi e Teramo verso Ancona, anche qui stessa situazione. Traffico congestionato, coda in diminuzione, stima 1 km. Una novità fresca fresca ci porta dalla 4 tra Cormano e Viale Certosa verso Torino, abbiamo dei rallentamenti e delle code appena arrivate. Vediamo cosa accade poi in A1, vi confermo il traffico congestionato tra Modena Sud e Valsamoggia verso Bologna, le code sono valutate 4 km in diminuzione. Napoli, tutta Napoli adesso, in la tangenziale naturalmente, Capo di Monte, Camaldoli, Capo di Monte verso Capo di Chino, coda, uscita di Fuori Grotta per le provenienze da Capo di Chino anche qui con coda, e poi Vomero Fuori Grotta verso Pozzuoli, anche qui la viabilità esterna che non riceve causa la coda che vi abbiamo indicato nel tratto. Vediamo cosa possiamo aggiornare per quanto riguarda la 1 Reggio Emilia, l'uscita di Reggio Emilia per le provenienze a Milano, anche qui si descrive una coda. Voglio ricordarvi anche una notizia che permane tale, cioè la presenza di un incidente tra l'uscita 6 Castelmaggiore e il raccordo a 13, siamo in direzione della 14, direzione sud, e parliamo della viabilità del raccordo di Casalecchio, quindi fate attenzione, scusate, della Complanare di Bologna. Questa è la situazione, andiamo in A13, un veicolo in fiamme che permane tra Bologna Interporto e Arcoveggio verso Bologna, si forma del fumo e le code, inevitabile a seguire, in aumento, per ora valutate 2 km verso Bologna, tra Bologna Interporto e Arcoveggio. Un po' di musica e poi andiamo a fare un po' il punto della viabilità romana.

0: Roma Servizi per la mobilità per Raiso Radio, traffico e viabilità.
1: E diamo il buongiorno a Simona Di Capua. Com'è la situazione nella capitale? Buongiorno, ben trovata.
2: Buongiorno a tutti voi e bentrovati, così come gli ascoltatori che stanno in, appunto, in ascolto anche questa mattina. Per gli aggiornamenti sulla viabilità da Roma, partiamo dal raccordo anulare nel tratto Casilina-Appia. Il traffico è rallentato per un incidente prima dello svincolo per la Tuscolana in direzione Appia. Rallentamenti anche in via Flaminia tra il raccordo anulare e via di Tor di Quinto. Sulla tangenziale est il traffico sta rallentando tra le uscite Salaria e Campi Sportivi in direzione di Piazza degli Eroi. Traffico rallentato anche sulla Pontina per un veicolo in avaria all'altezza di via di Decima. Ed è tutto per questa mattina. A voi la linea.
0: Raiso Radio, traffico e viabilità.

David Bowie, Let's Dance, poco prima Malia Levante, musica del passato, musica attuale, musica da viaggio. Questo è quanto vi proponiamo ogni giorno qui su Rai Radio. Buona giornata a tutti voi. Tra poco affronteremo la situazione meteo, faremo nuovamente il punto con l'aeronautica militare. Nel frattempo tanti messaggi, siete un po' alle prese con le vostre fatiche per il caldo, c'è chi non è in viaggio, diamo la precedenza. E sono una stanziale di Torino, questa è Lucia, mi fate compagnia mentre stiro. In estate dovrebbe essere abolito per legge lo stirare, ecco, quindi una bella ordinanza comunale o familiare forse più facilmente, vestiti stropicciati ma fa troppo caldo. Buon forno a tutti. Allora, ieri abbiamo viaggiato con i film che facevano più caldo, siamo andati proprio a cercare il caldo nei film. Oggi, così per deliziarci, ce ne andiamo invece a cercare il fresco nei film. Obbligo è partire con un film, almeno per me, del 1955. Il regista è Billy Wilder, lei è Marilyn Monroe. La storia è di un signore che mette la famiglia sul treno e lui rimane solo, e la sua vicina è Marilyn, e le loro vicende molto simpatiche e molto allegre all'insegna di un gran caldo. Scena mitica, mitica, mitica, che ricordiamo per la sua freschezza, e quando Marilyn passa sopra un condotto della reazione gli si solleva questa gonna bellissima plissettata che è stata poi venduta, battuta all'asta, è diventato un oggetto iconico. Quindi possiamo incominciare con questo oggetto di aria fresca, tipico poi i getti di aria all'epoca, già siamo nel 55, era molto diffusa l'aria condizionata negli Stati Uniti, da noi un pochino di meno, quindi possiamo partire con questo. Se vi ricordate qualche film rinfrescante, io ne ho tantissimi, ma anche voi, perché no? Ed ecco lì che si affronta il caldo andando verso Mirabilandia. Sono un bel gruppo, Simone, Gloria, Emanuele, Arianna, sogniamo le giostre, ecco, vedi, con questo caldo. Vabbè, allora buon divertimento, anche lì è un modo di combattere il caldo. Prima di affrontare il traffico romano, vediamo cosa cambia in autostrada. Siamo in A1 tra Firenze e Scandicci, variante di Valico verso Bologna, code a tratti. In A14 tra Pescara Nord e la 25 verso Bari, rallentamenti per veicolo fermo in avaria. Una coda poi in variante di Valico tra Firenzuola e Daglio verso Firenze. La coda è valutata in aumento, stimata a 1 chilometro, ripetiamo, per un veicolo fermo in avaria. Novità ancora dalla 7, Vignola Borbera, Salavarle Scrivia verso Milano, coda a seguito di ripristino di incidente. Allora il tema, se volete, potrebbe essere questo: film rinfrescanti, non ci sono regole, si possono mettere cartoni e film. Scrivete al 348 103 1010.

0: Maggiore Stefania De Angelis, buongiorno.
1: Buongiorno,
0: ben trovata. Lei ha già fatto i suoi aggiornamenti, gliene chiediamo un altro, ci stiamo avvicinando all'ora.
1: All'ora più calda,
0: più impegnativa.
1: Si inizia a sentire, infatti.
0: Infatti.
1: E effettivamente
0: prego.
1: È così, perché siamo ancora in piena onda di calore, ciò significa temperature non solo elevate, che nelle regioni centrali con il massimo intorno a 37-38 gradi, nelle regioni meridionali anche con picchi oltre i 42 gradi nelle aree interne, non solo delle isole maggiori ma anche della Puglia oggi, e al nord un po' di meno, 35 gradi di massima, ma ovviamente si sente molto l'umidità, si sente molto l'afa e quindi il corpo soffre.
0: Via di scampo.
1: No, non è, almeno dai modelli di stamattina, almeno fino a domenica mattina, dove l'aria più fredda scenderà ad iniziare dal nord. Questa è, diciamo, a lungo andare. Mentre l'aria fresca comunque dà problemi al nord con i temporali. Abbiamo assistito ieri a forti temporali, anche oggi continueranno ad iniziare dal nord-est, ma si riformeranno nel pomeriggio lungo tutto l'arco alpino praticamente. Quindi questa è la situazione.
0: È una situazione che dovrebbe cambiare verso domenica.
1: Verso domenica, ma in realtà l'aria fresca, l'aria più fresca porterà temporali, questa volta anche più intensi, proprio perché lo scontro tra le due masse d'aria,
0: certo,
1: più fredda e più calda,
0: prima che riesce a sfondare,
1: esatto,
0: ci saranno temporali.
1: Ci
0: e
1: saranno
0: poi magari
1: temporali anche con grandine, localmente anche intensi.
0: Bene, la ringraziamo e le auguriamo buona giornata.
1: Grazie.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale Isoradio. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
4: Allora, vorrei qualcosa di sfizioso. Un hamburger con doppio bacon. Anzi, no, una wrap con quello speziato. Ah no, anzi...
5: Da Old Wild West, con i Magnifici 4. Non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,50€. Solo da Old Wild West.

Piero Pelù, Eiffel 65, Toro Loco e poco prima Bruno Mars. 9.53, allora torniamo in strada dopo così aver definito la giornata da un punto di vista meteorologico. Ce ne andiamo a vedere cosa ha cambiato. Molto poco, notizie sono tante, quindi partiamo dalla variante di Valico. Siamo tra Firenzuola e Daglio verso Firenze, abbiamo 2 chilometri di coda in aumento, causata anche da un veicolo fermo in avaria, la coda. Poi la 14, stessa situazione, la indichiamo tra Pescara Nord e la 25 verso Bari. 1 chilometro di coda e la coda è dovuta a un veicolo fermo. La 16 vede un incendio tra la 14 e Cerignola Ovest e il chilometro è il 169-600, per ora non ci sono ulteriori informazioni, quindi prudenza se siete a viaggiare in A16, ripeto il tratto A14 Cerignola Ovest, l'incendio è indicato al chilometro 169-600. Coda poi in A7 tra Roncoschiva e Isola del Cantone, viene confermata questa coda verso Milano dovuta anche a lavori. Spostiamoci in A13, una coda per veicolo in fiamme è ancora indicata tra Altedo, Bologna Arcoveggio verso Bologna, 3 chilometri, la causa è risolta ma rimangono queste code che sono valutate in aumento. Vediamo la 1 ora, siamo tra Scandicci e variante di Valico verso Bologna, abbiamo indicazioni di coda a tratti, un tempo di percorrenza stimato a 50 minuti per un tratto che va dal chilometro 282-267. Coda a tratti poi in A1 tra Modena Sud e la 14 verso Bologna, coda a Roma tra Turbano e la 24 tra Portonaccio e Tangenziale, siamo verso quest'ultima, verso la Tangenziale, la coda è dovuta come sempre anche a viabilità esterna che non riceve. La 14 poi vede l'uscita di Ancona Sud con coda e traffico intenso.

0: Ore 10.
1: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
2: Tutto inizia da una scelta. Continua con la sapienza di mani che conoscono il tempo e le temperature. È qui che la materia diventa emozione. Qualità, passione, amore. In ogni singolo assaggio. Gelato artigianale, l'eccellenza italiana che il mondo ci invidia. Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Sicuramente Isoradio. In viaggio con la Guardia di Finanza.
3: Stai pensando di comprare una borsa griffata o un orologio di lusso taroccato dal venditore ambulante in spiaggia? Fai attenzione, perché l'affare low cost potrebbe in realtà costarti caro. In Italia la legge punisce severamente anche chi acquista merce contraffatta. Se vieni sorpreso dalle forze dell'ordine a comprare un prodotto falso, rischi una sanzione amministrativa che va da 300 fino a ben 7.000 euro, oltre al sequestro immediato dell'oggetto. Nei casi più gravi, se si dimostra l'intenzione di rivendere a propria volta quei prodotti, scatta addirittura il reato di ricettazione o acquisto di cose di sospetta provenienza. Sostenere il mercato del falso danneggia le imprese e i lavoratori onesti. Goditi il mare in sicurezza, di no alla contraffazione.
1: Estate con Rai Isoradio.

Che finale, magnifico, i Beatles segnano l'inizio di un'altra ora insieme. Adriano Lippi, Alessandra Tocci, questa è Rai Iso Radio sulle strade del mattino, musica, news, infomobilità. Intanto diamo un'occhiata a quest'ora che passeremo insieme. Intorno alle 10.30 ci sarà la nostra Summer Breeze, poi andremo con il collegamento con il centro multimediale da Tostate per l'Italia, così valutiamo anche i tempi di percorrenza, e poi ce ne andremo in Sardegna per parlare dei cammini sardi. Abbiamo già raccontato in parte questa proposta, torneremo a farlo parlando del cammino minerale di Santa Barbara insieme al presidente Mauro Usai, quindi un'occasione di conoscere la Sardegna anche da un altro punto di vista. Ci stiamo rinfrescando con i nostri messaggi e con i film che ci portano fresco. Lucia propone Laguna Blu. Non so se voi lo ricordate, andiamo a leggere qualche dettaglio. Siamo nel 1980, interpretato da una giovanissima e magnifica Brooke Shields. Dove siamo? Siamo alle isole Fiji, non so se voi lo ricordavate, siamo in spiaggia a mare cristallino, spiagge deserte, naturalmente ci sono solo loro due, Turtle Island, tra l'altro alcune scene sono girate lì, e poi in Giamaica, quindi il fresco Lucia lo prende da questo film. C'è invece chi propone Frozen. Allora, su Frozen abbiamo sia il film che il cartone. Se è il cartone, protagonista Anna, ci sono anche i cattivi naturalmente, tutto è molto gelato, è vero, devo dire che Frozen è molto rinfrescante. A questo punto io rispondo con un cartone, L'era glaciale, siamo nel 2002, le avventure strepitose di Sid, Manny, Scott e Diego, animali che non ci sono più, favolosi, però c'è la loro amicizia che rimane fantastica. Evviva, L'era glaciale, anche quella è bella, rinfrescante. Detto questo, torniamo a dare un'occhiata al vostro viaggio in strada, in autostrada. Siamo sulla Bologna-Taranto, da lì arriva l'ultimo aggiornamento. Code tra Pescara Nord e l'A25 verso Bari, 1 chilometro di coda, causate anche da un veicolo fermo in avaria, come sappiamo. Abbiamo poi l'A4 in primo piano tra Milano Est e Sesto San Giovanni verso Torino, qui per la precisione abbiamo code a tratti. Code poi a tratti anche tra Modena Nord e l'A14 verso Bologna in A1, e questi sono gli aggiornamenti. A ciò vorrei aggiungere anche l'A4, che nel nord-est, diciamo, riduce le sue notizie. Abbiamo ora code a tratti tra Somma Campagna e Brescia Est verso Brescia, ma probabilmente siamo in aggiornamento. Ricordiamo anche la variante di Valico, che tra Firenzuola e Daglio verso Firenze vede 2 km di coda. Incendio confermato in A16 tra l'A14 e Cerignola Ovest, e poi 3 km di coda in aumento per veicolo in fiamme in A13 tra Altedo e Bologna Arcoveggio. Verso Bologna, ripeto, 3 km di coda, tendenza all'aumento per veicolo in fiamme, ma leggo anche che la causa è risolta.

Irama e Carol G con Manu Chao, questa è la nostra musica, sino alle 10.13, tra poco invece lo spirito che raggrupperà più di un brano sarà quello del Summer Breeze che condivideremo insieme al 348-113-10, tanti messaggi, tra poco torneremo a parlare dei vostri pensieri, delle vostre riflessioni, dei vostri film rinfrescanti. Ne è arrivato anche un altro, se non sbaglio, lo leggiamo, Shining, e beh sì, Shining, l'hotel, l'Overlook Hotel era sepolto dalla neve, film meraviglioso di Kubrick, 1980, Jack Nicholson, paurosissimo, anche questo rifresca ma fa anche un po' paura. Nel frattempo torniamo in strada, aggiorniamo la viabilità del traforo del Monte Bianco, siamo a Piazzale Francese direzione Courmayeur, quindi a scendere in Italia abbiamo una coda con un tempo di percorrenza valutato 15 minuti. Un incidente appena avvenuto in A1, prudenza tra la 15 e Parma verso Bologna, l'incidente è segnalato al chilometro 103, non abbiamo dettagli. Torna in primo piano la variante di Valico, tra variante di Valico e Badia verso Firenze un chilometro di coda, la causa è risolta, rimangono però queste code che sono valutate in aumento. Situazione similare la registriamo in A14 tra Pescara Nord e la 25 verso Bari, anche qui abbiamo un veicolo fermo in avaria, anche qui è stato rimosso ma rimane una coda di un chilometro appunto che è la causa. Questi sono gli aggiornamenti, vediamo invece le situazioni diciamo stabili in qualche modo, andiamo subito a descrivere la 3 che vede dei rallentamenti sin da questa mattina molto presto tra la 1 e Porto di Napoli verso Napoli. Napoli è ancora piuttosto trafficata in tangenziale tra Doganella e Corso Malta verso Pozzuoli, in uscita a Capodichino a Fuori Grotta e anche in entrata a Corso Malta sempre verso Pozzuoli. Lasciamo Napoli e poi ci spostiamo in A16, siamo sempre al sud, tra l'A14 e Cerignola Ovest abbiamo un incendio. La notizia è arrivata intorno alle 9.39, quindi un pochino di tempo fa, è ancora attiva. Rechiamoci ora sulla Firenze-Pisa-Livorno, coda a tratti tra la Sassigna e Firenze-Scandicci verso Firenze, e poi aggiorniamo anche la viabilità della 13. Due notizie direi, Occhiobello-Ferrara Nord verso Bologna rallentamenti, verso Bologna sempre in A13 tra Altede e Bologna-Archioveggio trovate 3 km di coda per veicolo in fiamme.

0: con Raiso Radio.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: time.
1: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
2: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
2: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
4: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Pogli informativi su finecobank.com.
6: Rai su Radio.

Misfire Queen, 10:24 e poco prima abbiamo avuto Machine Gun Kelly, poi Vinicio Capossela, questa è la nostra musica, musica da viaggio, e rinfrescanti sono i vostri messaggi perché abbiamo tante indicazioni di film, ne arriva uno, poi leggiamo chi ce l'ha fornito. The Day After Tomorrow, l'alba del giorno dopo, siamo nel 2004, siamo negli Stati Uniti, nonostante i climatologi avevano avvisato, arriva questa ondata di gelo che gela tutto, non si può più fare niente. Anche qui Emmerich è il regista, anche qui è piuttosto impegnativo. Poi abbiamo una proposta di un Vertical Limit, qui invece siamo in alta montagna e anche qui insomma situazione impegnativa, si deve sopravvivere, anche qui grande freddo, grandi visioni d'insieme. Queste sono le vostre proposte di film rinfrescanti. Poi c'è chi va a Osta oggi a un colloquio di lavoro alle 15, no, qui non vale perché è un po' troppo pesante, comunque in bocca al lupo. Roberto aveva parlato di Vertical Limits, narra di alcuni scalatori che rimangono purtroppo sotto una valanga, quindi un film sì, diciamo con il gelo, ma non, da tutti i punti di vista. Questi siete voi a 348 103 10 10, poi abbiamo Christian che proponeva The Day After Tomorrow e tanti altri messaggi. Dunque, a proposito di questo, tra poco andremo con il nostro Breeze, la nostra musica rinfrescante oltre al cinema, cioè, troviamo tutti gli stratagemmi per tenervi freschi e andiamo a parlare di La 13. Qualcuno ci chiedeva la novità dalla 13, ve le forniamo immediatamente. Siamo tra il TED e Bologna Arcoveggio verso Bologna, abbiamo 3 km di coda, la causa risolta rimangono le code. Variante di valico tra Badia ed Aglio verso Firenze, abbiamo anche qui code, la causa risolta rimangono le code stimate 2 km, segno che abbiamo un movimento importante sulle nostre autostrade quest'oggi. Abbiamo poi la 1 che vede code a tratti indicata tra Complanare Firenze Nord a 11 e variante di valico verso Bologna, code a tratti anche in A14 tra la 1 e Castel San Pietro verso Ancona e rallentamenti tra Castel San Pietro ed Imola. Diciamo che il tratto A1 Castel San Pietro è importante, siamo a circa 40 km di autostrada accompagnati appunto da questo viaggio con traffico intenso. Diamo un'occhiata anche alla viabilità della 8 segnalando tra Legnano e Lainate verso Milano una coda per incidente. C'è poi la 16 tra Vallata e Grotta Minarda verso Napoli con 1 km di coda in aumento per veicolo fermo in avaria. I nostri confini, si viene in Italia dal lato Piazzale Francese, stiamo parlando del traforo del Monte Bianco, situazione che non si modifica, non è particolarmente impegnativa, siamo sempre a circa 15 minuti di attesa. 348 103 1010 sempre a vostra disposizione. Allora, sulle strade del mattino tra poco avremo Summer Breeze, vediamo quale canzone vi proporremo per accompagnarvi. Tre pezzi uno di seguito all'altro, tra poco. Go!

0: Ore 10 e 30.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Summer Breeze, la musica dell'estate su Raizo Radio.
3: Eccoci arrivati al momento più fresco della mattinata, anche se arriva un uovo di neve di Fassbender con di Gianni D'Aosta, e anche il cinema ci mette il suo. Abbiamo giocato con gli anni, quali sono gli anni? La metà degli anni 90, poi siamo tornati rapidamente al 2022 e risaliti al 1965. Andiamo a vedere cosa abbiamo scelto per voi oggi.

0: allora, il Summer Breeze di oggi viene chiuso da un tormentone, nasce questa parola negli anni 60, Edoardo Vianello gli ha dato un grande aiuto, i Vatussi. Allora, intanto il ballo è l'Alligalli, un ballo che nasce negli Stati Uniti negli anni 60. Se dobbiamo ricordare un film, visto che questa mattina ci siamo fatti aiutare dai film, è Sapore di mare di Vanzina, in cui Christian De Sica sulla spiaggia improvvisa un ballo, perché erano delle coreografie, insomma, quelle che si facevano con l'Alligalli, che abbiamo ritrovato. Ma non c'è solo il 1965, non c'è solo l'Alligalli, ma abbiamo sentito Mare Chià di Nugenea con del 2022, e poi siamo alla metà degli anni 90 per Playa Hitti, che abbiamo ascoltato per The Summer is Magic. Questa è Summer Breeze, proseguiamo il nostro viaggio.
1: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate. Il ritorno in esclusiva su Rai Play.
1: Alla Coop sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
2: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
1: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
3: Rai Radio.

0: 10.43, siamo pronti adesso a collegarci con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buongiorno, ben trovati, a voi la parola.
1: Sì, una buona giornata a te, una buona giornata come sempre agli ascoltatori di Isoradio da parte di Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Come vediamo i flussi di traffico sono intensi su gran parte della nostra rete. Iniziamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Firenze Nord e il bivio con la 1 direttissima in direzione nord verso Bologna registriamo code a tratti dovute al traffico intenso. Al momento i tempi di percorrenza sono di circa un'ora, 45 minuti in più rispetto a quando traffico è regolare. Ci spostiamo poi in Lombardia lungo la 4 Milano-Brescia, traffico intenso sta causando code a tratti in uscita da Milano, quindi verso Brescia, tra Pero e la barriera di Milano Est. Il tempo stimato è di 30 minuti, il doppio rispetto a quando la circolazione è fluida. Restiamo in Lombardia perché sulla 8 Milano-Varese un incidente ora risolto sta causando code tra Legnano e Lainate in direzione sud verso Milano. Tutte le corsie sono tornate disponibili al traffico, tempi di attraversamento di 25 minuti. Ancora in Lombardia code a tratti che si attraversano in 20 minuti si registrano lungo la 9 Lainate-Chiasso. Il tratto in questione è quello che va tra Saronno e l'allacciamento con la 8 Milano-Varese in direzione sud, quindi verso Lainate. Traffico intenso anche sulla 14 Bologna-Taranto. Ci vogliono circa 50 minuti, quindi 20 minuti in più rispetto al traffico scorrevole tra la 1 Milano-Napoli ed Imola in direzione sud verso Ancona. Concludiamo con il raccordo di Casalecchio con code in direzione della 14, esattamente da Casalecchio fino all'innesso con la 14. Tempi di attraversamento 20 minuti. Era l'ultima notizia. Guidate come sempre con la massima prudenza e fate un buon viaggio.
2: Estate con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità. Isoradio. Direzione radio digitali specializzate e podcast.
3: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
4: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
2: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su RaiPlay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare.
5: Allora per stasera pensavamo cinema,
6: sì, certo.
5: Però magari rimaniamo da Giulia e poi
6: come no?
5: E poi da lì,
6: sì.
5: E poi pensavamo cena da Old Wild West.
7: Cosa serata all'Old Wild West? Ma dillo subito allora!
8: Solo da Old Wild West ti aspetta la vera carne argentina di qualità. Old Wild West, la burger and steakhouse che mette d'accordo tutti.

0: Novità per Madame, Mama, non Mama. Tantissimi messaggi che arrivano al 348 103 1010. Prendiamoci qualche minuto per salutare i nostri amici, Ricky in particolare, poi abbiamo Luigino che è in giro, Gianni che appunto suggeriva come film rinfrescante L'Uomo di Neve, tra l'altro un giallo abbastanza impegnativo con Fassbender. E poi abbiamo anche Marino che viaggia con noi e Stefano. Bene, questi sono i nostri amici, ma non abbiamo solo loro, perché siamo pronti adesso ad accogliere la nostra diretta un altro amico, Mauro Sai, che è presidente del Cammino Minerario di Santa Barbara. Siamo in Sardegna. Dottor Usai, buongiorno. Buongiorno, ben arrivato.
1: Grazie, grazie di questa possibilità.
0: Senta, lei sta al sicuro, al chiuso, al fresco, vero?
1: Sì, anche perché oggi c'è il sole.
0: Il sole oggi è bello, siete su tutti i giornali comunque, perché in Sardegna c'è il luogo più caldo d'Italia, 45-47 gradi.
1: Sì.
0: Però noi raccontiamo una realtà che comunque è molto interessante, che è questo cammino, un cammino importante, molto lungo, centinaia di chilometri, tantissime tappe, la possibilità di attraversare più zone della Sardegna. A questo punto, lei che lo conosce così bene, ci racconta del Cammino Minerario di Santa Barbara?
1: Intanto si tratta di 500 chilometri, ho un'età non da poco, sì. Nel senso che la prima caratteristica più importante, ecco, del contesto dove si sviluppa questa infrastruttura culturale che noi chiamiamo Cammino Minerario di Santa Barbara, è la sua età geologica. Stiamo parlando delle prime terre emerse al mondo, che hanno contesti paesaggistici che sono legati, ecco, a questa grande storia, a questa età così lunga, ecco, del territorio in cui viviamo. Perché? Sì. La geologia ci insegna che più un territorio è antico e più ha nel senso importanti, ed è per questo che parliamo del Cammino Minerario di Santa Barbara, perché in questi 500 chilometri, in questo fazzoletto di terra nel sud-ovest della Sardegna, per secoli l'attività mineraria, dai Fenici ai Romani fino ad arrivare poi ai tempi moderni, è stata protagonista dell'economia locale, ma ha anche trasformato e ha fortemente influenzato il modo di vivere e naturalmente anche il contesto paesaggistico. È per quello che all'inizio di questi 500 chilometri che partono da Iglesias troviamo immediatamente l'anello, è una serie di miniere una dietro l'altra che testimoniano, ecco, come l'attività mineraria qua fosse davvero significativa e ha plasmato i paesaggi anche costruendo dei siti di archeologia industriale meravigliosi. Cito su tutti Porto Flavia, quindi di fronte al paraglione del Pan di Zucchero, il più alto del Mediterraneo, 133 metri di calcare, si affaccia un porto straordinario a picco sul mare, che già dà una fotografia del primo pezzo, ecco, più suggestivo dei cammini di Santa.
0: Senta, Presidente, purtroppo la sua voce ogni tanto va via, speriamo che si possa risolvere questo problema. Lo ricordo, Presidente del Cammino Minerario di Santa Barbara, Mauro Usai.
1: Adesso mi sentite meglio?
0: Adesso forse meglio, sì, perché è il sole, quello è il sole che sta così corrodendo tutte le strutture. Dunque, abbiamo detto 500 chilometri, moltissime tappe, si attraversano varie zone, Sulcis, Gusbinese, l'Alburese, che nomi meravigliosi, e questo è un po' il contesto. Ma siete stati premiati all'inizio di quest'anno dal premio Comot, tra l'altro un premio originalissimo, che non c'è una giuria, è proprio fatto da chi è in viaggio, quindi
1: dalla community,
0: quindi un premio importante, che è uno dei premi più importanti al mondo del settore. Ci vuoi raccontare com'è andata, cosa avete proposto, cosa hanno potuto vedere, hanno fatto tutte le tappe?
1: Ma noi ci siamo semplicemente offerti a questa competizione, alcuni dei giudici, delle persone della community, che sono quelli che votano, avevano già frequentato il Cammino di Santa Barbara grazie alle azioni di promozione sviluppato nei precedenti anni, e secondo me ha fatto tutto il contesto paesaggistico nel quale è distribuito, perché tutti i 500 chilometri partono dalla costa delle miniere, si addentrano fino ad arrivare a Piscina, sulle dune, il deserto, chiamiamolo così, più grande d'Europa, stiamo parlando di dune alte diversi metri che si estendono per diversi ettari, fino ad arrivare all'entroterra, ai monti di Villa Cidro, dell'Inas, che sono monti e boschi preistorici, per scendere poi nel Basso Sulcis, nelle zone umide e nelle zone, diciamo, più di pianura, che sono anche caratteristiche per quanto riguarda la presenza di viti del Carignano, che è un altro elemento, diciamo, caratteristico, per tornare successivamente in Iglesias e chiudere questo anello di 500 chilometri. In un fazzoletto di terra molto ristretto convivono e si stratificano diversi usi, diverse culture e tanta storia, non solo dal punto di vista geologico ma anche dal punto di vista archeologico, perché dalla terminazione pisana aragonese che ha caratterizzato Iglesias fino ad arrivare a Sant'Antioco con i primi insediamenti fenicio-punici e l'antica città di Sulchi, parliamo naturalmente
0: Sì, di tempi
1: era
0: antichi,
1: protagonista nel Mediterraneo, certo. E quindi il cammino è il luogo, è il posto, è lo strumento migliore per poter leggere questa diversità, apprezzarla, ma soprattutto viverla a passo lento e con grande rispetto.
0: D'altronde, Presidente, si diceva che la Sardegna fosse Atlantide, quindi in qualche modo il mistero e la meraviglia lei ce lo sta raccontando anche quest'oggi. Se lei dovesse raccontare,
1: diciamo che il cammino ci permette di
0: sognare
1: nel tempo, e di provare anche la nostra spiritualità,
0: esatto.
1: E quindi connetterci a tempi antichi.
0: Se lei dovesse raccontare con un cibo, magari da portarsi dietro nella bisaccia, che cosa si porterebbe?
1: Scusi, non ho sentito.
0: Se lei si dovesse portare un alimento, un cibo nella bisaccia per affrontare questo viaggio, così ci racconta questo territorio anche da questo punto di vista.
1: Si inizia da Iglesias, se si prende il mustazzeddu, che è il tipico pane al pomodoro, basilico e aglio, che nei tempi della peste bubonica le suore di clausura, perché era un tempo di carestia, sfornavano in continuazione. Un piatto molto povero, che però è molto buono, molto sano, molto...
0: Il mustazzeddu
1: è una focaccia, una tipica focaccia dell'Iglesiente di tutto il territorio, fatta di pomodoro, basilico e aglio, ed è l'alimento, diciamo,
0: eccezionale,
1: più...
0: va bene.
1: Esatto. Migliore per l'estate.
0: Migliore per l'estate, sicuramente. Allora, Presidente, intanto grazie anche per la vostra passione, complimenti per il premio Comot. Mauro Usai, grazie. Presidente del Cammino Minerario di Santa Barbara. Mentre lei parlava, mi è venuto in mente un pezzo di una nostra Nobel strepitosa, che è Grazia Deledda, delle sue terre, delle nostre terre, e che ci dice questo a proposito della Sardegna. Siamo, lei dice in questa frase, un regno ininterrotto di lentisco, delle onde che ruscellano gli antichi graniti, della rosa canina, del vento e dell'immensità del mare. Una terra antica di lunghi silenzi, orizzonti ampi e piante fosche e montagne bruciate dal sole. Noi siamo sardi. Un po' ce l'ha ricordato lei quest'oggi con questo racconto del Cammino Minerale Santa Barbara. Evviva, buona estate, stia protetto.
1: Grazie,
0: lei non esca. Mi raccomando, che oggi è giornata impegnativa. Buona giornata a tutti voi e grazie, buona estate.
1: Arrivederci.

0: Eccoci qua, lasciando le montagne, i mari meravigliosi, Lentisco e quant'altro, Mirto della Sardegna, se ne torniamo in strada rapidamente, poi proseguiamo naturalmente dopo il segnale orario. Abbiamo coda a tratti, ore indicate sulla Firenze-Pisa-Livorno, tra l'Assassinia e Firenze-Scandicce verso Firenze, poi in A8 tra Castellanza e Lenate verso Milano, traffico intenso e code, circa 10 km d'autostrada, quindi piuttosto faticoso. Un incidente è avvenuto a Tarquinia in direzione nord verso l'Aurelia, fate attenzione, al chilometro 77-800, siamo sulla Genova-Roma. E poi i nostri confini, siamo in A23, Palmanova Tarvisio, Ugovizza, direzione nord verso Tarvisio, abbiamo coda e traffico intenso. 348 103 1010 il nostro numero, segnalo orario e poi ci ritroviamo subito dopo.
1: Ore 11.
2: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
3: Tutto inizia da una scelta. Continua con la sapienza di mani che conoscono il tempo e le temperature. È qui che la materia diventa emozione. Qualità, passione, amore. In ogni singolo assaggio. Gelato artigianale, l'eccellenza italiana che il mondo ci invidia. Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Allora, vorrei qualcosa di sfizioso. Un hamburger con doppio bacon. Anzi no, una wrap con quello speziato. Ah no, anzi...
5: Da Old Wild West, con i Magnifici 4. Non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,50€. Solo da Old Wild West.
6: But it wasn't. It was different in many ways. And so were those who did the fighting. In World War II, the average age of the combat soldier was 26. In Vietnam, he was 19. In

Sulle strade del mattino, Adriano Lippi, Alessandra Tocce, anche Joliet. Allora andiamo a leggere qualche titolo a lui dedicato. Rimini Today, Joliet conquista Riccione con un concerto sold out, migliaia di fan in piazzale Roma. Poi Il Resto del Carlino, tutti pazzi per Joliet, 6.000 cantano con lui a Riccione. E poi ancora Corriere del Mezzogiorno, le 6 date annunciate per 2027 al Maradona sono già sold out. Ecco, questo ci dà un po' l'idea dell'oggi e del domani relativa a questo artista. Bene, musica, infomobilità e news sulle strade del mattino qui su Rai Isoradio. Poi ci siete voi al 348 103 1010. Adesso ascolti i vostri vocali. Nel frattempo le notizie sono notevolmente diminuite, buon segno. Allora andiamo subito a descrivere le ultime novità che ci portano in A9, tra un coda a tratti tra Origio e la 8 verso Lainate, un tratto di circa 4,5 km contraddistinto da traffico intenso. C'è anche la 8 in primo piano, Castellanza, Origio Ovest verso Milano, abbiamo code a tratti, qui sono 6 km di autostrada interessati da traffico. Tarquini, abbiamo detto di questo incidente, arriva il dettaglio, un'auto è coinvolta all'altezza di Tarquini in direzione nord, parliamo della Genova-Roma, attenzione, il chilometro del 77-88 non mi sembra preannunciato da code e rallentamenti, quindi raddoppiate l'attenzione. Spostiamoci ora in A23, code e traffico Uvizza verso Tarvisio. Poi la 1, partiamo dalla prima informazione importante, è stata da poco aggiornata, Firenze-Scandicci, variante di Valico verso Bologna, abbiamo code a tratti, un tratto che va dal chilometro 285 al 267 che si percorre con 1 ora e 25 minuti, quindi viaggio faticoso. Rallentamenti per materiali dispersi sulla Milano-Napoli tra variante di Valico e Calenzano verso Firenze, verso Roma tra Firenze Sud e Cisareggello arriva anche la notizia di rallentamenti e code. Ancora la 1 in primo piano, ma ci spostiamo tra Modena Sud e la 22 verso Milano, ci sono code e traffico indicate, ma anche al bivio con la 22 chi da Bologna quindi procede verso il Brennero in direzione nord trova code. Direi che tutte queste sono notizie relative alla 1, e andiamo a parlare ora di vento forte segnalato tra Vittorio Veneto Sud e la statale 51, un tratto di circa 30 km si viaggia col vento forte, quindi anche qui prudenza soprattutto all'uscita delle gallerie o sui viadotti. 348 103 1010, Infomobilità News e musica.

Beh, abbiamo buttato giù gli assi tra gli U2 e Vasco Rossi per proseguire questo nostro viaggio insieme. 11:16, buona giornata a tutti voi. Alessio Caranzetti alla parte tecnica, lo salutiamo e gli auguriamo buon lavoro. Andiamo in autostrada del Mediterraneo, rallentamenti per veicolo in fiamme sono indicate prima dell'area di servizio Lamezia in direzione di Fisciano. Questa è una notizia che è appena arrivata e ci spostiamo poi direttamente al nord, viabilità cittadina. Abbiamo la tangenziale di Milano, la ovest in particolare, abbiamo code a tratti tra l'A4 e la Vigevanese Nuova in direzione dell'A1. Ma torniamo in autostrada, ci chiedete notizie sia dell'A14 dell'A1, questa mattina sono state un po' faticose in alcune zone, rivediamo un po' tutto. Partendo proprio con gli aggiornamenti ci portano in questo momento in A4. Allora partiamo dall'A4, siamo tra Pero e Milano Est verso Brescia, abbiamo code a tratti, un tratto di circa 13 km accompagnato da code. Prima di prendere il nostro viaggio verso sud, rimaniamo al nord, il traforo del Monte Bianco, per scendere in Italia, un tempo di attesa che è comunque ancora valutato 15 minuti dalle prime ore della mattinata, situazione che non si modifica. Dicevamo, scendiamo, siamo ora in Liguria, in A10 tra Genova Aeroporto e l'A7 verso Genova, abbiamo dei rallentamenti, circa 2,5 km. Direi che in Liguria non abbiamo altro, a questo punto spostiamoci in A1, al bivio con la 22, quindi chi da Bologna procede verso il Brenno lo troverà code, e code anche tra Modena Sud e la 22 verso Milano. Proseguiamo in A1, siamo ora tra Variante di Valico e Calenzano verso Firenze, c'è un aggiornamento, 2 km di code, un aumento anche per materiali dispersi. Ancora la 1, Firenze-Scannici, Variante di Valico verso Bologna, qui sicuramente abbiamo una difficoltà importante, non tanto la lunghezza del tratto, perché siamo dal chilometro 85 al 67, ma dalla lentezza, 1 ora e 25 minuti. Questa è la situazione della Milano-Napoli nel tratto indicato. Rallentamenti poi li abbiamo anche tra Firenze Sud e Incisaregello verso Roma. A questo punto valutiamo la Palmanova Tarvisio. Intanto abbiamo questo vento forte che speriamo che sia fresco tra Gemona, Osoppo e Ugovizza, e poi abbiamo Ugovizza verso Tarvisio con code. Andiamo poi in A14, soltanto una segnalazione meteo, no, abbiamo anche code a tratti tra Bologna, Borgo Panigale e la 1 verso nord, e poi dicevo di questo vento tra Cattolica e Civitanova Marche, Macerata segnalato, un tratto di circa 60 km. Mentre stavamo parlando arriva un altro confine, quello dell'A9 aggiornato. Verso la Svizzera troverete code per l'attraversamento della dogana tra il lago di Como e Chiasso.

0: le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
1: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
2: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
1: Oh, Contacta! Adoro!
2: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
3: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
4: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
5: E a noi che ci piacciono tanto!
4: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
6: Mi manchi ma domani torno.
7: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
8: Rai Isoradio.

0: talk about.
1: E la redazione social è venuta a trovarci qui in diretta, li invitiamo così a vedere il nostro studio, che è un po' lo sfondo dei loro lavori, che trovate poi sul nostro sito, sui social. Il radio è sempre più social, quindi seguiteci anche in questo senso, troverete tante cose interessanti, si possono riprendere anche tanti interventi, ospiti e anche noi della redazione, perché no. 11:26, in questo momento cito il nostro Antonio Meloni, naturalmente, che sempre insieme a Antonella Cori ci appunto riprende anche nei nostri studi, gli diamo appunto il benvenuto silenzioso, perché lui non può parlare come da contratto, può solo riprendere. Bene, allora auguriamo anche a loro buon lavoro. Tra poco ancora musica sulle strade del mattino, vediamo che cosa è cambiato. Qualcosa si è ridotto, ma ci sono ancora dei disagi. Ci chiedete: ma cosa sta succedendo tra Imola? Dice: è possibile che ci sia tutta questa coda? È possibile. Le motivazioni sono traffico intenso, quindi questo è quanto descriviamo con coda a tratti. Anzi, ricordiamo, partiamo proprio da lì, con un tempo di percorrenza stimato a 50 minuti tra Bologna e San Lazzaro ed Imola verso ancora una code a tratti, un tratto di circa 30 km di autostrada, quindi non poco. Abbiamo poi i nostri confini interessati da code: Como Montelimpino Chiasso verso la Svizzera, stiamo parlando della 9, qui troverete dei rallentamenti, e anche il traforo a Montebianco, dal scendere dalla Francia a scendere in Italia, a Courmayeur, si è formata una coda. In risoluzione la situazione, diamo una buona notizia: l'accordo Casalecchio, non c'è più traffico intenso tra Bologna e Casalecchio, la 14 in direzione sud. E ora Antonello Venditti, non si parla di esami, è superato il momento esami di maturità, possiamo accedere a tutto il suo vasto repertorio. Dimmi che credi.

Achille Lauro, Comuni Immortali, 11:36, ancora qualcosa da raccontare per il vostro viaggio da affrontare? Qui arriva qualcuno, siamo, io e la mia famiglia siamo in A14 per andare in Trentino, bene, così aggiorniamo anche l'A14, poi abbiamo Slavisa, non so se l'ho detto giusto, prima di Imola verso Ancona, macchina ferma in terza corsia, ecco perché ci sono code, ecco, e questo ci spiega un po' la situazione. Ecco chi mi fa compagnia mentre facciamo smart working, un bel gattone che si è andato a scegliere il posto più morbido e secondo me più fresco della stanza, evviva. Allora vediamo un po' che cosa possiamo raccontarvi di cambiamenti, degli aggiornamenti che ci portano in A1 per le code a tratti, tempo stimato 1:25 tra Firenze in Proneta e variante di Valico verso Bologna, un tratto di circa 20 km che si ripercorre, ripeto, 1:25. Ci spostiamo poi in A14 dove sono i nostri amici tra Bologna e Fiere d'Imola verso Ancona, coda a tratti circa 35 km di autostrada dove troviamo traffico intenso, tempo di percorrenza 50 minuti. È avvenuto un incidente tra Fiorenzuola e Fidenza verso Bologna, parliamo della A1, al chilometro 78. Richiamoci adesso in A13 dove vi confermo le code a tratti, un tratto di circa 8 km tra Occhiobello e Ferrara Nord verso Bologna, c'è traffico intenso anche in questa zona. La Liguria, abbiamo la 10 tra Sanremo Ovest e Arma di Taggia verso Genova, code a tratti, e poi Genova

aeroporto Bivia 7, verso Genova, rallentamenti e traffico. Aumentano le code, seppur la causa è risolta, in A1 tra variante di Valico e Calenzano verso Firenze. Ripeto, la causa è risolta, erano dei materiali dispersi che causano però comunque ancora code stimate in aumento. La lunghezza di queste code è 2 km.

Flamenco Paranoia, Samurai J, sino alle 11.45, ricordiamo, avremo tra poco il GR1. Nel frattempo le ultime agenzie ci parlano soprattutto di caldo, è il tema di queste giornate. Sappiamo che dovrebbe cambiare qualcosa domenica, noi abbiamo l'aeronautica che ci aiuta a descrivere passo passo la situazione, ma vi leggo soltanto i titoli, diciamo, delle agenzie. Domani apice di calore, quindi ancora domani, e poi da lunedì un pochino di fresca, e questo siamo sia l'ANSA sia la DN Kronos. Poi, a proposito dell'emergenza caldo, abbiamo letto domenica tutte le misure prese dai vari comuni, Firenze, Napoli, Lecce e quant'altro nel nostro paese, su creare degli spazi refrigerati, magari un museo, una biblioteca, insomma, aprire a chi ha bisogno di questo. L'ho fatta questa premessa, ce ne andiamo anche a Foggia, che non abbiamo citato domenica perché non era citata negli articoli, perché la Caritas di Foggia ha aperto un nuovo punto refrigerio, evviva, e sono negli spazi della parrocchia Santissimo Salvatore, quindi anche le parrocchie si aprono per aiutare chi si trova. Quindi chi non si può permettere l'aria condizionata, non può permettersi un tetto sulla testa, può trovare uno spazio protetto da questa emergenza, e quindi anche Foggia si aggiunge alle città che prendono provvedimenti in questo senso. Nel frattempo ce ne andiamo anche in strada, non siamo a Foggia, siamo in Liguria, siamo in A10, abbiamo coda tra Genova Aeroporto e l'A7 verso Genova, poi 2 chilometri di coda in A1 tra Fiorenzuola e Fidenza verso Bologna. Qui c'è anche complice un incidente che sta causando queste code, ma sono stimate in diminuzione. Spostiamoci ora in A16, un incendio, non è l'unico che descriviamo questa mattina, incendio ora è segnalato tra Trento e Tufino. Per ora non ci sono code, non ci sono rallentamenti e nemmeno fumo, per la verità, fate attenzione comunque, il chilometro è il 18. Spostiamoci ancora una volta in A1, aggiorniamo la viabilità nel tratto Firenze-Impruneta variante di Valico verso Bologna, abbiamo indicazione di code a tratti, un tempo di percorrenza che è stimato, non è stato aggiornato, quindi rimane purtroppo stabile e impegnativa la viabilità, 1 ora e 25 minuti.

Prosegue il nostro viaggio, anzi sta per finire per la precisione, perché tra poco ci saranno con voi Sara Lucarini e Monica D'Angelis a accompagnarvi per le prossime tre ore. Intanto ringrazio e saluto Alessio Caranzetti. Dunque, noi ci ritroviamo domani mattina molto presto, vediamo che cosa è cambiato nel frattempo in strada. Andiamo subito ad aggiornare la viabilità ligure, che è ora in primo piano. Siamo tra Genova Aeroporto e la 7 verso Genova, abbiamo code e traffico intenso. Abbiamo poi code in A1 tra Fiorenzuola e Fidenza verso Bologna, situazione che non cambia, è stata da poco aggiornata, complice anche un incidente. Mentre di incendio dobbiamo parlare in A16 tra l'A30 e Tufino. È segnalato al chilometro 18. Non vedo effetti sulla viabilità, non è indicato fumo, quindi questa situazione così è, sembrerebbe non grave, ma fate attenzione, ripeto. BioA30 Tufino, abbiamo questo incendio segnalato al chilometro 18. Proseguiamo il nostro giro con le code a tratti in A13, fatiche di viaggio importanti quest'oggi sulla Bologna-Padova, tra Occhiobello e Ferrara Nord verso Bologna, code a tratti. Tra l'altro molti di voi ci chiedevate della A13, che abbiamo seguito naturalmente come tutte le altre autostrade, 8 km di autostrada interessati. Non abbiamo più code in A9, questa è una buona notizia, tra Como, Montelimpino e Chiasso verso la Svizzera possiamo archiviarla. E chiudiamo ancora con una buona notizia, non è più indicato un incidente sulla Genova-Roma all'altezza di Tarquinia in direzione nord. Ligabue, la ragazza dei tuoi sogni, segnale orario GR1, e poi si proseguirà con la nostra Sara Lucarini e Monica D'Angelis. Buona giornata e buon viaggio.

0: ore 12.
1: GR1.
2: Buongiorno da Sonia Oranges. Poco fa Montecitorio, il voto finale in prima lettura sulla legge elettorale. Ci aggiorna in studio Francesco Macaro.
3: Sì, buongiorno Sonia. Dunque subito i numeri: 217 voti favorevoli, 152 contrari e 2 astenuti a scrutinio segreto. Il testo ora passa al Senato. La maggioranza ha votato compatta, confermando l'importanza della legge elettorale per garantire stabilità al Paese. L'Italia non può permettersi ingovernabilità, è una perenne campagna elettorale, ha detto Giovanni Donzelli, Fratelli d'Italia, che ha accusato le opposizioni di ipocrisia sulle preferenze. Non hanno mai presentato un singolo emendamento, l'avremmo votato, le sue parole. Ivan Acciani: hanno votato no alla riforma, prendo però ad un futuro sì se al Senato verranno riproposte le preferenze. Opposizioni all'attacco. Il governo Meloni ha tradito gli italiani su tutto, ha affermato la segretaria PD Schlein. Pensate solo ad una legge per restare al potere, ma l'avvertimento: vi manderemo a casa con qualunque legge. Il 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha parlato di arroganza del centrodestra e di governo al capolinea e ha chiosato: non vi permetteremo di confondere il colle del Quirinale con colle Oppio. Infine, per Fratoianni, Verdi Sinistra, quella approvata è una schiforma.
2: La guerra in Medio Oriente, Iran e Stati Uniti alzano il tiro, minacciando entrambi di ampliare la guerra.
4: Chiede di tornare al tavolo dei negoziati il Pakistan, che un mese fa aveva mediato l'intesa preliminare per finire il conflitto. Ma il memorandum di Islamabad affonda sotto il peso di raid reciproci sempre più intensi fra Iran e Stati Uniti e con minacce all'insegna dell'escalation. Dopo aver ordinato bombardamenti per 5 giorni su installazioni militari, Donald Trump minaccia di colpire anche ponti e centrali elettriche per costringere Teheran a mollare la presa su Hormuz e non esclude, stando al Wall Street Journal, l'impiego di truppe di terra. Dal canto suo, Teheran, che continua a rispondere con missili su basi americane nel Golfo, avverte che se saranno colpite le sue infrastrutture civili, farà lo stesso con quelle della regione. Al momento, nessuno spazio per i negoziati, precisano dai vertici del governo iraniano, che aggiungono: lo stretto di Hormuz è una linea rossa su cui non ammettiamo interferenze. Uno spiraglio, tuttavia, la liberazione di una cittadina con doppia cittadinanza americana e iraniana, che dal 2024 era trattenuta nella Repubblica Islamica con l'accusa di spionaggio. Valeria Fraschetti, GR1.
2: Il Parlamento ucraino ha approvato la nomina di Serhiy Koretskiy a primo ministro, già amministratore delegato della compagnia energetica statale Naftogaz. Guiderà il governo dopo il rimpasto voluto dal presidente Zelensky. Intanto in diverse città del paese proteste contro la destituzione del ministro della difesa Mikhailo Fedorov. I manifestanti chiedono il suo ritorno e contestano le scelte dell'esecutivo. In Algeria almeno 11 persone sono morte e altre 19 sono rimaste ferite in un incendio in un orfanotrofio nella periferia della capitale. La protezione civile algerina non ha specificato l'età delle vittime. Le squadre di soccorso sono ancora impegnate nelle operazioni di spegnimento del rogo, le cui cause non sono state ancora accertate. A Genova è attesa nel primo pomeriggio la sentenza per il crollo del ponte Morandi, che il 14 agosto 2018 causò la morte di 43 persone e il ferimento di altre 11. Il servizio del nostro inviato.
5: Alle 9.45 i tre giudici si sono riuniti in camera di consiglio, dando appuntamento per la lettura del dispositivo alle 14. In aula presenti pochissimi dei 57 imputati, per i quali l'accusa ha chiesto 400 anni di reclusione. Tre di loro sono già in carcere dopo la condanna per la tragedia del viadotto Acqualonga, in cui morirono 40 persone. Tra loro l'ex amministratore delegato di Autostrade Giovanni Castellucci, per cui l'accusa ha chiesto la pena più alta, 18 anni e 6 mesi. In aula anche Gianluca Ardini, uno degli 11 feriti nel disastro, costato la vita a 43 persone. Presente anche la presidente del comitato che riunisce i familiari delle vittime, Egle Possetti.
6: Ci aspettiamo delle condanne.
5: Tra gli imputati anche dirigenti e consulenti del Ministero dei Trasporti.
6: 20 anni non ha mai controllato. Spero che emerga fortemente anche questa responsabilità dello Stato.
5: Solo 12 imputati, ricorda, si sono fatti interrogare.
6: Non c'è stata una persona che abbia detto: io ho un mio pezzo di responsabilità. Se non ci fossero condanne, sarebbe una grandissima sconfitta anche per la prevenzione futura. Da noi il miglioramento c'è solo con le bastonate.
5: Da Genova, Simone Zazzera, GR1.
2: Un altro incidente mortale sul lavoro, un operaio impegnato in un'attività estrattiva in una cava di Giavera di Montello in provincia di Treviso ha perso la vita rimanendo schiacciato da un rullo, ferito non gravemente anche un collega. Rallenta l'inflazione a giugno, l'indice nazionale dei prezzi al consumo registra una variazione nulla sul mese e una tendenziale del più 3% sull'anno, era al più 3,2% a maggio, lo fa sapere l'Istat confermando la stima preliminare. Da oggi scatta l'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile sui monopattini. La polizza, per avere validità legale, deve riportare il codice del contrassegno identificativo del mezzo, ossia la targa, in base ai dati forniti dal Ministero dei Trasporti nei giorni scorsi. Alla data del 30 giugno i contrassegni rilasciati a livello nazionale sono stati 133.135, con la conseguenza che oggi risulta targato poco più di un monopattino su 10. Lo sport, tra i mondiali di calcio, con l'attesa per la finale di domenica, e il ciclismo. Oggi con partenza alle 13.40 la 12ª tappa del Tour de France.
0: Campioni d'Europa contro campioni del mondo. Spagna-Argentina sarà anche Yamal contro Messi. Il Barcellona nel destino, il talento ad accomunarli. 19 anni uno, 39 l'altro. La classe del giovane spagnolo in questo mondiale si è vista a sprazzi. La sua condizione non è ancora ottimale, ma la nazionale di De La Fuente ha dato prova di andare oltre il singolo, di esaltare il collettivo e la compattezza del gruppo. Coraggio, determinazione e la capacità di non arrendersi mai, le qualità che anche nella semifinale con l'Inghilterra l'Argentina ha messo in mostra. Ancora una gara vinta nel finale, ancora un successo sudato, mentre l'Inghilterra recrimina e la stampa critica Tuchel per l'atteggiamento della squadra dopo il vantaggio troppo rinunciatario. Domenica a New York il gran finale dei mondiali, un finale che sembra già scritto, quello del Tour de France. Pogacar, tra i fischi dei francesi che evidentemente cominciano a non amarlo, è sempre più leader, e anche la frazione di oggi, la 12ª dal circuito di Magny-Cours a Chalon-sur-Saône, adatta ai velocisti, non cambierà la classifica generale. Manuela Collazzo, GR1.
2: E chiudiamo sulla musica. Tra i concerti dell'estate, un altro appuntamento con il rock classico. Stasera a Pisa arrivano i Deep Purple. Uno degli attacchi più celebri della storia del rock, quello di Smoke in the Water, Ian Gillan e compagni, tornano dunque live in Italia, stasera a Pisa, domani a Castello Carrarese di Este. Annunciato anche un ritorno in autunno a Milano il 17 ottobre. Ci fermiamo.
1: Destinazione estate con Rai Radio.

0: Diana Ross qui su Isoradio, ben trovati. Chi se la ride, la Lucarini, uno direbbe.
1: Esatto.
0: No, perché qua insomma si parlava così, quanti anni hai, insomma c'era una sorta di rimorchio qui a Isoradio.
1: Dai,
0: giusto,
1: sì.
0: Monica?
1: Diciamo anche da parte di chi? Da parte del nostro tecnico Adriano Lippi.
0: Ma no, perché dicevo, ma sei troppo giovane per me, mannaggia. Allora 348 103 1010, questo è il numero di WhatsApp al quale poterci scrivere. Io sono un po' confusa, ho dato una botta con lo sportello della macchina o portiera, che chiamatela come volete, alla tempia. Come ho fatto? Non lo so.
1: Infatti stavo per farti la domanda, come hai
0: non
1: fatto?
0: Non lo so, forse mi sono abbassata in contemporanea, mi sono messa la faccia dentro. Capi? Vi è mai capitato di chiudervi qualcosa da qualche parte?
1: Questo è come ieri che dicevi che il caldo, diamo la colpa al caldo.
0: Cioè,
1: è
0: sempre colpa
1: che
0: del caldo.
1: Il cervello.
0: Ma è ovvio, inevitabile.
1: In questo caso l'ha proprio steso.
0: L'ha proprio steso, assolutamente. Va bene, insomma, ma oggi che cos'è? Giovedì, vedi, mi manca giovedì 16 di luglio, mezzogiorno
1: esatto.
0: E 11, insieme fino alle 15. Tanti di voi sicuramente in viaggio e quindi c'è Monica pronta ad aggiornarvi.
1: Partiamo dalla 1, Milano-Napoli, tra Fiorenzuola e Fidenza. In direzione di Bologna segnaliamo 2 chilometri di coda per un incidente accaduto al chilometro 76. E rimaniamo sulla 1, tra Firenze in Pruneta e il bivio con la variante di Valico in direzione di Bologna, code a tratti per traffico intenso. Tra Valdarno e Arezzo invece in direzione sud abbiamo 2 chilometri di coda per un incidente accaduto al chilometro 349 e 500. E infine sulla 10 Genova Ventimiglia, al bivio con la 7 Milano Genova e Genova Aeroporto in direzione di Ventimiglia, una coda per un veicolo ormai rimosso al chilometro 2 e 300.
0: Allora ci scrivono buongiorno, buon pomeriggio ormai alla bionda, la finta bionda che sarei io, e alla riccia, fa caldo.
1: Oh.
0: E del resto insomma oggi una delle giornate più pesanti, dicono, no? Diverse città con bollino
1: gradi.
0: Rosso, giusto, già adesso 38 siamo?
1: 38, sì, sono uscita fuori e si moriva, 38 gradi.
0: Molto bene, rimaniamo qui nei nostri studi con l'aria condizionata e insieme anche a Noemi con Tu cosa fai questa sera? Stare con

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Ufficio cosa smarrite?
2: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
2: Mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Rai su Radio.

0: Hai sentito come dice Edoardo Bennato? Sono solo canzonette.
1: Sento pure l'urlo, era l'urlo tuo di quando hai sbattuto la testa.
0: Sì, la testa, non so come ho fatto, la testa con lo sportello della macchina sulla tempia, non mi chiedete come, però a volte capita, a volte facciamo mille cose e magari non ci accorgiamo, no? Nel mentre stiamo facendo una cosa, magari stiamo pensando ad un'altra, o ne stiamo facendo in contemporanea un'altra ed ecco là che magari il dito quando apri lo sportello...
1: Che ti rimane chiuso dentro.
0: Col frigo mi è successo, cioè ho lasciato la mano dentro.
1: Complimenti.
0: Oppure le porte scorrevoli, anche quelle sono terribili se non sei attento.
1: Ne so qualcosa, ci sono rimasta incastrata in mezzo.
0: Ecco. La cosa che forse può fare più male è la porta blindata, no? A casa, se resta lì il dito, ok, insomma, di certo
1: serve l'ospedale.
0: Direi di sì. Allora, qui un nostro ascoltatore, di solito non leggiamo quello che ci scrivete finché non abbiamo notizia da Autostrade per l'Italia, però questa volta mi fa sorridere, ma bisogna prestare anche attenzione se così fosse. Allora, sulla 3 tra le uscite di Pompei Est, Scafati e Castellammare di Stabia, una sedia in corsia.
1: Una sedia.
0: Ma io dico, perché c'è la sedia? Cioè l'hanno lanciata, qualcuno ha fatto arrabbiare lui o lei?
1: Non lo so, dai, pensiamo che se la sia persa qualcuno.
0: Così, e sì. Dove l'ha messa? Non l'ha ligata bene, quindi
1: esatto.
0: Non si potrebbe girare,
1: esatto.
0: E quindi non andrebbe bene. E vabbè. Dalla 3 dove passiamo?
1: Passiamo invece sulla Roma Civitavecchia, tra Torre in Pietra e Cerveteri in direzione Aurelia. Abbiamo 3 km di coda per un incidente, è stato anche istituito il blocco perché attualmente ci sono 3 km, ripeto, l'incidente è accaduto al chilometro 22. Proseguiamo con la 26, Genova Voltri Gravellona Toce, dove tra Obada e Masone in direzione di Genova Volte abbiamo 2 km di coda per un veicolo fermo al chilometro 24 e 300. Sul traforo del Monte in Bianco invece, all'altezza del Piazzale Francese in direzione di Courmayeur, abbiamo delle code, i tempi di percorrenza sono di 1 ora e mezza.
0: Comunque il dolore peggiore quando sbattiamo
1: è il mignolino.
0: No, ma che mignolino?
1: Quando
0: il
1: prendi...
0: gomito. Il gomito fa un male terribile. Il gomito, cioè resti là che ti abbracci il braccio, capito? Per 2 ore e mezza sperando che ti passi il dolore.
1: Perché passano tanti nervi.
0: Ma che male
1: gomito,
0: quando prendi
1: quindi...
0: proprio l'ossetto, capito?
1: Sì,
0: quello che sta là.
1: Che pigia le terminazioni nervose, ti arriva quella scossa.
0: Secondo me anche Olivia Rodrigo, sa, le sarà capitato una volta, no, di sbattere col gomito e dire aia.

0: dice prima di parlare. Che intende Stash? Che rimedio è della nonna?
1: Beh, dicono che il succo di limone può stimolare la salivazione in alcune persone, dando una temporanea sensazione di bocca meno secca, oppure avere un effetto rinfrescante. Forse.
0: Ti posso dire, se sono questi però gli effetti, a me farebbe parlare di più, non di meno. Stash, parliamone, vieni qui in radio, ne parliamo, esatto. C'è qualcosa che non quadra. Ben trovati, buon giovedì, siate su Isoradio, mezzogiorno, 34 minuti in questo momento. Una nostra ascoltatrice dice che si è chiusa il pollice nella portiera dell'auto. Ma come hai fatto? Mi ci è voluto un anno esatto prima che ricrescesse l'unghia. Ecco, infatti quello è il problema. Poi dolore, dito blu, viola. Esatto. Ci vuole
1: unghia nera.
0: Unghia nera. Sapete che mi è successo l'anno scorso, ora che ci penso? Porto mio figlio alle macchine a scontro. Non lo sapevo, le macchine a scontro sotto hanno una lamina terribile, d'acciaio, sì, ecco. In quel momento lui si mette sopra, un bambino che in quel momento stava girando, non bisogna mai entrare nelle piste, no?
1: No, è pericolosissimo.
0: Invece, guarda il caso, stava là dentro mio figlio. Io un piede dentro la pista, uno fuori. Questo bambino che stava girando da solo dice, c'è il bambino sulla macchinetta, che fai, non prendo pure la madre, ma c'è. Certo, prendi.
1: Ne ha presi due.
0: È finita questa lama d'acciaio e mi è entrata proprio nel pollice, ricollegata al piede. Ricollegandoci, ed è stato veramente terribile, dissanguata, perché poi esce il sangue a non finire. Vabbè.
1: Sì.
0: Ognuno ha i suoi ricordi, soprattutto. Dai ricordi al presente, invece.
1: Sì, passiamo in autostrade. Allora, sulla A14 Bologna-Taranto, tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione di Ancona, è segnalato proprio ora un incidente accaduto al chilometro 23. Mentre il traffico risulta ancora bloccato sulla Roma-Civitavecchia tra Torre in Pietra e Cerveteri, e salgono a 4 km di coda per questo incidente accaduto al chilometro 22. Sulla 10 Genova-Ventimiglia, confine di Stato con Ventimiglia in direzione di Genova, 2 km di coda tratti a partire dal chilometro 153 e 800.
0: Non possiamo non parlarne, e quindi io che non sono tifosa, non è che ci capisco tanto di calcio, parlo dei mondiali. Pensa.
1: Dopo ne parleremo.
0: Argentina-Spagna, questa sarà la finale, ne parliamo tra pochissimo. Easy DC su Isoradio.

0: Gaia, Bossa Nostra, qui su Rai Isoradio, 12:42 e ora il punto sulla viabilità dal Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia. Buon pomeriggio a voi.
1: Buon pomeriggio a te, buon pomeriggio come sempre agli ascoltatori di Isoradio da parte di Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Flussi di traffico intensi su gran parte della nostra rete. Iniziamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Firenze in Pruneta e la 1 direttissima in direzione nord verso Bologna registriamo code a tratti dovute al traffico intenso, con tempi di percorrenza di circa 1 ora 40 minuti in più rispetto a quando il traffico è regolare. Sempre su questa autostrada invece è un incidente tra due auto, si tratta di un tamponamento avvenuto sulla corsia di sorpasso. Al momento la circolazione avviene su una sola corsia. Questi 5 km di coda hanno al momento un tempo di percorrenza di circa 40 minuti. Ci spostiamo in Lombardia, lungo la 4 Milano-Brescia, traffico intenso, code a tratti tra Cormano e Milano Est in direzione di Brescia, con tempi di attraversamento di 20 minuti. Situazione analoga anche in direzione opposta, con code che vanno dal raccordo per la tangenziale est fino alla barriera di Milano Est. Ancora in Lombardia, sulla 9, lenata Como Chiasso, per le operazioni doganali ci sono code tra Monte Olimpino e Chiasso uscita merci in direzione della Svizzera. Ci spostiamo nel Lazio, esattamente sulla A12 Roma Civitavecchia. Un incidente con 3 auto coinvolte sta causando il blocco della circolazione sulla A12 Roma Civitavecchia tra Torri in Pietra e Cerveteri. Questo è in direzione della strada statale 1 Aurelia. Sulla A13 Bologna-Padova, traffico intenso con code a tratti che si percorrono in circa 20 minuti tra Occhiobello e Ferrara Nord in direzione sud verso Bologna. Situazione analoga anche sulla 14 Bologna-Taranto in direzione della 1 Milano-Napoli tra Panigale e la 1. Mentre in direzione opposta verso Ancona, code a tratti che si attraversano in 50 minuti si registrano tra Bologna-Fiera ed Imola. Sulla A23 Udine-Tarvisio ci vogliono circa 40 minuti per il tratto autostradale che va tra Pontebba ed Ugovizza in direzione nord verso il Tarvisio. Vi ricordo che prima di chiudere, nell'ambito dei lavori previsti dal nostro piano di ammodernamento della rete ligure, domani, venerdì 17 luglio, prevediamo tempi di percorrenza superiori alla media nella fascia oraria che va tra le ore 16 e le ore 19 lungo la 7 Serra Valle Genova in direzione del capoluogo ligure, sulla 10 Genova-Savona verso Savona, poi sulla A12 Genova-Sestri-Levante verso Sestri-Levante, infine sulla A26 Genova-Gravellona in direzione di Genova. Nella sezione dedicata alla viabilità ligure del nostro sito autostrade.it potete trovare maggiori informazioni. Con questo è tutto, guidate come sempre con la massima prudenza e fate un buon viaggio.
2: Rai Isoradio, per chi viaggia. Dal 13 luglio torna ad Agerola la 15ª edizione di Sui sentieri degli dèi, il festival che trasforma la costiera amalfitana in un palcoscenico tra musica, teatro e parole. Carmen Consoli, Nicolò Fabi, Francesca Michelin, Simone Cristicchi, Fabrizio Moro, Joe Evan, Alma Megretta, Maria Antonietta e Colombre con Angelica Bove, Diodato e tanti altri. Oltre 2 mesi di eventi. Rai Isoradio è media partner e racconterà il festival dal backstage e sulle pagine social. Sui sentieri degli dèi. Che bellezza!

0: Martino, Daniele. Straordinario, che pezzo che vi stiamo passando e vi abbiamo fatto ascoltare su Isoradio 1991 dall'album Sotto Sole. Sotto Sole, io non so parlare napoletano, però mi diverte.
1: Sotto Sole.
0: Sotto Sole, vedi, la O diventa U, quindi.
1: Sì,
0: Sotto Sole.
1: Non proprio così, però
0: sembro marchigiana più che napoletana. Esatto. Guarda, allora sono le 12:53 minuti. Prima accennavamo del fatto dei mondiali, quindi finale tra Argentina e Spagna. Tu però hai delle chicchette.
1: Sì, perché in realtà Argentina e Spagna non si verificava dal 13 luglio del 1966, che era ben diverso però, perché diciamo la partita tra le due squadre era nei gironi. Questa volta invece vedrà proprio una finale tra due grandi squadre, l'Argentina, che ricordiamo è campione del mondo con i mondiali del 2022, e la Spagna invece campione d'Europa. Quindi sarà una gara ben attesa, diciamo.
0: Ho notato quello che hanno combinato in Argentina, tutti per strada, altro che le macchine, gente vera là a sgomitarsi, a urlare, a festeggiare, e ci sta tutto, no? Quando ci sono i mondiali, lo conosciamo il mondiale, i mondiali sì, vinti anche dall'Italia. E quindi bisogna attendere domenica 19 di luglio. Io stavo notando sui social, cioè una foto sta rimbalzando totalmente da una testata all'altra, è stata scattata da Joan Monfort ed è diventata proprio virale la prima volta già un paio di anni fa, quindi adesso è stata rimessa, diciamo così, online, dove sono ritratti Lionel Messi e Lamine Yamal. E la storia della foto è incredibile, perché nel 2007 la squadra di calcio del Barcellona fece questo calendario con UNICEF e riunì alcuni bambini catalani sostenuti dalle sue iniziative e calciatori di quel Barcellona. Per puro caso fu selezionato Lamine Yamal, un bambino di Mataró che all'epoca aveva 5 mesi, nel giorno in cui il calciatore protagonista della foto era Lionel Messi, allora ventenne. Quindi 19 anni dopo, caramba!
1: Che sorpresa!
0: Domenica prossima i due campioni, l'argentino 39enne e lo spagnolo 19enne, si sfideranno per la prima volta nella finale dei mondiali in programma a New York. Mazza che storia, eh?
1: Bella!

0: GR1.
1: Legge elettorale, via libera della Camera, 217 sì, 152 contrari, 2 gli astenuti. Ora il provvedimento passa al Senato. Esulta la maggioranza, Donzelli, il paese non può permettersi ingovernabilità, protestano le opposizioni, Schlein, vi manderemo a casa comunque. Stati Uniti, Iran, continua il fuoco incrociato nel Golfo Persico, Trump minaccia l'impiego di truppe di terra, Teheran risponderemo a ogni attacco. Ponte Morandi, il giorno della sentenza, 57 imputati per 400 anni di carcere, i familiari delle vittime, ci aspettiamo condanne esemplari. Oggi il picco di calore, ma è un'Italia spaccata in due. 15 città da bollino rosso, allerta temporale al nord. Mobilità e regole, entra in vigore l'assicurazione per i monopattini, strade sicure, la campagna estiva ANAS. Coez sul tetto che scotta, stasera a Cernobbio le sonorità di From the Rooftop in un clima sempre da tutto esaurito. Mondiale di calcio verso la finale contro la Spagna, l'Argentina crede nel bis, Messi e Yamal, sfida tra generazioni.
2: Rai Radio, seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
3: ANAS ricorda: l'uso del cellulare alla guida raddoppia il rischio di incidenti. Non distrarti usando il cellulare quando guidi. Viaggia in sicurezza.
4: Allora, per stasera pensavamo cinema,
5: sì, certo.
4: Però magari rimaniamo da Giulia, e poi
5: come no?
4: E poi, sì, da lì, sì. E poi pensavamo cena da Old Wild West.
6: Cosa, serata all'Old Wild West? Ma dillo subito allora!
7: Solo da Old Wild West ti aspetta la vera carne argentina di qualità. Old Wild West, la Burger and Steakhouse che mette d'accordo tutti.

0: Banderas, This is Your Life, 13:06 su Rai Isor Radio, e torniamo ad aggiornare la situazione del traffico. Partiamo dalla 1 a Milano-Napoli, dove tra Valdarno e Arezzo in direzione di Roma 5 km di coda per un incidente ormai risolto. Sulla 10 Genova Ventimiglia, al bivio con la fine Complanare Savona e Spotorno in direzione di Ventimiglia, 5 km anche qui per un incidente accaduto al chilometro 51. Sulla Roma Civitavecchia tra Torre in Pietra e Cerveteri in direzione dell'Aurelia, anche qui 5 km di coda con il blocco del traffico per un incidente accaduto al chilometro 22. Autostrade consiglia di uscire a Torre in Pietra e rientrare a Cerveteri. Concludiamo con la 14 Bologna-Taranto, dove tra Bologna Fiera e il bivio con la 13 Bologna-Padova in direzione dell'autostrada della 1 segnaliamo un incidente accaduto ora al chilometro 14 e 700.
1: Comunque stavo ragionando, le Banderas, no? E questo duo femminile negli anni 90 è un po' tipo il nostro duo Paola e Chiara,
0: le due sorelle
1: la bionda e la mora, che ancora nessuno ha capito chi è la mora e chi è la bionda. Facile, esatto. Chiara è la bionda e Paola è la mora, così non ci confondiamo. Allora, io stavo notando in questi giorni, cercando un po' qualche vacanzetta, qualche giorno fuori, ecco, ho scoperto una cosa che mi fa però incavolare da una parte, ma anche riflettere. Se provate, magari ci sono genitori all'ascolto da soli con uno o due figli e quindi partono da soli, non in compagnia, quando vanno a prendere una camera d'albergo, no? E scrivi un adulto e un bambino, per fare un esempio, okay. O la stessa stanza scrivendo due adulti, cambia il prezzo.
0: Cambia, sì.
1: Ma è molto più alto. Certo. Cioè, tu adulto con tuo figlio paghi di più che i due genitori, magari, o la coppia.
0: Ah, il
1: che
0: contrario,
1: sia.
0: Non la coppia. Ammazza, no, cioè paga di più il bambino.
1: È incredibile questa, ma anche di 300-400 euro. Quindi, visto che ero incredula della cosa, sono andata a curiosare, a fare altre, no? Sai, no? Quando stai là sul cellulare, cerchi l'offerta migliore. Ne ho provate diverse, ma è così. Ma una differenza di 300-400 euro. Ora la domanda sorge spontanea: perché? Cioè, fosse, non so, l'animazione, fai conto, magari c'è quell'hotel che ha l'animazione, quindi fai pagare quella, però di solito hanno anche delle card, no?
0: Però mi sembra assurdo.
1: È assurdo, sì. Ma perché? Che cosa cambia? Il letto è lo stesso matrimoniale. Cosa cambia? Perché fate pagare di più ai genitori single? Poveri, non è giusto. Ma io non lo so, guarda, incacchiata.

0: Material Lover, Sien Spyro qui su Isoradio. Ben trovati, buona giornata a tutti, buon pranzo per chi sta mangiando in nostra compagnia, anche a chi sta mangiando magari, non so, davanti al mare. Lo invidio,
1: anche
0: perché
1: io.
0: Ci sono, capito? Non è che non ci sono o non c'è nessuno. A proposito di viaggi, no? Se ancora non siete andati in vacanza o in ferie che sia, è ovvio che la voglia di partire c'è un po' per tutti, no? La voglia di staccare la spina, la voglia di non far nulla, di cambiare la routine, la quotidianità.
1: E quindi anche riposarsi.
0: Anche
1: solo.
0: Riposarsi, assolutamente. E quindi uno va alla ricerca anche dell'offerta. Un tempo esistono ancora le agenzie, no? Di viaggi che ti aiutano. Io sono dell'idea però che oggi abbiamo talmente tanto la possibilità, no, di fare anche un po' da noi, seppure sono dell'avviso che forse farsi aiutare da agenzie specializzate addette alle vacanze sia utile nel momento in cui devi fare un viaggio importante.
1: Del tipo?
0: Un viaggio, non so, vai in Australia, cioè te lo organizzano loro in base ai punti migliori dove andare, dove spostarsi, cosa vedere, qual è la città, in base a quel periodo dell'anno, cioè tante cose loro le sanno, le conoscono. E tra le altre conoscevo alcune persone che lavoravano all'interno e mi dicevano, prima di dire a un cliente dove andare, no, ci siamo passati noi. Quindi certo, noi sulla nostra pelle vi possiamo assicurare determinate scelte, perché quell'hotel l'ho provato, sono stata a quel ristorante, ho preso la macchina in quel punto per spostarmi dall'altra parte. Quindi diciamo da una parte ti aiutano, sono di grande aiuto. Dall'altra, se vuoi lo sconticino, forse lo trovi solo online.
1: No, in realtà preferisco organizzarmi la vacanza da sola, trovarmi l'albergo. C'è più gusto.
0: C'è più gusto.
1: Ti diverti, ti fai il tuo itinerario giorno per giorno.
0: Lo sai che non sono tutti così. Cioè quello che parte con te perché tu sei così. Cioè che
1: sì,
0: se tu organizzi a lui o a lei che sia il viaggio, capito?
1: Esatto.
0: Ne conosco di persone. Cioè se non sono io a organizzare non si fa nulla. La stessa cosa. Stavo anche notando, a proposito di viaggi da fare, se finiamo ai Caraibi, ad Antigua e Barbuda, cioè un periodo dell'anno tra luglio e settembre, dove migliaia di piccole tartarughe marine rompono il guscio, emergono dalla sabbia e si dirigono verso l'oceano, dando vita a uno degli spettacoli, dicono, più emozionanti dei Caraibi. Quindi
1: bello
0: sicuramente da vedere, chissà se qualcuno di voi ha avuto la possibilità di vederlo. C'è Lucio Battisti, siete su Isoradio.

0: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Rai su Radio.

0: Magnetic The Bausa qui su Iso Radio. Beh, chi l'avrebbe mai pensato che un semplice mattone potesse contribuire alla sicurezza stradale, Monica? Senti qua che si sono inventati. A Vancouver è nata l'iniziativa Be Seen Grab a Brick, cioè fatti vedere mentre prendi un mattone. È un progetto tanto originale quanto efficace, perché ho visto i video online dove i pedoni, prima di attraversare la strada, prendono questo mattone che è finto, realizzato in schiuma o in plastica, lo tengono in mano mentre attraversano la strada per poi riporlo al suo posto. Quindi dall'altra parte della strada, cioè, ci sono altri mattoncini, lo vai a rimettere là. L'idea è molto semplice, perché cosa succede negli automobilisti? Attirano l'attenzione degli automobilisti sfruttando la psicologia umana, perché uno che sta guidando dice: non è che me lo tira, non è che mi rompe il vetro, ecco. E quindi che fa l'uomo?
1: Rallenta,
0: capito? Quindi una soluzione, dicono, creativa ma anche economica, è diventata virale e dimostra come basti un pizzico, diciamo così, di ingegno, no? Per rendere gli attraversamenti pedonali più sicuri.
1: Bisogna utilizzata anche a Roma, anche allora.
0: E non solo a Roma, ecco, no? Però fa sorridere questa cosa, no? Perché uno si sa, no? Ne sentiamo tante purtroppo, no? I sassi e quant'altro, no? Che sì, vengono lanciati. E quindi vedere il pedone che ti attraversa col mattone in mano, dice: aiuto, cosa vuole fare? Capito? Fammi fermare molto prima. Capito?
1: Così.
0: In realtà è finto questo mattone, appunto, è creato con la schiuma, insomma, plastica, no? Quindi è realizzato con materiale che non distrugge niente, ma quantomeno ti fa fermare.
1: Ecco.
0: Lo voglio anch'io, qua da noi. Ora lo creo io, esco da qua, creo i mattoncini e attraverso in questo modo.
1: E dall'attraversamento alle autostrade. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Melegnano e il bivio con la tangenziale ovest di Milano, in direzione di Milano, segnaliamo un incidente accaduto al chilometro 5 e 800. C'è un'auto tra la corsia d'emergenza e la corsia di marcia. E passiamo ora invece alla 10 Genova-Ventimiglia, dove al bivio col fine con Planare Savona e Spotorno, in direzione di Ventimiglia, 5 km di coda per un incidente accaduto in precedenza al chilometro 51. Sulla Roma-Civitavecchia è stato tolto il blocco del traffico, ma permangono i 4 km di coda per l'incidente che era accaduto al chilometro 21. Concludiamo con la 13 Bologna-Padova, dove tra Bologna Interporto e Altedo in direzione di Padova, 1 km di coda per un incidente al chilometro 17. Scusate, aggiorniamo anche la 14, perché sto vedendo ora che per l'incidente che è avvenuto tra Bologna Fiera e Imola in direzione di Ancona, Autostrade consiglia di uscire a Bologna San Lazzaro e rientrare ad Arcoveggio.
0: È ritornata anche lei, Elisa, novità qui su Iso Radio, brano scritto da lei stessa, prodotto dal grandissimo Dardas, che salutiamo. Dove c'è lui suona tutto bene, guarda, puoi star tranquilla.

0: No, vabbè, su questo pezzo straordinario mi si è rotta la cuffia.
1: Sara, mi sembri Gian Burrasca, te lo voglio dire.
0: No, mi si è rotta la R di Wright. Ma che caspita! Allora, voi dovete sapere che noi ci teniamo tantissimo alle nostre cose. Cioè, io vengo qui con la mia cuffietta, capito? Con la mia borsetta, che penso sia la borsa quella dove ci metto il pranzo.
1: No, le cuffie. In realtà sembra la borsa del drone.
0: Del drone?
1: Eh sì, è uguale.
0: Sei in fissa con i droni tu.
1: Beh, ce l'ho.
0: Ma perché mi si è staccata? Nulla, sentivo questo pezzo degli anni 80 e mi si è sfondata la cuffia. Va bene, tutto
1: a posto. Tranquilla che l'aggiusteremo
0: ma
1: dopo.
0: Ma certo, non vengono nulla le cuffie di noi conduttori. Allora, parliamo invece di cibo, no? Visto che l'orario è quello giusto, magari qualcuno di voi sta mangiando, ma cibo quello strano, cioè quello che ordinano al ristorante i turisti. Una delle cose che ordinano sempre, che noi italiani ogni volta diciamo a questi come fanno, è il cappuccino dopo aver mangiato durante i pasti. Cioè il cappuccino per noi, esatto, è a colazione, giusto?
1: Giusto.
0: Cioè non sia mai a ordinarlo dopo. Dicono anche i ristoratori che molto spesso i turisti si mettano lì a tagliare gli spaghetti. Cioè noi magari lo facciamo se ci sono bambini piccoli, magari glieli tagliuzzi. No, loro lo fanno anche a 80 anni, capito?
1: Questo è imbarazzante.
0: Molto imbarazzante. Ecco, una cosa che non bisognerebbe mai fare: il parmigiano sul pesce. E
1: l'ho
0: invece
1: visto.
0: Lo fanno.
1: Già,
0: però
1: visto.
0: Questo anche qualche italiano. Io ho visto italiani prendere la pasta sugo e tonno e sopra il parmigiano.
1: Vabbè,
0: cioè in pratica oscuri proprio il sapore del tonno. Fatevelo
1: io so
0: dire.
1: Di un piatto che è cozze e pecorino che si usa tanto qui a Roma.
0: Sì, però solo quello,
1: però,
0: forse.
1: Esatto, e da me non è concepibile una cosa del genere.
0: Un'altra cosa che fanno i turisti quando vengono in Italia a mangiare, e non solo a mangiare, anche a vedere le bellezze che abbiamo: intingere il pane nell'olio e aceto all'inizio. È proprio un rito all'estero. Io non l'ho mai vista questa, però cioè loro intingono,
1: sì,
0: olio e aceto.
1: Olio e aceto
0: prima,
1: sì,
0: di mangiare.
1: Già.
0: Cose strane. Il ketchup sulla pasta. No, questa no. Questa proprio,
1: ma
0: questa non ce la possiamo fare, eh. Maionese,
1: no.
0: E ketchup non devono mai toccare la pasta, ma neanche la pizza.

0: Kate Perry, Wesley Barn, qui su Rai Isio Radio. Sono le 13.43 e ritorniamo in autostrada per un aggiornamento. Sulla 10 Genova Ventimiglia, al bivio tra Fine Complanare Savona e Spoturno in direzione di Ventimiglia, abbiamo code a tratti per 6 km. Sulla Roma Civitavecchia, tra Torre in Pietra e Cerveteri in direzione dell'Aurelia, la situazione è ritornata quasi alla normalità. Abbiamo 1 km di coda. Persiste invece l'incidente sulla 14 Bologna-Taranto, tra Bologna-San Lazzaro e la 13 Bologna-Padova in direzione della 1, 2 km di coda per quell'incidente segnalato al chilometro 14 e 700. Autostrade consiglia di uscire a Bologna-San Lazzaro e rientrare ad Arcoveggio.
1: Allora, visto che parlavamo di turisti, no? Turisti che vengono da noi per ammirare tutto quello che abbiamo, il patrimonio, non credo solo per il mare, insomma, no? Ecco, ma per tutta la storia che ha l'Italia e tutte le regioni. A quanto pare, a proposito di turiste, una turista sedicenne americana sembrerebbe che ieri si sia persa al centro di Roma. Povera! Era lì con tutto il gruppo, però. Ora la domanda è: possibile? Ha fermato la pattuglia della polizia dicendo: il cellulare è rimasto sul pullman. Ricordo come si chiama l'hotel, non si ricordava niente. Cioè, a 16 anni qualcosina dovresti ricordarti, però penso, no? Se no c'è qualche falla, qualche problemuccio. E quindi, insomma, alla fine sono riusciti, pensate, attraverso TikTok a individuare le insegnanti e a riportare questa ragazza da loro, e insomma è ritornata nel gruppo. Cose folli succedono. Questo è il caldo, però. Dai, se non ti
0: sempre
1: ricordi,
0: colpa al caldo.
1: Ma certo, se non ti ricordi neanche il nome dell'hotel, ma non si può fare, dai, assurdo. Poi ti resta proprio impresso. Dove vai adesso? Dove alloggiamo? Alloggiamo a tal dei tali. Te lo ricordi? Che non te lo ricordi?
0: Dovresti.

0: sì? Io no.
1: Lo adoro.
0: Parli francese tu?
1: You gel con Moving to the Sun.
0: No, voglio che mi parli in francese.
1: No, il francese no, ma conosco solo il DJ.
0: Ma no, che ci hanno fatto questi francesi? Ogni tanto ce l'abbiamo con loro. Però questo pezzo ci piace, eh?
1: Molto.
0: Ben trovati, buona giornata a tutti, buon giovedì 16 di luglio, insieme fino alle 15. Allora, sto notando un'iniziativa che c'è da diversi anni ormai, secondo me dal periodo Covid in poi, ossia, non so se ti è mai capitato, lo psicologo in spiaggia. Ne avete sentito parlare? Ve lo siete ritrovati in spiaggia?
1: No.
0: Ossia, questa figura che ti fa da supporto sotto l'ombrellone, ovviamente, non sotto al sole, e con cui puoi appunto parlarci, ovviamente. Deve avere un tesserino, insomma è un'iniziativa seria. Lo psicologo si chiama Sotto l'ombrellone e girerà e sta girando diversi stabilimenti balneari di diverse città, anche perché la salute mentale, ne parliamo anche spesso e bisogna parlarne, perché colpisce anche e soprattutto tantissimi giovani ad oggi, e quindi avere una persona che magari non conosce, ti ritrovi d'improvviso lì in spiaggia, magari può essere utile per parlare di quello che tieni dentro e non riesci a buttar fuori in qualche modo.
1: Mi mancava questa iniziativa.
0: Però la trovo veramente interessante, quindi sì. Se avete avuto modo di trovarvelo in spiaggia, lo psicologo, sarebbe carino avere una vostra testimonianza. 348 103 10 10.
1: Ritorniamo ad aggiornare la situazione in autostrada, partendo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Incisa Reggello e Firenze Sud in direzione di Firenze abbiamo traffico rallentato per un veicolo fermo al chilometro 315. Sulla diramazione Gallarate-Gattico, all'altezza di Castelletto Ticino, abbiamo un altro incidente al chilometro 17.900. Incidente anche in A4 Torino-Trieste, tra Cavenago e l'allacciamento con la A58 in direzione di Milano. Sulla 10 invece permangono questi 6 chilometri tra la fine con Planare Savona e Spotorno in direzione di Ventimiglia per l'incidente che era accaduto in precedenza. Sulla 13 Bologna-Padova, tra Bologna Interporto e Altedo in direzione di Padova, invece un chilometro di coda per l'incidente accaduto al chilometro 17.
0: Cattive abitudini, io quando leggo cola pesce, sai a cosa penso? Alla colla di pesce, cioè quella che utilizziamo per addensare.
1: L'avevo
0: gli
1: intuito.
0: Alimenti. Ma perché si è messo? No, glielo devo chiedere per forza. Comunque insieme a Mace, Cattive abitudini qui su Isoradio.

0: Jason Derulo che ci mette positività, diciamocelo. Hit Girl qui su Iso Radio, 14:02. Io vorrei tanto conoscere, ma veramente tanto, chi ha inventato i sensori della luce, quelli che ci sono in bagno. Secondo me alto 1,90 m, perché a me non mi vede mai, io la faccio al buio, cioè, ma non è possibile. Ma perché fate queste cose? Oppure questi bucci altissimi, cioè
1: lasciamo perdere. Li odio, soprattutto quelli dei bagni chimici, ragazzi. Io vorrei sapere chi li ha progettati.
0: Io conosco quelli bassi, però. Ci sono anche quelli più piccoletti, no?
1: Guarda, no, ti posso assicurare che in qualunque bagno chimico sono entrata, purtroppo la tazza era più alta di me.
0: No, veramente, cioè, noi facciamo le acrobazie.
1: Noi donne è veramente problematico.
0: Allora, la cosa assurda, mentre noi donne, magari se siamo piccoline, no, siamo lì a fare quello che dobbiamo fare, la luce poi improvvisamente si spegne spenge, come vi pare. E allora alziamo il braccio, a me neanche il braccio vede, quindi capite, inizia a ballare. Cioè, io vorrei mettere una telecamera per far vedere quello che succede a volte nei bagni di noi donne, accade questo. Stavo ragionando, molto spesso quando si è piccoli, soprattutto per le bambine, no? I maschi è più facile, mamma devo far pipì, allora ti accosti da una parte, no? E insomma, se c'è un prato, l'aria ovviamente dove ti puoi fermare, e gliela fai fare a tuo figlio, no? Invece di aspettare 270 chilometri per l'autogrill. Se invece te lo chiede la femminuccia, magari ancora su piccole, no? Però hanno creato dei contenitori particolari
1: per poter fare, ma non solo per le bambine, esatto,
0: cioè anche
1: proprio per le donne, sì.
0: Per le donne,
1: sì. Cioè, sui social va di moda questo, non saprei come chiamarlo.
0: Un imbuto.
1: Ma non,
0: no,
1: è
0: non
1: proprio
0: è
1: un imbuto perché
0: tappato, un imbuto
1: è
0: tappato.
1: Di carta, tu lo apri.
0: Di carta.
1: Sì, è una carta particolare che non è assorbente. Tu lo apri.
0: Sì, ho capito, però aspetta. Allora tu lo apri, fai quello che devi fare e poi
1: lo richiudi senza sporcarti le mani, lo richiudi e lo riponi nella
0: dove
1: getteresti anche, diciamo.
0: Ma se non c'è in quel momento il cestino dove te la riporti in macchina, sai che puzza.
1: No, anche la sua bustina che
0: pure.
1: Se non c'è un cestino,
0: ragazzi,
1: si richiude
0: che
1: tranquillamente in modo tale da non sporcarti e
0: che
1: né sporcare
0: evoluzione.
1: Dove metterlo.
0: Davvero che evoluzione, sì. Dite la vostra se le utilizzate, perché tutto può essere.
1: Io ci sto pensando. Dopo i bagni chimici sempre con la tazza.
0: Vabbè, io continuerò a fare i miei balletti in bagno per far sì che la luce si possa accendere, guarda, mi basta questo. Dai che arrivano loro, così una ventata di aria fresca che ci serve, non forse al nord perché ho visto che sta combinando un grande caos,
1: sì.
0: Questo clima un po' pazzerello. Sorry, scusa, lo sento su Iso Radio.

0: Ormai si parla solo di lui, dopo questi concerti in quel di Milano. Che succede? Fischia tutto, perché c'è Bruno Mars, quando arriva lui fischia tutto. On My Soul qui su Isoradio. Allora, sì, diceva, no, questo maltempo un po' pazzirello, del resto l'Emilia Romagna è stata un po' colpita, Modena, Bologna, tra violenta ondata di maltempo, raffiche di vento hanno superato i 100 km orari. Veramente, a me il vento è una di quelle cose, lo sai, che mi spaventa, perché non te l'aspetti. Dici, cioè, nel senso, inizia ad alzare un po', no, qualcosina, ma poi fa veramente gran caos, veramente tanto. Ma a proposito di Bologna, intanto salutiamo gli amici che ci ascoltano da lì. Sembrerebbe che la città più simpatica d'Italia sia proprio Bologna. Per quale motivo? Essendo considerata una grande città, da sempre mantenuta una certa aria provinciale, no? E bisogna ammettere che gli emiliani, in particolare i bolognesi, sono considerati molto simpatici, gente accogliente, che ha proprio la convivialità sul DNA, no? Sono molto ironici, quindi lo spirito, questo senso anche di ospitalità, legato al fatto anche dell'università, la più antica in Italia, insomma, ce n'hanno tante, loro. E poi un altro fattore che dicono porti a far sì che Bologna sia la città più simpatica d'Italia, anche il fatto della vita, della convivialità. Lì ci sono i portici, no? E quindi, insomma, tante persone che poi si incontrano anche lì sotto, quindi una sorta di ritrovo. E io avrei detto, non so, Napoli, no? Perché quando
1: lo stavo per dire.
0: Ecco, quando tu vai a Napoli, cioè, è festa. Seppure napoletani all'ascolto, ditemi se non è così. Cioè, si fa festa, ma anche per scacciar via un po' di negatività, le cose che non vanno, capito?
1: Ma il napoletano in sé per sé comunque è, diciamo, è una persona
0: giocosa
1: e che ci tiene, è molto ospitale anche.
0: Assolutamente. Potremmo però anche dire, no, se rimaniamo sul tema giocosità, non so, anche Bari, ma anche Catania, se si va
1: ma
0: a Catania.
1: Dai, mettiamocela un po' tutta l'Italia.
0: Ma un po' tutta,
1: dai,
0: ma sì, dai, chi più chi meno.
1: Ma
0: no?
1: Sì.
0: Io non so per quale motivo si dice che i genovesi siano con le braccine corte. Io quelli che conoscono non sono braccine corte. Anzi, sono carinissimi. Cioè, nel senso, no, non è che no, non ti do l'euro. No, ti pagano le cose, capito? Vabbè, ognuno poi conosce, no, le persone. Allora, ci chiedono di aggiornare sul traffico.
1: E a proposito di bolognesi, partiamo proprio dalla A14 Bologna-Taranto, dove l'altezza di Rimini Sud segnaliamo un incidente al chilometro 127 e 400. Sulla 10 Genova Ventimiglia, tra il bivio con la fine con Planare Savona e Orcofeglino in direzione di Ventimiglia, abbiamo code a tratti per un tratto di circa 14 chilometri a partire dal chilometro 45, appunto. Perdita accidentale di materiali invece sulla 8 Milano Varese all'altezza di Villoresi Ovest in direzione di Milano, siamo al chilometro 7 e 600. Ecco, si segnala adesso che si tratta di gasolio, quindi prestate attenzione. Sulla 4 Torino-Trieste, tra Cavenago e l'allacciamento con la 58 in direzione di Milano, invece un incidente segnalato al chilometro 148 e 200, vede coinvolta un'auto e un camion. Concludiamo con la 1 Milano-Napoli, tra Valdarno e Firenze Sud in direzione di Firenze, 2 km di coda per un veicolo fermo al chilometro 315.
0: Mi fa sorridere il messaggio di Enzo da Napoli, no? Parlavamo dei napoletani e loro cosa fanno? Rispondono col cibo, ci inviano le foto che stanno mangiando pasta e patate. Wow, buon appetito con questo bel fresco. Ci sta tutto. C'è Max Gazzè.

0: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
1: E a noi che ci piacciono tanto!
0: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
2: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
3: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
4: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
3: Oh, Contacta! Adoro!
4: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
5: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
6: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Harry Styles, Dance No More, qui su Raiso Radio, 14:23. Riaggiorniamo la situazione in autostrada. Sulla 1 Milano-Napoli, tra il bivio con Planale Firenze Nord e la variante di Valico in direzione di Bologna, abbiamo code a tratti per traffico intenso. Un chilometro di coda invece tra Valdarno e Firenze Sud in direzione di Firenze per un veicolo fermo al chilometro 315. E rimaniamo sempre in A1, dove su tra Chiusi e Valdichiana in direzione di Firenze abbiamo un chilometro di coda per materiali dispersi al chilometro 407.
1: Allora, si parlava della città, dicono, secondo gli studi, stime che sono state fatte, indagini, quindi non lo diciamo noi, che Bologna sembrerebbe essere la città più simpatica. Allora, a me, appena penso a Bologna, mi viene in mente Luca Carboni, mi viene in mente Cesare Cremonini, vabbè, perché io vado avanti con la musica.
0: Vasco Rossi, non è romagnolo anche.
1: Vasco Rossi, insomma, è normale che, no, ti prende poi fare dei collegamenti, no, anche con le persone che conosci o artisti in questo caso. Però non so quanto a Bologna ci siano gli sportelli per il bancomat, se esistono o meno ancora, perché sto notando che iniziano ad esserci in tantissime città italiane, a mancare o più che esserci, i servizi bancari. Proprio nel comune di residenza, oltre 4 milioni di cittadini non hanno accesso a servizi bancari e più di 6 milioni vivono in territori con un solo presidio ancora attivo. Il fenomeno da una parte sorge spontaneo, no? Perché tutto questo? Io sono la prima, prelevo pochissimo.
0: Anche io.
1: Io faccio tutto col bancomat, cioè non mi viene neanche in mente, prendo, vado, a meno che non devo pagare qualcuno per qualcosa o devo prendere quei soldi per pagare, no? Quindi ha un fine, altrimenti non ho più questa abitudine. Sembrerebbe quindi che stiano togliendo gli sportelli in tantissime città italiane.
0: Tempo fa sentivo che il motivo sarebbe quello di limitare l'uso dei soldi in contanti per evitare anche le frodi,
1: certo,
0: fiscali,
1: certo,
0: e quant'altro. Presumo che sia per quello, anche perché anche qui a Roma si vedono sempre meno sportelli bancari e invece sempre più agenzie di banca, diciamo, per le normali pratiche di mutuo o quant'altro.
1: Ok, la domanda sorge spontanea nel momento in cui, non so, si smagnetizza la carta e non hai
0: la spediscono.
1: Ho capito, se devi pagare magari la scena, che fare, non la paghi? Guarda, scusa, non mi funziona, non c'è lo sportello per andare a prelevare, che si fa?
0: Lo so.
1: Lasci la carta d'identità, del tipo non sto scappando, capito? Tornerò con i contanti, ovviamente.
0: Lasci gli occhiali da sole.
1: Sal Da Vinci, che poesia!
2: Che bello è che sei una donna così poetica, anche nell'errore

0: Go, go, go! Rolling Stones, Start Me Up qui su Isoradio, 14:32 minuti, buona giornata a tutti, buon giovedì, ci stiamo avvicinando al weekend. Che avete da fare? Vi siete già organizzati? Ci sono quelli che decidono all'ultimo minuto, no, di far qualcosa, e quelli che invece da lunedì che già sanno cosa andranno a fare il weekend, proprio mentalità in qualche modo diverse, no, o voglia di organizzarsi in modo diverso, di programmare un po' tutto. Allora, la cosa bella della radio, sapete qual è? Soprattutto di questa fascia dove siamo con Monica, che non è che abbiamo un copione, non è che abbiamo tante cose, no, si improvvisa molto, ok? E si improvvisa anche quando arrivano messaggi degli ascoltatori che vogliono che parliamo di determinate cose,
1: ok?
0: E allora c'è, cioè, un nostro
1: noi
0: ascoltatore, certo, che dice: leggete qua, parlate di questo in radio. Sono andata a curiosare, in effetti fa sorridere, hanno capito la nostra ironia. Allora, il Senegal ha ufficializzato il licenziamento, poveraccio, mi da dire mica tanto, del medico sociale Fedior, dopo aver scoperto con un ritardo di soli 10 anni che il professionista fosse in realtà un ginecologo di formazione e non avesse il profilo accademico necessario proprio per seguire una nazionale di questo calibro. E quindi, insomma, vabbè, il ginecologo, il sogno di tutti gli uomini è fare i ginecologi, no? Non è così, dicono sia così, ma non è, tu volevi fare il tecnico da grande e ci sei riuscito. Bravo il nostro Alessio, la parte tecnica. 348 103 1010, questo è il numero di WhatsApp al quale poterci scrivere. Guarda un po' chi arriva.
1: Oh, Emma e Fabri Fibra con l'antidroga.

Estate con Rai Radio. Talk about it.

0: Le azzecca tutte, eh? Non
1: sì.
0: Ne fa una sbagliata la regina del pop, Madonna. Dance-teria.
1: Dance-teria.
0: Cosa significa? Perché
1: era,
0: la cita?
1: Sì, era un vero leggendario nightclub di New York. Il punto d'incontro di musicisti, artisti, stilisti e personaggi della scena underground newyorkese.
0: Aspetta, un nightclub fa altro!
1: In realtà è il nome composto dance e caffetteria, però giustamente
0: il caffettino, balli.
1: Esatto, infatti nel testo Madonna cita persone realmente incontrate in quel periodo ed è stato scelto come omaggio appunto a quel celebre locale, simbolo della scena notturna ma anche della nascita della musica dance.
0: C'è ancora o non c'è più?
1: Non c'è più.
0: Non c'è più, rimettiamolo. Rimettiamolo così ci possiamo andare e capire quello che vuole dirci Madonna. Allora noi abbiamo ascoltatori molto simpatici, non sono tutti bolognesi credo, perché abbiamo detto Bologna è la città più simpatica d'Italia, è stata rinomata in questo modo. Allora Carlo ci scrive: ci stiamo organizzando per stare in colonna in autostrada.
1: Questa è bellissima.
0: Capito?
1: C'ha ragione purtroppo.
0: Questa è che salutiamo anche Luciano, messaggio simpatico ma non lo possiamo leggere in onda perché sennò qua ci cacciano. Allora, che cosa significa gesticolare mentre si parla e che cosa dice del nostro carattere? Noi qui in radio lo facciamo, io in particolar modo sto sempre a gesticolare.
1: Io ancora di più perché sono del centro-sud.
0: Ah, tu dici dipende da regione a regione, quelli del sud gesticolano di più, forse sì.
1: Abbiamo questa nomea, non si sa il perché.
0: Non si sa il perché. Allora, la domanda sorge spontanea: se gesticoliamo mentre parliamo, stiamo comunicando anche qualcosa del nostro carattere, sicurezza oppure ansia? Estroversione o solo un cervello molto visivo? Cioè noi abbiamo bisogno di crearci delle immagini qua nello spazio, vedi come gesticola adesso.
1: Sara si è creato uno spazio
0: il
1: davanti
0: castello,
1: a sé.
0: Il castello ho fatto in questo momento. Sembrerebbe che chi normalmente, quotidianamente sta lì a parlare e a gesticolare in realtà porta fiducia in chi ha di fronte, è anche una sorta di leader. Sono leader? Anche tu sei leader? Due leader
1: allora,
0: insieme,
1: siamo due
0: casotto.
1: Leader insieme.
0: Un casotto veramente. No, e sembrerebbe che appunto aiuti soprattutto la persona che c'è di fronte a vedere quell'immagine, no? Non so, stai parlando di idee.
1: Immaginarla.
0: Idee chiare, come lo metti? Come gesticoli? Se dici no, perché bisogna avere le idee chiare.
1: E io faccio con la testa.
0: Che fai?
1: Con la mano.
0: Col dito?
1: Sì.
0: Vabbè, così non ti capisco però.
1: C'hai le idee chiare, indico la testa.
0: Ecco, quando il gesticolare si unisce alle parole e quindi all'intenzione che stiamo dando poi alle parole stesse, allora va bene. Non funziona assolutamente se invece gesticoliamo, facciamo dei gesti che non si vanno ad unire con le parole.
1: Ok.
0: Mi sono spiegata?
1: Ma diciamo che era piuttosto complicato.
0: È il caldo, sempre colpa del caldo. Voi dite che è sempre colpa del
1: o
0: caldo.
1: O della botta in testa.
0: O della botta in testa per
1: chi non, sportellata
0: per
1: in
0: chi
1: testa.
0: Si sta sintonizzando adesso, non lo sa, ma insomma, ho iniziato la trasmissione prendendo lo sportello della macchina sulla tempia. Non so come ho fatto, però questa è la realtà.
2: Milano vicino all'Europa. Milano che banche, che cambi. Milano gambe aperte, Milano che ride, si diverte.

0: sentito cosa ci ricorda questo brano degli U2 l'altro giorno insieme a chi era? Francesco, al tecnico.
1: Sì.
0: Venus. Quella, uguale. Va bene, 14:50 minuti. Io adesso avrei voglia di latte in menta.
1: Buona.
0: Così. Perché rinfresca, era la bevanda tipica che negli anni 90 i nostri genitori, nonni che siano, zii, ci davano per rinfrescarci in queste giornate, no? E quindi latte e menta, oppure c'era chi abbinava latte e menta orzata.
1: Quella no, la preferivo di meno perché era troppo,
0: troppo dolce.
1: Dolce.
0: È vero, però ai bambini di solito, no? Tutto ciò che è zuccherato piace.
1: A
0: no,
1: me non è mai piaciuto.
0: Atipica, Monica, atipica. Vabbè, fatto sta che questi bibitoni molto spesso quando uno andava al bar proprio, no, dicevano che vuoi il Tropical, almeno così si chiamava se non erro, no? Non so se...
1: Il nome non lo ricordo anche perché ero piccolina, però mi ricordo che ogni volta era latte e menta oppure...
0: Latte e menta, sì. Che poi alla fine appunto latte e menta era più sul verde, se c'era l'orzata di mezzo era un po' sul celestino. La cosa carina è che davano... Sì,
1: no,
0: come no?
1: Era...
0: No, l'orzata mista alla latte e menta,
1: sì,
0: creava questo effetto un
1: il
0: po'
1: colore azzurrino
0: orzata, no, che cos'è, tipo beige, beciolina,
1: bianco sporco,
0: bianco sporco, ti piaceva beige?
1: Beige su marroncino.
0: E io mi ricordo anche che quando andavo al bar mi mettevano questo ombrellino sopra, ma li fanno ancora?
1: Allora,
0: cioè, hai capito gli ombrellini,
1: sì,
0: quelli che aprivi, carino,
1: adesso lo trovi sui cocktail oppure sui gelati, sulle coppe gelato, questi ombrellini tutti colorati.
0: È vero, insomma, una di quelle cose che se uno ci pensa è semplicissima e quindi che si può tranquillamente bere anche oggi per rinfrescarci. Io invece mi ricordo una cosa che aveva sempre mio nonno, il tamarindo. Ma ve lo ricordate? Ah. Ma esiste ancora? Magari esiste ancora, io non lo so, Cioè quello non mancava, poteva mancare il latte, la pasta e il tamarindo, stava sempre là, sempre là nel frigo, incredibile. Non so, vi ricordate qualcosa che bevevate appunto per rinfrescarvi durante le vostre estati quando eravate anche più piccoli? 348 103 10 10. In arrivo anche Sonic con un suo grande successo.

0: canzone giusta per berci tutti adesso o tra poco la tementa.
1: Ci sta.
0: Che ci rinfresca.
1: Nel allora, passato.
0: È vero, anche Paolo da Morera dice si chiamava Tropical e poi ancora. Aspettate che sono arrivati troppi messaggi. C'era il nostro amico che diceva che prendeva all'epoca la sanguinella, la bibita. E ma qual era? Sarebbe? Quella con la frutta? Quella con gli agrumi, se non erro. Giusto? Confermi. Poi c'è chi dice il chinotto, il bergamotto, insomma, ce ne sono. Se non erro, la sanguinella era quella gassata, analcolica, con gli agrumi. Ditemi se sbaglio. No, non sei convinta. Non sei convinta. Allora, noi siamo quasi giunte al termine, però diamo qualche infotraffico.
1: Sì, partiamo dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia e sul grande raccordo anulare tra Salare e Casellina, carreggiata chiusa a causa di un incendio un chilometro prima dello svincolo 11 via Nomentana, in entrambe le direzioni. Sulla 7 Milano-Genova invece 3 chilometri di coda per un incidente accaduto tra l'allacciamento Bereguardo e Binasco in direzione di Milano. E procediamo con la A10 Genova Ventimiglia, dove il bivio confine con Planare Savona e Orco Feglino in direzione di Ventimiglia ancora code a tratti in un tratto di 6 km a partire dal chilometro 49 e 200.
0: Che ricordi che abbiamo rispolverato, anche mio nonno sempre da Marindo, magari è lo stesso. E per noi bambini latte e menta Verdino, che con questo caldo ci sarebbe benissimo, ci scrive un'ascoltatrice. Poi ancora c'è chi dice che invece ha creato una bevanda, dice che è buonissima, con latte, succo di frutta alla pesca o albicocca, freddo, meglio ancora con il ghiaccio, provate per credere. E ci proviamo,
1: ci proviamo.
0: Dai, qualcosa di rinfrescante sicuramente adesso ci serve. Ci ritroviamo domani, Monica De Angelis.
1: Sara, non ne posso più.
0: Ma perché
1: domani ti cambierò il cognome, ti faccio Lucarino.
0: Guarda,
1: che ne pensi?
0: Lucarelli mi chiamano di solito e pensano a Selvaggia, ma qua abbiamo una Sara invece.
1: No,
0: va bene.
1: Dai, Monica De Angelis e Sara Lucarini.
0: Ci ritroviamo domani, sì, da mezzogiorno alle 15. Buona giornata a tutti, vi lasciamo con Simon Le Bon.
2: Rai Iso Radio.
3: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: GR1.
1: Nicole Ramadori in studio. Poco fa la sentenza per il crollo del ponte Morandi a Genova. Ci aggiorna subito il nostro inviato Simone Zazzera.
2: Sì, sono stati condannati i principali imputati a processo per il crollo del ponte Morandi con pene più basse rispetto alle richieste dell'accusa. La più alta, 12 anni di carcere, è andata all'ex amministratore delegato di Autostrade Giovanni Castellucci. Per lui erano stati chiesti 18 anni e 6 mesi e poi 11 anni all'ex capo nazionale delle manutenzioni di Autostrade Michele Donferri Mitelli, per il quale la procura aveva chiesto 15 anni e mezzo. 10 anni ciascuno agli ex dirigenti di Ispea Emanuele De Angelis e Maurizio Ceneri, erano alla guida della società che doveva occuparsi della manutenzione. Condannato anche Mauro Coletta, l'ex direttore generale della vigilanza sulle concessioni autostradali del Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti. Per lui 5 anni, la procura ne chiedeva 10. In tutto sono arrivate 32 condanne su 57 imputati, un verdetto che a 8 anni dal crollo, dopo 4 anni di processo, soddisfa i familiari delle 43 vittime. In molti erano in aula ad ascoltare questa sentenza, seduta accanto a loro anche la sindaca di Genova Silvia Salis. I familiari ci hanno detto: è un primo passo, speriamo ora che l'appello non porti a una ulteriore decurtazione di questi anni di condanna. Per ora da Genova è tutto, linea allo studio.
1: Grazie Zazzera. C'è stato un altro morto sul lavoro, un operaio di 33 anni ha perso la vita dopo essere rimasto folgorato da una scarica elettrica a Montesano Salentino, Lecce, mentre stava facendo dei lavori per l'installazione della fibra. Stamattina anche in provincia di Treviso è deceduto un altro operaio schiacciato da un rullo durante un'attività estrattiva in una cava. Il ministro della giustizia Nordio ha avviato un'istruttoria finalizzata alla concessione della grazia in favore di Mario Roggero, il gioielliere 72enne condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver inseguito e ucciso due rapinatori dopo l'assalto al suo negozio. La maggioranza di governo aveva avviato stamattina la raccolta di firme per chiedere l'intervento del Presidente della Repubblica. Via libera della Camera alla riforma della legge elettorale. Il testo è stato approvato con 217 voti favorevoli, 152 contrari e 2 astenuti al termine di una votazione a scrutinio segreto. Il provvedimento passa ora all'esame del Senato.
3: Applausi e strette di mano, ma anche fischi e cartelli di protesta in aula dopo il via libera. La maggioranza vota compatta, l'Italia non può permettersi ingovernabilità e una perenne campagna elettorale, sottolinea Giovanni Donzelli, Fratelli d'Italia, che poi attacca le opposizioni sulle preferenze.
4: Fratelli d'Italia avrebbe votato anche per i vostri emendamenti sulle preferenze. Vigliaccamente l'avete ritirati!
3: Per Forza Italia nasce lo stabilicum eredità di Berlusconi. Dalla Lega un sì alla stabilità per evitare di spianare il campo a forze meno democratiche. No, dei vannacciani con l'apertura ad un eventuale sì se al Senato verranno riproposte le preferenze. Opposizioni all'attacco. Il governo ha tradito l'Italia su tutto, l'affondo della segretaria PD Elly Schlein. Perfino le donne, ha detto, sono state tradite dalla prima premier donna.
5: Ma non vi preoccupate, potete anche cambiare questa legge pessima. Noi lavoreremo per vincere con i nostri alleati, con qualunque legge elettorale.
3: I 5 Stelle Giuseppe Conte ha parlato di arroganza del centrodestra e di governo al capolinea. Non vi permetteremo di confondere il Colle del Quirinale con Colle Oppio. L'avvertimento. Infine, per Fratoianni, Verdi Sinistra, quella approvata è solo una schiforma. Francesco Macaro, GR1.
1: Scuola, il rapporto Invalsi 2026, bilancio a metà per i nostri studenti, cala la dispersione, si assottiglia il divario tra nord e sud e migliorano le competenze dei ragazzi su inglese e digitale. Siamo però ancora lontani dai livelli pre-Covid. A preoccupare sono soprattutto le elementari, storico punto di forza del nostro paese. Se in italiano i risultati sono più o meno stabili, in matematica si registra un calo anche di 10 punti percentuali. Brescia celebra la sua vittoria alata con una festa lunga 5 giorni da oggi a lunedì 20, data in cui ricorre il bicentenario del ritrovamento della grande statua in bronzo di epoca romana.
6: Simbolo di Brescia, capolavoro della Brixia colonia romana, la vittoria alata fu ritrovata dopo secoli e secoli in una intercapedine dell'area del Capitolium, nel parco archeologico della città. Francesca Bazzoli, presidente Fondazione Brescia Musei.
7: Io la chiamo la divinità laica della nostra città, per dire che è uno straordinario reperto archeologico che ha avuto la grande capacità di diventare un simbolo a cui la comunità cittadina riconosce grande valore anche per la contemporaneità. Non solo per il suo valore archeologico.
6: E per questo ne festeggiate il ritrovamento?
7: Dal ritrovamento della Vittoria Alata incomincia la storia dei musei della nostra città, una storia che vogliamo sempre più rilanciare, perché Brescia, oltre a essere una grande capitale dell'industria, è anche una grande capitale dell'arte, e la Vittoria Alata è il simbolo di questa rinascita di Brescia come grande città d'arte.
6: Per la festa del bicentenario del ritrovamento organizzate visite, laboratori, una notte bianca della Vittoria Alata e una mostra che è un omaggio alla statua di 40 fotografi italiani
7: che tutti l'hanno ritratta e ne testimoniano l'imperitura bellezza, ma anche l'iconicità.
6: Federico Pietranera, GR1.
1: Ci fermiamo qui, ora l'estate in onda, buon ascolto.
0: Rai Radio, seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
8: Da grande voglio guidare l'autobus.
9: Ma non volevi fare l'astronauta?
10: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Allora, vorrei qualcosa di sfizioso. Un hamburger con doppio bacon. Anzi, no! Una wrap con quello speziato. Ah no, anzi...
12: Da Old Wild West, con i Magnifici 4. Non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,50€. Solo da Old Wild West.

Human League, gli anni 80 sono sempre gli anni 80 con i loro suoni modernissimi. 15 e 10 minuti, ben trovati. Yes, oui, c'est moi. Simon Le Bon, mi presento, sì, no, perché Sara mi ha annunciato in qualche modo così. Simone Mercurio al microfono, ben trovati dalle 15, da adesso 15 e 10 per l'esattezza, sino alle 18. Max Gambino, DJ alla parte tecnica. Ciao Max, ben trovato anche a te, la Sicilia che si unisce, le sponda occidentale, sponda orientale, io occidentale, tu orientale, ma la Sicilia impera anche qui su Reso Radio. Allora 3:48:103:10:10 insieme in questo pomeriggio di questo giovedì 16 luglio, dopo le due scatenate pargolette Sara Lucarini, Monica D'Angelis, tutti i giorni dalle 12 alle 15, tu dal lunedì al venerdì qui su Reso Radio, continua destinazione pomeriggio, ribattezzato in questa estate, ovviamente destinazione estate. Vi do il 3:48:103:10:10 che è il nostro numero per scriverci, se volete su WhatsApp, se usate ancora anche su SMS, lo ripeto piano così prendete appunti, ma già molti di voi lo conoscono. 3:48:103:10:10. Ci sono 7 chilometri di code definite a tratti tra Bivio A10, fine Complanare Savona, Orco Feglino, in direzione ovest verso Ventimiglia. Poi altra situazione, diciamo, critica, con code lunghe non ce n'è. Quindi c'è un incidente sulla 30 Caserta Salerno tra Nola e Maddaloni, direzione nord verso Caserta, coinvolte due auto. Per il resto tra poco. E iniziamo subito col bel rock, andando indietro nel tempo con questa revisione di Gianna Nannini.

0: Mother Talk to You 54 Ultra al 3 4 8 103 10 10. Arrivano ancora messaggi rivolti a Sara Lucarini e a Monica D'Angelis, mi danno il benvenuto in onda, ma si riferiscono al tamarindo di cui evidentemente parlavano le ragazze, quindi questa bevanda che io in realtà al bar non vedo più il tamarindo, non mi sembra che ci sia ancora il tamarindo, forse qualche mio collega un po' più vetusto se la ricorda, se lo ricorda il tamarindo. Roberto,
1: appena bevuto un tamarindo corretto adesso, proprio prima, orora
0: qui a Saxa, corretto a Saxa
1: lungo la strada, no, corretto nel senso, ma non so nemmeno cos'è il tamarindo.
0: Cos'è il tamarindo? Io sto cercando qua, succo di tamarindo, una bevanda esotica rinfrescante dal caratteristico sapore agrodolce molto diffuso in Messico, India e i Caraibi. Parte dai baccelli freschi e dalla polpa pronta, entrambi reperibili anche in Italia nei negozi etnici. Sembrerebbe una bibita molto fresca, e anche una città tra l'altro balneare turistica del Costa Rica. Ma è bene andare su strada forse in questo momento, e poi andiamo in pubblicità perché ci sono ancora questi 9 adesso diventati sulla 10 Genova Ventimiglia tra il Biva 10 fine con Planare Savona e Orco Felghino, definite code a tratti da autostrade. Siamo in direzione ovest verso Ventimiglia tra il chilometro 46 e 200 e il chilometro 54 e 900. Non c'è più la coda invece per veicolo fermo sulla 4 tra Palazzo è Rovato, variante di Valico, c'è una auto in emergenza in galleria, veicolo fermo tra il Bivia 1 variante di Valico e Badia in direzione sud verso Firenze.
2: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
2: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
2: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
4: Ragazzi, picnic?
5: La montagna mette una fame.
3: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
6: Rai su Radio.

0: Alex Warren, Fever Dreams, 15:27 su Rai Isoradio. Ancora ben trovati, tra un po' arriverà il nostro Summer Breeze. Intanto continuano ad arrivare. Ecco, aspetta che riprendo il cellulare che l'ho lasciato lì sotto. Recuperato. Continuano ad arrivare messaggi riguardo il tamarindo, un argomento che prende evidentemente. Come bibita estiva c'è Maurizio da Bergamo che se la ricorda: bibita estiva e dissetante. Si optava anche per la classica menta, rigorosamente fatta al momento con aggiunta di acqua e ghiaccio. Ora qualsiasi bibita è rigorosamente già preconfezionata. Beh sì, però si può sempre fare in casa, come si dice, no? Si può spremere un bel agrume, che sia un'arancia, che sia un limone, e poi insomma un pompelmo, e lì poi mettere lo zucchero se volete, o lasciare così allo stato brado, amaro che è ancora meglio senza zucchero, e qualche bel cubetto di ghiaccio magari per togliere un po' l'aspro, diluire un po' il tutto, e via, e via, e via. Allora 3:48:103:10:10, traffico rallentato per un incidente sulla 30 Nola Maddaloni, questo il tratto in direzione nord verso Caserta, code a traffico, traffico intenso sulla 14 tra Bologna e San Lazzaro e il bivio con raccordo 1 Bologna Casalecchio direzione nord verso la 1, traffico rallentato anche per materiali dispersi ancora sulla 1 tra Val di Chiana e Chiusi, poi arrivano a 9 km di code sebben definiti a tratti sulla A10 tra il bivio A10 fine con Planare Savona e Orco Feglino, come lo definisce il nostro Gabriele De Brogan, in direzione ovest verso Ventimiglia. C'è un incidente anche sulla 30 tra Nola e Maddaloni, coinvolte due auto, direzione nord verso Caserta. E adesso mi sa che siamo giunti già al Summer Breeze. E allora
1: Summer Breeze, la musica dell'estate su Raizo Radio.
0: Il nostro Summer Breeze, la nostra macchina del tempo estiva, tre canzoni senza interruzioni, e soltanto una cosa vi chiediamo: 3:48:103:10:10, è al primo che indovina.

0: E in coda a questo nostro trittico, Summer Breeze, eccolo qui, Little Tony, 1966, con la sua Ridera, 1 milione di copie vendute nonostante lo schiaffo subito in quel Sanremo. E poi abbiamo sentito anche Elodie con la sua Nero Bali, il vero brano della sua consacrazione, firmato anche da Mahmood. E abbiamo iniziato il nostro Summer Breeze al 1994 con il funky travolgente di Gelosia dei Dirotta su Cuba, un debutto nato con pochissimo budget e diventato una pietra miliare della radiofonia.
1: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
2: Non vedo niente bene.
3: Cadono sempre in avanti.
2: Dai, ti stanno malissimo.
4: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
2: Oh, Contacta, adoro!
4: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
5: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
6: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis.

0: gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
1: Rai Su Radio.
2: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: 15:44 Reso Radio, ci colleghiamo adesso con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori di Reso Radio, da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Queste in dettaglio le principali notizie, partendo dai valichi di frontiera, dunque dal versante francese del traforo del Monte Bianco, dove registriamo attesa in coda di circa 1 ora e mezza per l'ingresso in Italia, mentre sulla A9 la Enate Como Chiasso si è formata coda per l'ordinario svolgimento delle operazioni doganali tra Como Monte Olimpino e Chiasso uscita merci in direzione della Svizzera. Spostandoci sulla 1 Milano-Napoli, segnaliamo code a tratti per traffico intenso, con tempi di percorrenza di quasi mezz'ora, tra Calenzano e il bivio con la 1 direttissima in direzione di Bologna. Per le stesse ragioni, code a tratti anche tra Sasso Marconi Nord e il bivio con la 1 direttissima verso Firenze. Mentre tra Modena Sud e il bivio con la A22 del Brennero, segnaliamo coda per traffico intenso. Code a tratti per traffico intenso anche sulla 14 Bologna-Taranto, tra Bologna, Borgo Panigale ed Imola in direzione di Ancona, con tempi di percorrenza anche qui di circa mezz'ora. E per le stesse ragioni, code a tratti anche tra Bologna San Lazzaro e il bivio con il raccordo di Casalecchio verso l'Autosole. Sempre sulla A14 segnaliamo inoltre code a tratti per traffico intenso anche tra Bologna San Lazzaro e il bivio con la A13 Bologna-Padova verso l'Autosole, mentre proprio in A13 ravvisiamo coda per traffico intenso tra Occhiobello e Ferrara Nord verso Bologna. Raggiungendo la A4 Milano-Brescia segnaliamo invece 2 km di coda per un incidente da poco avvenuto tra Cavenago e Capriate verso Brescia e coda per un incidente tra due auto tra il raccordo Viale Certosa e Sesto San Giovanni sempre in direzione di Brescia. Sui rispettivi luoghi degli eventi operano tutti i mezzi di soccorso. Infine, sempre in A4, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di circa un quarto d'ora tra Sesto San Giovanni e Milano Est verso Brescia. Prima di chiudere vi ricordiamo che in prossimità di un cantiere è davvero importante prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Guidate con prudenza, dunque. Ricordate di allacciare sempre le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Buon viaggio.
2: Estate con Raiso Radio. Musica, news e pubblica utilità. Dal 13 luglio torna ad Agerola la 15ª edizione di Sui Sentieri degli Dei, il festival che trasforma la costiera amalfitana in un palcoscenico tra musica, teatro e parole. Carmen Consoli, Nicolò Fabi, Francesca Michelin, Simone Cristicchi, Fabrizio Moro, Joe Evan, Alma Megretta, Maria Antonietta e Colombre con Angelica Bove, Diodato e tanti altri. Oltre 2 mesi di eventi. Raiso Radio è media partner e racconterà il festival dal backstage e sulle pagine social. Sui Sentieri degli Dei, che bellezza!
3: Canterò. Allora, per stasera pensavamo cinema, sì, però magari prima andiamo da Giulia, e poi
4: come no?
3: E poi, e poi pensavamo cena da Old Wild West.
4: Cosa, serata all'Old Wild West? Ma dillo subito allora!
5: Solo da Old Wild West ti aspetta la vera carne argentina di qualità. Old Wild West, la burger and steakhouse che mette d'accordo tutti.

featuring Jenny alle 15:54 su Raiso Radio. Ancora ben trovati e un saluto a tutti coloro che ci stanno scrivendo a 348 103 10 10, che di tanti che hanno anche indovinato le canzoni del nostro Summer Breeze, i titoli, anche senza Shazam, lo speriamo, no? Perché questo gioco va bene, però non dovete indovinare Shazammando le canzoni, ovvero per i boomer all'ascolto è quella app per cui fai un click sulla app, ascolta e indovina le canzoni, almeno quelle memorizzate. Lo fa Google, lo fa Shazam, lo fanno tante applicazioni, hanno questo sistema di riconoscimento della musica. Andiamo su strada, traforo del Monte Bianco, c'è una coda in direzione sud verso Courmayeur, quindi sul piazzale francese, un tempo di attesa in questo momento di 1 ora e 30 minuti. Incidente sulla 30 alla Caserta Salerno tra Nola e Maddaloni, ci sono 9 chilometri di coda, per fortuna no, c'è traffico rallentato per questo veicolo fermo proprio tra Lavoria e Bivio con la Firenze Pisa Livorno diramazione Pisa direzione est verso Firenze, e invece tra Nola e Maddaloni, dicevamo, coinvolte due auto in un incidente in direzione nord verso Caserta. Poi ancora sono 10, ecco qui la coda è significativa, sono 10 sulla 10, Genova Ventimiglia, i chilometri di code a tratti, Bivio 10 fine Complanare Savona Orco Feglino direzione ovest verso Ventimiglia, sulla 4 c'è un veicolo fermo, conseguente coda tra Cavenago e Capriate direzione est verso Brescia, code a tratti per traffico intenso anche sulla 4 tra il Bivio a 4 raccordo Viale Certosa e Milano Est, traffico rallentato per veicolo fermo sulla A1 tra Fabro e Valdichiana direzione nord verso Firenze, poi ancora sulla A1 tra Calenzano e il Biglia 1 variante di Valico, traffico intenso con un tempo di percorrenza qui di 25 minuti direzione nord verso Bologna. Traffico intenso e conseguenti code anche tra Fiorenzuola e Fidenza direzione sud verso Bologna.

0: Roma Servizi per la mobilità per Raiso Radio, traffico e viabilità.
1: 16 in punto, Roma Infomobilità, ci colleghiamo con Petrucci, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a voi. Allora, su un accordo anulare, traffico rallentato tra le uscite Nomentana e Porta di Roma per gli effetti di un incendio ormai spento, e sempre sul raccordo code per un incidente in carreggiata esterna tra le uscite Giustiniana e Casalotti Boccea. Infine rallentamenti tra le uscite Pontina e Appia. È tutto, vi restituiamo la linea.
0: Raiso Radio, traffico e viabilità.
3: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Allora, vorrei qualcosa di sfizioso. Un hamburger con doppio bacon. Anzi no, una wrap con quello speziato. Ah no, anzi...
5: Da Old Wild West, con i Magnifici 4. Non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,50€. Solo da Old Wild West.

Freddie Mercury, Love Kills, Start Rider Remix alle 16:04 minuti su Rai Su Radio. Ancora ben trovati, Simone Mercurio al microfono, Mas Gambino alla parte tecnica. Ben trovati, buon pomeriggio in questo 16 di luglio 2026. Caldissimo, mi dicono che fuori vengono qui dentro in studio colleghi grondanti. Qui a Saxa Rubra, tutta Roma, dateci anche le notizie dal posto in cui vi trovate. Com'è la situazione del meteo, perché è qui tra caldo, allarmi e caldo record, veramente diventa un po' complicatino stare fuori, soprattutto quando il sole è battente e cocente. Allora, sulla 4 c'è ancora questa coda per veicolo fermo di 3 km nonostante la causa è risolta tra Cavenago e Capriate. Siamo in direzione est verso Brescia e rimangono 10 ancora i chilometri sulla A10 tra il bivio della stessa e la fine con Planare Savona e Orco Feglino. Queste le ultime notizie in direzione ovest verso Ventimiglia, ma tra un po' andiamo anche sui tratti non gestiti da autostrade.

Material Lover, Siena Spiral, 16:12 minuti su Rai So Radio, ancora ben trovati. Allora, come promesso, andiamo sui tratti non gestiti da autostrade. Anche lì ci sono diverse situazioni con traffico intenso su diverse arterie della rete. Partiamo dalla 4, la Brescia-Padova, dove si registrano 8 km di coda tra Brescia Est e Sirmione in direzione di Venezia. Sempre nel nodo milanese, rallentamenti e code sulla tangenziale ovest, sulla tangenziale nord, dove un incidente tra Sesto San Giovanni e Cinisello Balsamo provoca 3 km di coda. E ancora sulla A7 Milano-Genova in ingresso a Milano. In Piemonte, sulla A32 Torino-Bardonecchia, il traforo del Frejus resta chiuso per traffico congestionato. Sul versante francese si registrano inoltre code verso Bardonecchia tra Ulss e Bardonecchia. Nel resto d'Italia, rallentamenti sulla Lione-Parolise per un incidente nei pressi di Lioni, sulla A2 del Mediterraneo per un incendio in prossimità dello svincolo di Serre, poi sulla statale 114 orientale Sicula per un veicolo in avaria. Da segnalare anche rallentamenti sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga per materiali dispersi. Ancora, restando sui tratti non gestiti da autostrade, sulla statale 379 nel Brindisino per fondo stradale dissestato, sulla Telesina, sulla statale 17 per un incidente, poi sul raccordo Sicignano-Potenza e c'è una situazione di traffico fermo per un veicolo in avaria sulla statale 36 di Malpensa per lavori, in questo caso di pulizia del manto stradale.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Lo speciale Giffoni è su Rai Play, molto più di quanto immagini.
2: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
3: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua, dove ci butti?
4: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
3: Oh, Contacta, adoro!
4: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
5: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
6: Rai Isoradio.

Che grande classico questo di Johan Armadratting, Drop the Pilot, 16:27 su Raiso Radio. Allora parliamo di cinema, ma di quello che sarà, non quello che c'è in scena, in que, per così dire, in questi giorni, proprio oggi, 16 luglio, infatti uscirà, è uscito Odyssey di Christopher Nolan, ma ne parliamo dopo, perché stanno girando in questo giorno, in questi giorni, delle, il giro del mondo, delle di immagini in anteprima di una delle icone più leggendarie di Hollywood. Parliamo di Tom Cruise e della sua clamorosa metamorfosi per il nuovo film Digger, l'attesissimo nuovo lungometraggio diretto dal premio Oscar Iñárritu. Se siete abituati a vederlo bellissimo, muscoloso, correre sui treni in corsa o lanciarsi col paracadute sfidando le leggi del tempo e della gravità, preparatevi a un vero e proprio shock visivo, perché le prime immagini svelano un Tom Cruise letteralmente irriconoscibile, invecchiato, stanco, appesantito da diversi chili in più e con lo sguardo freddo di un personaggio ambiguo e manipolatore. Per la prima volta, infatti, Tom Cruise, dopo moltissimi anni, ha deciso di spogliarsi dalla sua armatura da eroe d'azione per abbracciare un ruolo drammatico e profondamente umano che richiede una recitazione sporca, viscerale, oltre a un making up che l'ha invecchiato. Una scelta coraggiosa che dimostra l'immenso talento di questo grandissimo artista che ha superato i 60 anni e non lo dimostra, e che ha ancora voglia di mettersi in gioco e di sfidare i propri limiti estetici, per così dire, e puntare quindi dritto a quel premio Oscar, perché sappiamo l'Academy ama questi mutamenti proprio fisici, quando questi travestimenti. Voi che ne pensate di questo cambio radicale? Tra l'altro non è neanche il primo, perché aveva già fatto una cosa del genere il buon Tom Cruise. A ottobre parrebbe uscirà questo Digger con la regia di un grande come Iñárritu. E adesso eccoli, stasera dalle 21:15 saranno a Roma, Ippodromo delle Capannelle.

0: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
1: E a noi che ci piacciono tanto!
0: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
2: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.

0: E lui è Marco Mengoni, No Stress, alle 16:46 su Rai Isoradio. Siamo giunti al momento di collegarci con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia per gli ultimi aggiornamenti. Buon pomeriggio ancora.
1: Un rinnovato buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori di Rai Isoradio, da Luigi Di Dieco, Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto sulle principali arterie. Partiamo dal versante francese del traforo del Monte Bianco, dove registriamo attesa in coda di circa 1 ora e mezza per l'ingresso in Italia. Mentre sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo code a tratti per traffico intenso, con tempi di percorrenza di quasi mezz'ora tra Firenze Nord e il bivio con la 1 direttissima in direzione di Bologna. Situazione analoga tra l'inizio con Planare di Piacenza e Fidenza verso Bologna, tanto quanto tra Firenze Sud ed Incisa Reggello in direzione di Roma. Situazione analoga anche tra Sasso Marconi Nord e il bivio con la 1 direttissima in direzione di Firenze, mentre tra Modena Sud e il bivio con la A22 del Brennero in direzione di Milano segnaliamo coda per traffico intenso. Restando in autosole, segnaliamo inoltre 2 km di coda per materiali dispersi tra Attigliano e Orte in direzione di Roma. Sul posto sta intervenendo il nostro personale. Spostiamoci ora in A14 Bologna-Taranto, dove registriamo invece code a tratti per traffico intenso tra Bologna-Borgo Panigale e Bologna-San Lazzaro in direzione di Ancona, con tempi di percorrenza anche qui di circa mezz'ora. Per le stesse ragioni code a tratti anche tra il raccordo di Casalecchio e il bivio con l'autosole in direzione di quest'ultima, mentre proprio sul raccordo di Casalecchio si è formata coda per traffico intenso tra Bologna-Casalecchio e il bivio con la A14 in direzione dell'Adriatica. Situazione analoga in A10 Genova-Savona tra Genova Aeroporto e il bivio con la A7 Serravalle Genova in direzione di Genova. Parliamo ora della A4 Milano-Brescia, dove segnaliamo code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di quasi mezz'ora tra il raccordo Viale Certosa e Milano Est verso Brescia, e per le stesse ragioni code a tratti anche tra Monza e Sesto San Giovanni in direzione di Torino, con una situazione analoga qui tra la A58 tangenziale est esterna di Milano e Trezzo verso Brescia. Sulla 13 Bologna-Padova, coda per un incidente da poco risolto tra Boare e Monselice verso Padova. Tutte le corsie sono dunque ora percorribili. E notizia proprio di questo istante: sulla A26 Trafori segnaliamo 1 chilometro di coda per un veicolo in avaria tra il bivio con la A10 Genova-Savona e Masone in direzione di Gravellona Toce. Con questo, da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
2: Rai Isoradio, per chi viaggia. Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
3: Il nostro impegno nella lotta al narcotraffico non si ferma mai. Nel solo 2025 abbiamo sequestrato oltre 33 tonnellate di droga, soprattutto cocaina, hashish e marijuana. Dietro ogni singola sostanza ci sono danni pesanti per la tua salute e il rischio concreto della dipendenza. Ma non solo, c'è anche un mercato sporco che arricchisce clan spietati. Noi non ci limitiamo a sequestrare le dosi, vogliamo azzerare i loro profitti. Ed è questo che facciamo con le nostre attività di indagine. Disarticoliamo le organizzazioni criminali, privandole delle ricchezze derivanti dai traffici illeciti. Ma la vera svolta possono farla solo i cittadini comuni. Se si ferma la domanda, il sistema crolla. Se nessuno compra, le mafie non guadagnano. Rifiutare la droga significa proteggere la propria vita e allo stesso tempo togliere potere alla criminalità. Facciamo la scelta giusta insieme. Voltiamo le spalle alle sostanze stupefacenti.
2: Estate con Rai Isoradio.
4: Allora, per stasera pensavamo cinema,
5: sì, certo.
4: Però magari prima andiamo da Giulia, e poi
5: come
4: tra
5: no?
4: Noi, poi
5: sì,
4: da lì,
5: sì.
4: E poi pensavamo cena da Old Wild West.
5: Cosa, serata all'Old Wild West? Ma dillo subito allora!
6: Solo da Old Wild West ti aspetta la vera carne argentina di qualità. Old Wild West, la Burger and Steakhouse che mette d'accordo tutti.

0: GR1.
1: Buon pomeriggio da Sonia Oranges. La sentenza per il crollo del Ponte Morandi di Genova, che il 14 agosto 2018 causò 43 morti. L'ex AD di Autostrade Giovanni Castellucci è stato condannato a 12 anni, condannati anche altri ex dirigenti di ASPI e SPEA, 5 anni all'ex direttore generale del Ministero dei Trasporti Vincenzo Colletta. La sindaca Silvia Salis parla di una giornata dal peso storico ed emotivo enorme per la città e rivolge il pensiero alle vittime e ai familiari. La Camera approva in prima lettura la riforma della legge elettorale, 217 sì, 152 no e 2 astensioni. Il testo passa al Senato, bagarre in aula durante il voto con le opposizioni che espongono cartelli contro la maggioranza e definiscono la legge una truffa. Il centrodestra invece difende la norma che rivendica garantisce maggiore stabilità. Il ministro della giustizia Nordio ha avviato l'istruttoria sulla richiesta di grazia per Mario Roggero, il gioielliere 72enne condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per avere inseguito e ucciso 2 rapinatori nel 2021 a Grinzane e Cavour. Il centrodestra ha promosso una raccolta di firme a sostegno dell'atto di clemenza. Medio Oriente, continua il fuoco incrociato nel Golfo Persico tra Stati Uniti e Iran. Teheran ha chiesto agli Houthi, i ribelli yemeniti filo-iraniani, di tenersi pronti a bloccare la rotta petrolifera del Mar Rosso qualora gli Stati Uniti attaccassero le infrastrutture energetiche iraniane. Meteo, Italia divisa in 2, nubifragio al nord e caldo intenso al centro-sud. Oggi sono 15 le città da bollino rosso che saliranno a 16 domani e a 19 sabato. Intanto il Ministero della Salute riferisce che tra il 25 maggio e il 30 giugno i decessi collegati al caldo sono aumentati del 3% rispetto alle attese, soprattutto tra gli over 85. Sarà Inc. del regista premio Oscar Danny Boyle il film d'apertura il 2 settembre della Mostra del Cinema di Venezia. La pellicola ricostruisce l'acquisto del Sun da parte di Rupert Murdoch e la scelta di affidarne la direzione a Larry Lamb. È ambientato nel 1969, l'anno in cui siamo sbarcati sulla Luna, precisa Boyle, decenni prima di Twitter, Facebook e Google. Questi due uomini crearono un nuovo tabloid che contro ogni previsione divenne il quotidiano più venduto al mondo. Ed era l'ultima notizia, linea allo sport, prossimo giornale alle 18.
2: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
3: ANAS ricorda: la sicurezza stradale dipende dalla tua totale concentrazione. Il 14,6% degli italiani digita ancora il numero sullo smartphone prima di attivare il viva voce. Non toccare lo schermo mentre guidi. Viaggia in sicurezza.

La voce di Mick Cucknall e dei suoi Simply Red con questa Fairground alle 17:08 in diretta su Reso Radio, l'ultima ora insieme al sottoscritto, ultima ora in cui ritrovo Stefano Velli, che è un bel po', perché lui è molto mattiniero, io sono molto serale, per cui il buon Stefano Velli non si becca facile, e oggi complice un caffè ci siamo ritrovati qui per l'ultima ora in diretta su Reso Radio. Poi dalle 18 alle 21 arriverà Roberto Fragomeno a tenervi compagnia e informati. 348-103-1010 il nostro numero per WhatsApp, per SMS qualora li usaste ancora. Allora andiamo su strada per le ultime evoluzioni, partendo dalla A1, dove tra San Giuliano e il Bivia 1 tangenziale ovest di Milano c'è un incidente al chilometro 3 in direzione sud verso Bologna, e per conseguenza di questo incidente c'è il traffico rallentato nello stesso tratto. Poi ancora un incidente tra Terre di Canossa, Campeggine e Parma, in questo caso direzione nord verso Milano, anche qui code a tratti per traffico intenso nello stesso tratto. La situazione più critica è quella invece sempre sulla 1 tra Attigliano e Orte, direzione sud verso Roma, ci sono dei materiali dispersi e conseguenti code di 5 km in questo momento, proprio tra il chilometro 480 e chilometro 485 in direzione sud verso la capitale. Vediamo un pochino anche alcuni tempi di percorrenza tra Firenze Nord e la variante di Valico, 25 minuti direzione nord verso Bologna, tra Firenze Sud e Incisa Reggello sono 25 invece i minuti in direzione sud verso Roma. A 12 ancora anche qui un incidente tra il Bivio, 12 a 7 Milano Genova e Genova Est, in marcia, in corsia di marcia in galleria, questo incidente al chilometro 2600 in direzione sud verso Livorno, si è causata anche una coda al momento di 2 km nello stesso tratto. A26 Genova Voltri Gravellona Toce c'è una coda per veicolo fermo tra il Bivio 26 a 10 Genova Ventimiglia e Masone, direzione nord verso Gravellona Toce, nonostante la causa sia risolta permangono i 3 km di coda. E infine andiamo al traforo del Monte Bianco, per chi è diretto verso sud, verso Courmayeur, quindi Piazzale Francese, c'è un tempo di attesa di 1 ora e 30 minuti. Wow. E adesso eccolo qui, direttamente da Napoli arriva Juliet 1H 17:08.

e trovate in giro per strada, magari in fila o davanti a un tabacchino o davanti a una gastronomia, Francesco Totti, cosa fate? Potete anche non essere tifosi, ma in qualche modo lo fermate, gli dite qualcosa. Ah, Francè, come dicono i romani. Ve lo immaginate passeggiare Francesco Totti per il centro di Roma, appunto, e trattarlo come un passante qualsiasi? E questa è la genialata, la base del nuovo spot per lanciare il film Spider-Man Brand New Day al cinema dal 29 luglio. Hanno tolto l'identità al capitano, proprio come succede a Peter Parker. E lo stesso Totti, coinvolto in questo spot, ha confessato che è stato incredibilmente divertente per una volta girare per la sua città e passare del tutto inosservato, seppur all'interno di uno spot. Voi cosa fareste? Voi cosa fareste? Tu, Stefano Velli, cosa faresti se dovessi trovare il capitano per strada mentre passeggi da solo con la tua famiglia e vedi che nessuno lo calcola intorno? Ci vai a chiedi un selfie oppure niente, lo ignori? Da romanista il buon Stefano Velli sarebbe tentato minimo da un selfie. E voi cosa fareste? Lo ignorereste il capitano? 348-103-10-10 se volete. Insomma, sono curioso, non l'ho ancora visto, di vedere questo spot dove il buon capitano Totti sta lì, ignorato dai più. Abbracciami.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Ufficio cose smarrite?
2: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
2: Mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
4: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
5: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
4: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
6: Rai su Radio.

Ed eccolo Lorenzo Giovanotti insieme ad Alfa. Lorenzo Giovanotti, siamo in attesa del suo attesissimi concerti estivi per il Giova Summer qui a Roma. Se non sbaglio arriverà proprio al Circo Massimo e sarà grande festa. Poi ci sarà Palermo e tante altre date per Lorenzo Giovanotti e i suoi mille ospiti. Sicuramente tra i vari ospiti non sappiamo in quale location, perché poi insomma in diverse tappe del suo tour ci sarà diversi ospiti. Alfa sicuramente sarà tra questi. Allora andiamo ai tratti non gestiti da autostrade sulla 4 Brescia-Padova. Ci sono ancora 8 km di coda tra Brescia Est e Sirmione in direzione di Venezia. Nel nodo di Milano traffico sostenuto sulla tangenziale ovest con code a tratti in entrambe le direttrici principali, e sulla tangenziale nord dove un incidente tra Sesto San Giovanni e Cinisello Balsamo provoca 3 km di coda verso la 8. Code anche in uscita a Sesto San Giovanni Sud. Resta chiuso il traforo del Fréjus verso la Francia per traffico congestionato sul versante francese. Nel resto della rete rallentamenti sulla A29 Palermo-Mazara del Vallo per un incidente nei pressi di Castellammare del Golfo, poi sulla statale 114 orientale Sicula per un veicolo fermo e sulla statale 36 del Lago di Como, quindi siamo al nord, Lago di Como e dello Spluga in questo caso, per la presenza di materiali dispersi sulla carreggiata.

Madonna, Madonna, Bring Your Love insieme a Sabrina Carpenter. Madonna che ha appena sfornato un nuovo album molto molto bello. Questi vecchi leoni, queste vecchie leonesse, nel caso vecchie insomma si offenderebbe, nel senso questi datati leoni e datate leonesse che comunque non demordono e fanno ancora bella musica. Parlo di lei, parlo dei Rolling Stone che sono tornati con un grande disco, parlo di Paul McCartney, anche lui tornato con un gran bell'album. Allora parliamo di rimorchio, Tinder, smartphone, partiamo insomma smartphone, perché siete abituati insomma magari bazzicate anche voi questi social con cui magari tra una cosa e l'altra prima ci si incontrava al muretto, adesso ci sono gli smartphone e le varie applicazioni per incontrare la metà della mela o l'altra metà della mela per incontri amorosi. Mettete da parte appunto smartphone, disinstallate le solite app di dating, anzi, perché ci sono delle curiosità, vi porto in viaggio alla scoperta dei posti più bizzarri del pianeta dove la gente sta cercando e trovando l'amore, per la serie Posti strani per incontri amorosi. La prima tappa ci porta dritti in Finlandia, all'interno di una catena di supermercati, ma sono tanti i supermercati che offrono questo servizio in Finlandia. Qui hanno deciso di bandire l'imbarazzo per il primo approccio introducendo la tecnica dei cestini della spesa, che per chi è disposto a incontrare altre persone all'interno del supermercato è rosa. Se tu hai il cestino rosa per fare la spesa, i single capiscono che si è alla ricerca di qualcuno e quindi insomma sono disposti ad essere approcciati. Quindi se incroci l'altra, a

0: al contrario nel carrello. Se però il supermercato vi sembra troppo profano, c'è una seconda tappa in un altro posto ancora del mondo, ovvero la Corea del Sud. Qui la tendenza del momento per trovare l'anima gemella è il monastero buddista. Eh sì. L'ordine Jogye, spero si pronunci così, ha organizzato degli incontri che si chiamano Nane Un Solo, io sono single in lingua credo coreana. Un programma di temple stay dove giovani single trascorrono il weekend tra passeggiate nei boschi, cerimonie del tè, meditazione assistita nel tentativo di trovare una connessione profonda e spirituale. E pensate che le richieste di iscrizione a questi weekend sono talmente tante che devono fare delle durissime selezioni per partecipare. Insomma, il rimorchio offline, rimorchio al supermercato oppure addirittura nel tempio buddista è più vivo che mai. Riciclaggio in qualche modo del vecchio muretto versione supermercato, l'avreste mai detto?
1: A parte che gli anni passano per non ripassare più, e il cielo promette di tutto ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua, qualcuna ci ha messo un minuto, qualcuna è partita ma non se ne va. Niente paura, niente paura, niente paura.

0: lungo termine Kinto? La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
3: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
4: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
3: Oh, Contacta! Adoro!
4: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
5: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.

0: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
1: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
0: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio.

0: nuovo singolo, quello estivo di quest'estate 2026 per Tommaso Paradiso, si chiama Agitare Coca-Cola. E siamo giunti al momento di collegarci con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Ultimi aggiornamenti, buon pomeriggio ancora.
1: Sì, buon pomeriggio a voi, ai radioascoltatori di Rai Radio, da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Partiamo dal versante francese del traforo del Monte Bianco, dove registriamo attesa in coda di circa 1:30 per l'ingresso in Italia, mentre sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo code a tratti per traffico intenso tra Calenzano ed il bivio con la 1 direttissima in direzione di Bologna, tra Firenze Sud ed Incisa Reggello verso Roma e tra Sasso Marconi Nord e il bivio con la 1 direttissima in direzione di Firenze, con tempi di percorrenza di circa 20 minuti ciascuno. Restando in A1 tra Attigliano e Orte in direzione di Roma segnaliamo invece 6 km di coda per materiali dispersi, mentre tra Reggio Emilia e Parma in direzione di Milano si sono formati 2 km di coda per un incidente tra due auto. Sui rispettivi luoghi degli eventi stanno operando il nostro personale e tutti i mezzi di soccorso. Sulla 14 Bologna-Taranto invece code a tratti per traffico intenso tra Castel San Pietro e il bivio con l'autosole in direzione di quest'ultima, con tempi di percorrenza di quasi 40 minuti. Situazione pressoché analoga tra Bologna, Borgo Panigale ed Imola in direzione di Ancona. Aprendo il dettaglio sul quadrante ligure segnaliamo invece 1 km di coda per un incidente da poco risolto in A7 Serravalle Genova, tra Genova Bolzaneto e il bivio con la A12 Genova Rosignano Marittimo verso Genova. Per le stesse ragioni coda anche sul tratto in direzione opposta tra il bivio con la A10 e il bivio con la A12, mentre proprio in A12 restano 2 km di coda tra il bivio con la 7 Genova Est in direzione di Livorno. E voglio ricordare che ovviamente, essendo stato risolto l'incidente, tutte le corsie su tutti i tratti segnalati sono ora percorribili. Segnaliamo inoltre code a tratti per traffico intenso anche in A4 Milano-Brescia, tra il raccordo Viale Certosa e Milano Est verso Brescia, tanto quanto tra il raccordo della tangenziale Est di Milano e Sesto San Giovanni verso Torino. Chiudiamo con una notizia che proviene dall'A24 Roma-Teramo, non gestita, lo ricordiamo, da Autostrade per l'Italia, dove segnaliamo che è stato bloccato il traffico con al suo interno 1 km di coda tra Castel Madama e Tivoli verso Roma per un incidente in galleria. Con questo, da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza.
2: Estate con Rai Radio. Musica, news e pubblica utilità.
3: Allora, vorrei qualcosa di sfizioso. Un hamburger con doppio bacon. Anzi, no! Una wrap con quello speziato. Ah no, anzi...
4: Da Old Wild West, con i Magnifici 4. Non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,50€. Solo da Old Wild West.

La cosa che più mi ha divertito di Bruno Mars l'altra sera è stato a Milano allo stadio San Siro. A un certo punto ha individuato tra il pubblico un suo sosia e si è molto divertito, ha cominciato a sghignazzare buon Bruno Mars, qualcuno che si era travestito e vestito proprio con la fisicità di Bruno Mars. Questa è Oh My Soul, il suo nuovo singolo, 17:54 su Rai Soul Radio. Siamo giunti al termine, non prima delle ultime novità che ci sono sui tratti non gestiti da Autostrade. Tra un po' arriverà il nostro Roberto Fragomeno con Beppe Incocciati a parlare anche dei mondiali, e poi saranno i collegamenti anche con Agerola, il festival, e con il nostro Gian Maurizio Foderaro. Andiamo dunque sui tratti non gestiti da Autostrade, traffico intenso in particolare nel nodo di Milano, code a tratti sulla tangenziale ovest tra Pavia, Opera e Settimo Milanese verso la 8, e sulla tangenziale est dell'allacciamento con la 1 fino a Gobba, con ulteriori rallentamenti in uscita a Carugate e Brugherio Nord. Code anche sulla tangenziale nord tra Monza Sant'Alessandro e Cinisello Balsamo. Sulla 4 Brescia Padova traffico intenso con code a tratti con tra Brescia Centro e Peschiera in direzione di Venezia. Andiamo in Sicilia, code sulla 19 Palermo Catania per un veicolo fermo nei pressi di Enna. Code anche, andiamo a Roma, sul grande raccordo anulare per un incidente in carreggiata interna tra la Salaria e l'incrocio con la 24 verso la Casilina. Questo è quanto, ringraziamo Massimiliano Mattia la parte tecnica, prima ancora Stefano Velli, prima ancora Max Gambino, tra un po' Roberto Fragomeno, da Simone Mercurio è tutto, ciao!

Due minuti dopo le 18, buon pomeriggio a tutti, buon viaggio. Prosegue la programmazione in diretta di Iso Radio. Salutiamo Simone Mercurio che fino a quest'ora ci ha tenuto compagnia, ci ha informato. C'è Massimiliano Mattia in console, Roberto Fragomeni insieme fino alle 21. Tra poco con noi anche Beppe Incocciati per parlare di questo mondiale, campione e canzone. Siamo arrivati alla finale, quindi tra poco andremo a commentare le due semifinali e poi la futura finale. Ma insomma, avremo tempo per parlarne. Tra poco anche gli aggiornamenti per quello che riguarda la situazione traffico. Alle 18.30 ci collegheremo come sempre col servizio meteorologico dell'aeronautica militare e poi tra pochissimo andremo a vedere un po' cosa succede sulla costiera amalfitana con il nostro Gian Maurizio Foderaro. Oggi avremo una grandissima ospite, una grandissima artista italiana, posso anticiparvi, siciliana, che sarà con noi in diretta, quindi sarà veramente un piacere averla con Gian Maurizio nei prossimi minuti.

0: Street of Dreams, gli U2, le strade dei sogni, anche le strade che sono dalle parti della costiera amalfitana portano a sognare, a immaginare, a vedere così panorami stupendi. Non dovrei sbagliarmi se lo chiedo a Gian Maurizio Foderaro, che da quelle parti si trova in questo momento e vedrà quindi dei panorami stupendi. Buon pomeriggio Gian Maurizio.
1: Sì, buon pomeriggio a voi. So che voi state parlando, state per iniziare un appuntamento come un lungo viaggio verso quindi i campionati del mondo, che ormai sono arrivati proprio alla parte finale. Quindi se io vi parlo di azzurro vi faccio star male, perché qui il colore azzurro qui veramente tutto è più qualcosa, cioè l'azzurro è più azzurro, la luna è più luna, e tutto, e anche la musica è più musica. Io mi sono così intrufolato, perché questo di solito è lo spazio in cui noi abbiamo infilato una programmazione di Raiso Radio On Stage, che è appunto il nostro racconto dell'estate vissuta non pericolosamente ma piacevolmente in giro per l'Italia, per la nostra bella Italia, e attraverso la musica. Siamo sui Sentieri degli Dei in Alta Costiera Amalfitana e oggi l'ospite sarà Carmen Consoli, perché questa sera ci sarà proprio lei e riceve il primo premio che noi daremo, il premio alla carriera. Lei poi ha appena vinto un altro premio importante, il premio Tenco, il secondo, ecco, per il suo disco in lingua, cioè in dialetto, ma comunque di questo ne parleremo più avanti. Però Carmen in questo momento sta per iniziare il soundcheck. Il soundcheck per un artista è un po' quello che per i calciatori è il riscaldamento: non si può né interrompere e né farne di meno di più, perché sennò poi uno rischia poi durante la partita di avere qualche risentimento ed altro. Quindi anche i nostri artisti hanno le loro dinamiche e noi non possiamo certo interrompere, e diciamo, chiamiamolo il riscaldamento di Carmen Consoli. Quindi l'intervista, il nostro collegamento on stage è eccezionalmente spostato intorno alle 7:15, quindi torneremo a collegarci qui dall'Alta Costiera Amalfitana proprio per chiacchierare con lei di questo concerto di questa sera, di questo premio alla carriera, al Festival sui Sentieri degli Dei, e poi naturalmente a sentire quello che sta combinando. C'è un disco molto bello, insomma un sacco di cose. Tutto qui, quindi noi, il nostro viaggio continua, e per chiudere diciamo che oggi si chiude la prima piccola parte del nostro appuntamento, perché noi ci spostiamo, quindi l'appuntamento lo daremo al 22 luglio, dove saremo a Sordevolo, provincia di Biella, perché lì inizia un'altra nostra avventura, il Talk and Live con i Negrita. Io che parlo e loro ovviamente fanno la cosa che sanno fare meglio, cantano e suonano. Quindi ti lascio ai tuoi ospiti sportivi blasonati, a questo racconto meraviglioso di un campionato che non ci ha visto protagonisti ma che abbiamo amato, visti i numeri anche delle milioni di persone che si collegavano la sera a guardare le partite. Quindi grazie ancora, buon viaggio Raiso Radio, ci sentiamo intorno alle 7:15 qui da Sui Sentieri degli Dei. A dopo.
0: Grazie Gian Maurizio. Il paragone tra il soundcheck e la preparazione, il riscaldamento dei calciatori è stato veramente niente male, di altissimo livello. Tra poco con Gian Maurizio Foderaro e con Carmen Consoli, 18:12, quindi diretta su Raiso Radio. Tra poco anche gli aggiornamenti riguardo alla viabilità. Ora Velvet, Boy Band. Okay.

Il nuovo singolo di Noemi, Tu cosa fai questa sera? Sono 18:18 minuti, siete in diretta all'ascolto di Isoradio, avete sentito Gian Maurizio Foderaro più tardi dopo le 19 con Carmen Consoli in diretta. Intanto noi torniamo anche su strade e autostrade, siamo sulla 30 tra Mercato San Severino e il raccordo Salerno-Avellino verso sud Salerno, veicolo in fiamme al chilometro 52, attenzione, è una automobile in fiamme in questo momento. Sulla 24 tra Castel Madama e Tivoli verso Roma, 3 km di coda, l'incidente risolto tecnicamente, la coda è ancora segnalata. Siamo in A1, attenzione, tra Orvieto e Orte, direzione sud Roma, 7 km di coda per materiali dispersi, il traffico scorre su una corsia, si tratta di un albero caduto sulla carreggiata che provoca questi 7 km sulla 1 tra Tigliano ed Orte verso Roma. Chi è diretto a Roma? In questo momento consigliamo di uscire a Orvieto, percorrere la provinciale 71 Umbro Casentinese in direzione di Monte Fiascone, poi la statale 2, la via Cassia, si arriva a Viterbo, da qui la superstrada Viterbo-Orte e si rientra in autostrada Orte, questo per evitare i 7 km di coda tra Orvieto ed Orte in direzione sud Roma per questo albero caduto. In A1 tra Firenze Sud e Incisa verso Roma, tempo di percorrenza 25 minuti, tra Calenzano e la variante di Valico, direzione nord Bologna, anche qui code, il tempo di attraversamento di 25 minuti anche qui. Sempre in A1 abbiamo code tra Sasso Marconi Nord e la variante di Valico verso Firenze, ma code anche in direzione opposta a Bologna per traffico. In A1 tra Reggio Emilia e Terre di Canossa Campegine verso Milano code a tratti, tra Parma e la 22 verso sud Bologna rallentamenti, tra Fiorenzuola e la 15 verso sud Bologna, anche qui code, anche questo sono appunto dovute al traffico intenso. Questi gli ultimi aggiornamenti.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it. Cibu, cibu.

Il tempo 883, 18 e 27 minuti, tra poco ci colleghiamo col servizio meteorologico dell'Aeronautica Militare per gli aggiornamenti dopo quest'altra ennesima giornata con temperature molto molto alte un po' in tutto il paese. Intanto, tornando alla viabilità, andiamo sulla 4 Venezia Trieste, code per incidente tra Latisana e San Giorgio di Nogaro verso Trieste. Sulla 15 Parma La Spezia, code 2 km tra Berceto e Pontremoli verso La Spezia. A Roma, sul grande raccordo anulare, code per incidente prima dello svincolo per la 24 in carreggiata interna, appunto si sono formate delle code per un incidente appena avvenuto. Sulla tangenziale nord di Torino tra Regina Margherita e Pienezza Collegno verso la 32 Torino Bardonecchia, anche qui code per traffico intenso. Torniamo al sud sul raccordo Salerno-Avellino, ad Avellino verso il raccordo autostradale per Salerno abbiamo rallentamenti perché c'è un mezzo fermo in panne. Questa è appunto la ragione dei rallentamenti che segnaliamo sul raccordo Salerno-Avellino. Tornando invece di nuovo in autostrada, ricordo i 7 km di coda sulla 1 tra Orvieto ed Orte, direzione sud Roma. Qui è caduto un albero, per questa ragione si sono formati 7 km di coda. Siamo all'altezza del chilometro 485-700 della 1, appunto in direzione di Roma. Migliora la situazione invece sulla 24 tra Castel Madama e Tivoli verso Roma, abbiamo un chilometro di coda, l'incidente è risolto, quindi la situazione è in via di risoluzione. Un brano e poi il meteo.

0: E alle 18.32 siamo collegati col servizio meteorologico dell'Aeronautica Militare. Buona serata al maggiore Daniele Cesarin.
1: Buonasera e ben ritrovati ai gentili ascoltatori. Al nord, cielo ancora nuvoloso su regioni centro-occidentali con rovesci e temporali solati ormai in esaurimento nelle prossime ore e seguiti da qualche schiarita, altrove già sereno o poco nuvoloso. Da stanotte aumento di nuovo alla nuvolosità su aree alpine di Valle d'Aosta associata a rovesci e temporali isolati che poi interessano tutto l'arco alpino centrale. Passando al centro e sulla Sardegna, sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, così anche al sud e sulla Sicilia, cielo sereno ovunque, da domattina possibili foschie tendenti a nebbie lungo le aree costiere tirreniche. Passando alle temperature, minime in aumento nel Triveneto, in area al confine tra Emilia-Romagna e Toscana, in Sardegna settentrionale ed in Sicilia centro-occidentale, stazionarie purtroppo altrove. Infine i venti, deboli al regime di brezzo ovunque, domattina la ventilazione si rafforza ponendosi da nord-ovest solo su Puglia meridionale. Con questo ho concluso, grazie per l'ascolto e restituisco la linea allo studio.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale Isoradio. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
4: Allora, per stasera pensavamo cinema,
5: sì, certo,
4: però magari rimaniamo da Giulia e poi
5: come
4: parlo,
5: no?
4: E poi da lì, e poi pensavamo cena da Old Wild West.
6: Cosa, serata all'Old Wild West? Ma dillo subito allora!
7: Solo da Old Wild West ti aspetta la vera carne argentina di qualità. Old Wild West, la burger and steakhouse che mette d'accordo tutti.
8: Campioni e canzoni. Raiso Radio, ai Mondiali 2026. Notizie e commenti sulle partite con Giuseppe Incocciati.
0: Let's go! 18:35 minuti. Giuseppe Incocciati oggi è proprio in studio. Benvenuto, Beppe, benvenuto.
9: Grazie, Roberto.
0: Aspetta, che eccoci qua. Insomma, siamo arrivati, siamo alla finale. Abbiamo raccontato un po', ci hai raccontato quello che magari dal televisore non si vede, quindi le cose più però subito la prima cosa che mi viene in mente è che tu hai giocato nel Napoli con Diego Armando Maradona.
9: Già, ho avuto questa fortuna. Sì.
0: Hai avuto questa fortuna e questo merito, perché non credo che tutti possano scendere in campo con Maradona. Però ieri abbiamo visto Messi, e qui è inevitabile, i due personaggi, no, vengono paragonati da una vita, da sempre, insomma, l'erede di Maradona, Messi, ieri è stato ancora decisivo.
9: Sì, sicuramente sì, è un giocatore che, insomma, lo vediamo tutti da tanto tempo, è colui che al momento da diversi anni è il migliore al mondo, senza ombra di dubbio. Certo, la vicinanza e l'accostamento a Diego Armando Maradona
0: è impegnativo.
9: È impegnativo. Io, che poi l'ho avuto come compagno di squadra, posso dire, non me ne vogliano coloro che amano Messi, che Maradona era un'altra struttura, un altro livello. E
0: quello, sì, che tecnicamente,
9: quello che ha visto fare a questo uomo con la palla nei piedi,
0: cioè, ai limiti della fisica.
9: Sì, sì, è una roba che noi ci chiedevamo, ma come, cioè, una roba incredibile vederlo, soprattutto in allenamento, perché lui era un giocatore che non ha mai perso quella che secondo me è l'essenza di questo gioco, cioè il divertimento. Lui,
0: il gusto,
9: si divertiva in tutti i momenti, in tutte le cose, e trattava la palla come credo nessuno. Io poi ho avuto la fortuna di avere vicino a me personaggi da Cruyff a Rivera, insomma, gente che l'ha
0: visto,
9: Platini, insomma, ne ho visti tanti, ma Maradona
0: sono
9: è un'altra categoria.
0: Che molti ascoltatori, Beppe, che stanno viaggiando con noi adesso, se li chiedono queste cose, perché Maradona, nonostante siano passati gli anni, rimane forse sempre di più un mito, ma era così anche a livello di gruppo, a livello caratteriale, possiamo, insomma,
9: ma
0: era molto
9: era,
0: amato da voi.
9: Ma
0: compagni.
9: Lui era un uomo di squadra, è un uomo che un cuore grande come si vuol dire, una capanna, è un ragazzo che anche grazie al suo potere calcistico

0: ogni prestazione.
1: E questo non è poco. Vabbè, abbiamo voluto parlare un attimo di Maradona perché è inevitabile comunque farlo. Ieri sera c'è stato questo Inghilterra-Argentina, partita insomma molto, molto tesa per una serie di motivi. Gran primo tempo dell'Inghilterra, poi non capiamo, almeno io non capisco cosa è successo.
0: Beh, io una lettura me la sono data, cioè chiaramente l'Inghilterra è entrata un po' timorosa nei confronti dell'Argentina, abbiamo visto anche il clima, no? Che apparteneva a tutto al di fuori di quelle che sono le dinamiche del calcio, insomma c'entravano altri contenuti che insomma
1: c'era molto agonismo da parte dell'Argentina.
0: Appartengono a una storia insomma remota.
1: Sì, un'altra cosa.
0: E quindi sono già entrate le squadre, l'abbiamo visto inizialmente, i primi minuti ci sono stati dei falli volontari che l'arbitro poi ha lasciato andare, no?
1: Soprattutto uno.
0: Appunto. I cartellini sono arrivati a mio avviso in ritardo, quindi la partita sembrava essere più una lotta che una partita. Poi invece direi che l'Inghilterra ha preso un po' fiducia nei confronti dell'Argentina, è passata in vantaggio e da quel momento si è spenta la luce. Si è spenta la luce perché io ritengo che lì poi subentra anche la capacità di influenza dell'allenatore, cioè una squadra che decide dopo il gol, mi sembra che è stato realizzato al 55esimo,
1: sì,
0: quindi
1: sì,
0: per arrivare insomma al 90esimo ce ne passava di tempo, non si è reso conto che la squadra si era rintanata all'interno della tre quarti propria
1: in maniera clamorosa
0: contro un'Argentina che insomma se ti mette lì prima o poi ti castiga. Non c'è stata una reazione, io credo che sia riconducibile un po' all'assenza di energie in quel momento, una squadra che è apparsa stanca, quindi quando i muscoli
1: certo
0: danno l'allarme della stanchezza
1: si annebbia tutto
0: e ti rinchiudi,
1: però l'allenatore
0: non è stato così prepotente anche nelle sue manifestazioni in panchina, sempre molto remissivo, cioè come se gli andasse bene che la sua squadra si stesse difendendo. Questo è, secondo me, stato un peccato dell'allenatore.
1: E oggi gli attacchi sui giornali inglesi sono stati abbastanza chiari nei confronti di Tuchel. Non li vedevo ripartire nemmeno quando l'Argentina lasciava spazio. Hai ragione te,
0: non aveva più lo spunto. Sì.
1: Mancava la benzina, in effetti, e questa è una cosa abbastanza clamorosa. Comunque, Argentina in finale, io direi di dare la linea alla regia. In questo momento abbiamo degli spot e poi torniamo, Beppe, tra poco e parliamo anche del match prima, però, perché anche Spagna-Francia fa riflettere come partita. Quindi linea alla regia tra poco.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
5: Rai Isoradio.

0: 4 minuti, tra poco torniamo a parlare di mondiale con Beppe Incocciati e soprattutto di Spagna-Francia, quindi torniamo a ritroso alla prima delle due semifinali, ma ora andiamo a collegarci con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia, come sempre gli aggiornamenti, i tempi di percorrenza. Buona serata.
1: Buona serata a te e a tutti gli ascoltatori di Isoradio da parte di Dario Olivieri di Autostrade per l'Italia. Il traffico è sostenuto sulla rete, vediamo insieme la situazione partendo dalla A1 Milano-Napoli, dove tra Orvieto e Orte verso Roma ci sono 7 km di coda per un albero caduto, ora rimosso. A chi viaggia verso Roma si consiglia di uscire a Orvieto, percorrere la strada statale 2 Cassia e rientrare a Orte. Tra Fiorenzuola e la A15 Parma-La Spezia verso Bologna ci sono code a tratti per traffico intenso, con tempi di percorrenza di 25 minuti, uguali tempi tra Firenze Sud e Incisa verso Roma, dove sempre ci sono code a tratti per traffico. Sulla 4 Milano-Brescia tra Viale Certosa e Milano Est verso Brescia ci sono code a tratti per traffico con tempi di percorrenza di 20 minuti, code a tratti anche tra Monza e Sesto San Giovanni verso Torino. Sulla 7 Serravalle Genova tra Vignole Borbera e Ronco Scrivia verso Genova un chilometro di coda per lavori in galleria col traffico che scorre su una sola corsia. Sulla 8 Milano Varese tra Milano Nord e Castellanza verso Varese ci sono code a tratti per traffico con tempi di attraversamento di 25 minuti. Sulla 10 Genova Savona tra Genova Pegli e la 7 verso Genova code per traffico intenso con tempi di percorrenza di 20 minuti. Sulla 11 Firenze Pisa Nord tra Firenze Ovest e Pistoia verso Pisa code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 25 minuti. Sulla 14 Bologna-Taranto tra Bologna, Borgo Panigale e Imola verso Ancona code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di un'ora e tra Castel San Pietro e la A1 verso quest'ultima code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 45 minuti. Infine sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, tratto non gestito da Autostrade per l'Italia tra la tangenziale est di Roma e inizio complanare verso il grande raccordo anulare, code a tratti per traffico intenso. Queste sono le principali notizie da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.
2: Rai Isoradio. Per chi viaggia. Sicuramente Isoradio. In viaggio con la Guardia di Finanza.
3: Vacanze estive e relax, ma sempre mantenendo alta l'attenzione al rispetto delle regole. Se vuoi noleggiare un'imbarcazione per goderti il mare da un'altra prospettiva, affidati esclusivamente a operatori regolarmente autorizzati che rilascino la documentazione prevista. Diffida sempre dalle offerte troppo convenienti. Prezzi stracciati possono nascondere attività abusive o la totale mancanza di assicurazioni, mettendo a rischio la tua incolumità e la sicurezza dell'ecosistema marino. Chiedi sempre lo scontrino fiscale o la fattura per ogni servizio acquistato, dagli ormeggi al noleggio di imbarcazioni o di moto d'acqua all'escursione. È una tutela per il consumatore e per l'economia sana e contribuisce a contrastare l'evasione fiscale. Se noti attività anomale, truffe o attività di commercio illegale, segnalacelo subito. Chiama il numero di pubblica utilità 117. Oppure, se sei in mare, richiedi l'intervento di uno dei nostri mezzi navali, che potrà assisterti in caso di necessità. Le unità navali della Guardia di Finanza, infatti, sono degli uffici di polizia mobile e i rispettivi equipaggi sono a disposizione per qualsiasi esigenza. Buona estate a tutti!
2: Estate con Raiso Radio.
4: Allora, vorrei qualcosa di sfizioso. Un hamburger con doppio bacon. Anzi no, una wrap con quello speziato. Ah no, anzi...
5: Da Old Wild West, con i Magnifici 4. Non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,50€. Solo da Old Wild West.

0: 18 e 50 minuti in diretta con Isoradio, il ritmo della sera, il nostro contenitore serale sulla 15, sulla Parvana Spezia, tra Berceto e Pontremoli verso la Spezia. Abbiamo 3 km di coda, ma torniamo anche in A1 per vedere un po' le ultime notizie verso Roma. C'è questo albero che è caduto sulla carreggiata, ci sono 7 km di coda tra Orvieto ed Orte in direzione sud Roma, l'albero è stato rimosso, la coda è in diminuzione. Tra poco vi daremo altri aggiornamenti.
1: Campioni e canzoni. Raiso Radio ai Mondiali 2026. Notizie e commenti sulle partite con Giuseppe Incocciati.
0: E a Giuseppe Incocciati voglio chiedere, Beppe, torniamo indietro all'altra semifinale. Io lì sono rimasto veramente stupito, perché intanto immaginavo la Francia in finale, ma non avrei mai pensato che la Francia poteva uscire dopo aver disputato una partita così scialba, in qualche modo, apparentemente almeno.
2: Però abbiamo visto tutti quello che può accadere diciamo verso la fine di questi campionati. Le squadre che non stanno bene fisicamente al confronto, purtroppo non si arriva, perché i ritmi sono talmente alti che se non arrivi veramente al massimo, ed è difficile presentarsi in campo nel periodo finale cercando di aver gestito bene tutte le energie, soprattutto quelle nervose. La Francia, come del resto l'Inghilterra nel secondo tempo, è sembrata scarica.
0: Può essere mancato un qualcuno che prendeva in mano la situazione, cioè non ho visto tra i tanti fenomeni francesi, che parliamo di una squadra da Mbappé a tutti gli altri fortissima, però soprattutto a centrocampo per esempio, non ho visto un giocatore che, a differenza degli spagnoli che hanno più nomi, che
2: di solito si dice che le partite si vincono a centrocampo, ecco. No? Ma la triade del centrocampo della Spagna nell'occasione, Fabian Ruiz, Rodri e Dani Olmo, hanno fatto
0: uno meglio dell'altro,
2: cioè anche abbiamo visto anche che cosa succede ai giocatori bravi tecnicamente, quando vengono pressati. Sanno, scelgono sempre fare, bene, sì, il tempo, sì, di trasmissione della palla, non ti danno la possibilità di accorciare, anzi ti dirò di più, che spesso capita che il giocatore che ha padronanza nel palleggio stimola colui ad uscire in pressione, perché si diverte a fargli, certo, fare le brutte figure. E la Spagna in tutto l'abbiamo visto, in tutta la gara mi è sembrata una squadra che si stava divertendo come matti.
0: Non li ho visti in difficoltà.
2: No, assolutamente no.
0: Sì, è stata una partita veramente particolare con De La Fuente, che è un allenatore federale, praticamente, come avevamo, esatto, noi una volta.
2: Come era la nostra filiera, sì.
0: Vicini,
2: sì,
0: è un allenatore, sì, della, sì, federazione.
2: Che arrivavano dai settori giovanili nazionali e poi hanno fatto l'escalation.
0: E conosceva benissimo tutti i giocatori già dai settori giovanili. E questo, certo, è importante.
2: Certo. La filiera questo fa. Con questo non voglio dire che insomma nella nostra nazionale si potrebbe tornare a questa idea, però visto che è stata un'idea vincente, perché no?
0: Chissà se ci stanno pensando.
2: Chissà.
0: In effetti, insomma, c'è una sorta di spy story, perché i giornali parlano adesso anche di Pirlo, hanno parlato addirittura di Guardiola, poi vabbè, Mancini e Conte girano da Parigi, è tutto nel mistero in effetti, Beppe.
2: Sì, ma a me non preoccupa tanto questo, preoccupa il fatto che a prescindere da chi poi verrà, diciamo, scelto nella guida della nazionale, che sarà una guida veramente preoccupante per chi poi si prende
0: non lo stai tirando su di morale?
2: No, perché ritengo che noi abbiamo, diciamo, difficoltà ad avere il parco giocatori che non garantisce al momento un futuro immediato, quindi bisogna avere la pazienza di lavorare, ecco, molto in fondo su quelle che sono state, diciamo, che è quella che è stata la nostra storia, cioè avere a disposizione anche nei settori giovanili della nazionale giocatori che possono pian piano crescere, certo, come succede in Spagna, e poi quando vengono presentati in nazionale sono già, diciamo, dei giocatori fatti.
0: Tutte queste convocazioni con tantissimi calciatori dimostrano alla fine, no, la mancanza di un gruppo forte che sia salito dal basso, in effetti. Ma al momento tu, che sei un bomber, perché non si finisce mai di essere bomber, tu, cioè, rimasto, c'è un attaccante italiano che ti piace particolarmente, su quale punteresti in questo momento?
2: Ma ce ne sono diversi, a parte Esposito per caratteristiche, diciamo, del classico centravanti di vecchia maniera. A me piace per esempio Colombo, che è sempre del Milan, non so se poi è stato ceduto definitivamente al Genoa. questo ragazzo è un giocatore che secondo me ne vale la pena metterlo in evidenza. Però se andiamo a mettere sul palmo della mano 5 nominativi,
0: è
2: che
0: difficile.
2: Sì, è un po' obiettivamente difficile.
0: Sei un giocatore sul quale io continuerei a puntare, che ho rivisto ultimamente avere dei momenti che dico, è Zaniolo, che mi dà sempre l'idea che possa essere un giocatore veramente, però aspettiamo che sì.
2: Zaniolo, a parte, ha subito due infortuni pesanti e devo dire che quest'anno l'Udinese ha fatto un campionato straordinario, quindi sono contento che sia riuscito, perché sai, quando subisci degli infortuni così pesanti il fattore psicologico diventa determinante. È stato bravo, forte anche in quello, e mantiene il suo spessore, perché è uno degli ultimi giocatori che, diciamo, a noi piace,
0: che punta,
2: esatto, e a noi piace.
0: Esatto, vedremo. Insomma, siamo andati a parlare della nostra nazione. È inevitabile, in attesa di avere il nome. Magari ci risentiremo, Beppe, prima della finale.
2: Molto volentieri.
0: Per sentire un po' le formazioni, le ultime notizie, le ultime emozioni per questa finale a New York e tutta spagnola. Ricordiamo, in diretta su Rai 1, domenica sera alle 21. Grazie a Beppe Incocciati. Beppe, ci ritroviamo i prossimi giorni.
2: Grazie a voi, un saluto a tutti i radioascoltatori.
0: E tra poco avremo qui su Isoradio, come sempre, i titoli del TG3.

0: Caso Roggero, il capo dello Stato convoca Nordio al Quirinale dopo l'avvio da parte del guardia sigilli dell'iter per la grazia al gioielliere condannato ieri. Mattarella, rispettare i limiti, quella è prerogativa del Colle. A Montecitorio il primo via libera alla legge elettorale, la maggioranza esulta dopo le tensioni, garantisce la stabilità. Le proteste delle opposizioni in aula, legge truffa, Meloni attaccata al potere. La sentenza per il ponte Morandi, 32 condanne per crollo e omicidio stradale, 12 anni all'ex AD di Autostrade Castellucci, nella tragedia morirono 43 persone. Stasera il discorso di Trump alla nazione, nuovi attacchi statunitensi sull'Iran, colpita una petroliera a Hormuz, da Teheran, raid sui paesi del Golfo, la richiesta agli Houthi di bloccare il Mar Rosso. Dal rapporto Invalsi l'allarme per la matematica a scuola, alle elementari 4 bambini su 10 non hanno le conoscenze di base, cala la dispersione scolastica, Meloni, i nostri strumenti funzionano. Dalla foto per l'UNICEF al Barcellona, fino alla prima sfida diretta, quella nella finale mondiale tra Argentina e Spagna. Lionel Messi e Lamine Yamal, due campioni di generazioni diverse, vite che si incrociano da quasi 20 anni.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast. L'America, raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Ritmo della sera. Con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

Everybody wants to rule the world di Tears for Fears, dopo i titoli del TG3, dove ho parlato di calcio, di mondiali con Beppe Incocciati, torneremo a farlo proprio a ridosso della finale di domenica sera, quando alle 21 si sfideranno a New York City appunto l'Argentina e la Spagna, e sarà un momento sicuramente così per tutti quanti di grande pathos, di grande emozione. Tra poco torniamo sui sentieri degli dei con Gian Maurizio Foderaro e con una grande ospite, una grande artista italiana, cantautrice, insomma uno dei personaggi veramente più amati anche qui su Iso Radio, ascoltiamo moltissimo i suoi brani, quindi tra poco sarà con noi in diretta Carmen Consoli. Torniamo anche però a vedere la situazione viabilità, le ultime notizie che riguardano appunto i nostri tanti radioascoltatori che sono in viaggio e che ringrazio perché ci stanno scrivendo in tanti, molti anche commentando le notizie sul mondiale. Sulla 1 tra Orvieto e Attiliano verso sud Roma, coda in diminuzione, risolta la situazione, c'era un albero caduto sulla sede autostradale, è stato rimosso, la coda è di 5 km ma sta scendendo. Sempre sulla 1, attenzione tra Magliano Sabina e Ponzano Romano, sempre verso Roma, abbiamo un chilometro di coda perché c'è un veicolo in fiamme all'altezza del chilometro 508. In A11 tra Firenze Ovest e Pistoia verso Pisa, rallentamenti per traffico intenso. In A13 tra Bologna e Interporto e la A14 direzione sud Bologna, code per traffico. Andiamo nel nodo bolognese, A14 tra Borgo Panigale ed Imola direzione sud Ancona, code a tratti. Tra Castel San Pietro e la 1 direzione nord verso la 1, code a tratti per traffico. Sul raccordo di Casalecchio verso sud verso la A14, anche qui code, anche qui per traffico.

19:13 minuti qui su Isoradio. Buonasera da chi da poco si è messo al nostro ascolto. C'è traffico in A13 tra Bologna e Interporto e la A14 in direzione sud. Abbiamo code in A14, rivediamo le code tra Borgo Panigale ed Imola verso Ancona e tra Castel San Pietro e la 1 in direzione nord verso la 1. In A1 tra Sasso Marconi Nord e la variante di Valico ci sono code in entrambe le direzioni, mentre tra Reggio Emilia e Terre di Canossa Campeggine verso Milano abbiamo code a tratti, così come tra Terre di Canossa e la 22 in direzione sud Bologna sono per traffico intenso. Sempre in A1 tra Fiorenzuola e la 15 direzione sud code per traffico intenso. In A10 tra Genova Aeroporto e la 7 verso Genova anche qui c'è traffico, anche qui abbiamo code, mentre sempre in Liguria in A7 tra Isola del Cantone e Roncoscrivia verso Genova abbiamo rallentamenti per un cantiere di lavori. Piazzale Francese tra Foro del Monte Bianco verso l'Italia l'attesa è di 1 ora e 30.

0: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
1: E a noi che ci piacciono tanto!
0: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
4: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: 19:26 minuti, siete all'ascolto di Isoradio, c'è Max Gambino in console, Roberto Progomi, insieme fino alle 21. Tra poco torneremo a collegarci con la Costiera Amalfitana, Gian Maurizio Foderaro, Carmen Consoli in diretta con noi, che si esibirà proprio questa sera, quindi la ascolteremo poco prima del suo concerto. Intanto però andiamo sulla 5 tra Osta Ovest e Autoporto verso sud di Torino, e in galleria abbiamo materiali dispersi, fate attenzione, siamo sulla 5 in galleria tra Osta Ovest e Autoporto verso Torino, materiali dispersi al chilometro 112 circa in questo momento. Mentre altre notizie arrivano dalla 12, tra la 7 e Genova Est verso Livorno, rallentamenti dovuti al traffico intenso, la situazione in A1 è decisamente migliorata in questo momento tra Orvieto e Attiliano verso Roma, un chilometro, però attenzione, tra Magliano Sabina e Ponzano Romano verso sud e verso Roma, 4 km di coda per un veicolo in fiamme al chilometro 508, avevo detto tra poco, invece siamo pronti, andiamo a collegarci subito con On Stage.
1: On Stage, On Stage, i protagonisti dell'estate su Rai Isoradio.
0: E sarà un'estate dal vivo con la musica dal vivo su Isoradio. Linea Gian Maurizio Foderaro, a te Gian Maurizio.
2: Eccoci qui, buonasera, ben trovati. Allora, 19:26, proprio dal... è proprio stage, questa nostra rubrica si chiama On Stage, Carmen. Carmen Consoli è in diretta e lei è appena scesa dal palco e devo dire la verità, se hai fatto un soundcheck che era praticamente un concerto, stasera c'è da aspettarsi delle cose meravigliose, insomma. Anche perché quest'estate, io ho visto, stai facendo delle cose in giro, però ti sei tenuta delle cose importanti, non è un tour vero e proprio, insomma, mi pare. No, stai facendo delle date, diciamo, ognuna con una certa, con un certo significato.
3: Un dialogo col pubblico. Ho recuperato anche delle canzoni che avevo scritto tanti anni fa. Segna un po' la transizione per il secondo disco della trilogia. Per cui non abbandoniamo il siciliano, ma in questo concerto, concepito per violoncello. Sono molto noiosa, vero?
2: No, tu è da oggi che dice questa cosa, secondo me è esattamente... Sei divertentissima, tu non ci riesci.
3: Concerto per violoncello, violino, mandolino, buzuki, sempre strumenti della tradizione, però in italiano principalmente. Sì. Dell'ultimo disco, Amuri Luci, prenderemo solamente le origini, diciamo, della mia lingua, della nostra lingua, che sono contenute anche nel disco, Teocrito in greco antico e latino, Ovidio. Per il resto è uno spettacolo interamente in italiano.
2: Guarda, e io prendendo spunto da un riconoscimento di qualche giorno fa, tu hai avuto il riconoscimento del premio Tenco, che arriva quasi a 20 anni da quello precedente, e questo, diciamo, per un artista penso che sia anche perché lì il riconoscimento più non è Sanremo, sarebbe una sua importanza, però il Tenco è tornato ad essere un premio, un riconoscimento che guarda davvero la qualità. Quest'anno abbiamo avuto te, Caparezza, ma anche altri personaggi che fuoriescono da quello che è il solito mainstream, e tu con un disco appunto Amuri Luci, che è appunto in siciliano e in cui tu sottolinei con fermezza quelle che sono le tue radici, però lo fai anche attraverso storie e poesie rivisitate, che parlano comunque forse anche degli aspetti meno diciamo poetici della tua terra, che però fanno parte di essa, quindi il tuo impegno al fianco della famiglia Impastato, insomma ci sono tanti elementi che forse fuoriescono dal mainstream, ma proprio per questo hanno consolidato quello che la percezione che hanno i tuoi ascoltatori, quelli che ha l'Italia per te, insomma. Cioè, quando tu pensi a Carmen Consoli, ci sono gli autori, sono i cantanti e poi c'è Carmen.
3: Allora, io vi ringrazio. Tra l'altro, io ho sempre seguito il Tenco. Mio padre era un musicista anche molto bravo, devo dire. Per cui sono cresciuta col mito del Tenco, devo essere sincera. Nei fondatori, per cui averne fatto parte anche solo nelle cinquine, già per me è sempre stato un grande onore, ma non è che voglio fare la sviolinata. Proprio per il profilo, la cifra, il sapere. sapere di essere stata apprezzata nel lavoro che ho fatto insieme ai miei collaboratori. Questo disco era una sfida, perché quando dissi al mio produttore manager Francesco, sento di tornare alle radici. Ora queste radici, questa identità adesso è un tasto molto molto difficile da suonare, dobbiamo stare attenti a parlare di identità. Io ho recuperato le mie radici perché io credo che le proprie radici siano fondamento di identità. In che senso? Noi sappiamo dove andare se sappiamo da dove veniamo. Non credo affatto che l'identità sia ius sanguinis, che sia legata al sangue, ma l'identità è una questione culturale, è il sentirsi parte di un qualcosa che ha dei sapori, degli odori, delle suggestioni, una lingua che ti riporta a una storia, che in qualche modo però ti porta a evolverti, perché io credo negli innesti, infatti sono stati fatti tanti innesti. Noi siamo una sostituzione etnica, noi siciliani siamo una sostituzione etnica, siamo stati greci, romani, arabi, insomma, voglio dire, normanni, ed è stata questa la nostra ricchezza. Ciò di cui io ho paura non è tanto la sostituzione etnica, il che è un arricchimento, è la sostituzione digitale, che mi fa molta paura. Infatti questo disco invece è stato realizzato in maniera molto tradizionale.
2: Allora guarda, noi a questo punto noi abbiamo preparato un paio di cose proprio da, anche noi vogliamo essere coraggiosi e la RAI ce lo permette, Esor Radio in particolare ti vuole bene, e suoniamo al fianco a canzoni dallo stretto necessario, a tutte Parole di burro e L'ultimo bacio, no, quelli sono ormai dei capisaldi, insomma sono canzoni che probabilmente questa sera qui e lì in una nuova versione abbiamo sentito ci saranno. Però vogliamo cominciare questa nostra chiacchierata con Amori Luci, sì. E poi andiamo alla scoperta, perché poi tu hai coinvolto in questa avventura dei personaggi, alcuni abbastanza vicini alla Sicilia per situazione geografica, anche se dall'altra parte del mare, e altri abbastanza lontani, ma lo scopriremo tra poco. Intanto Amori Luci, canzone che dà titolo a questo progetto tutto in siciliano, firmato Carmen Consoli, questa sera qui sui Sentieri degli Dei.

0: Amori Luci con Carmen Consoli, ritorneremo tra pochissimo da lei, dal nostro Gian Maurizio Foderaro. Prima uno sguardo a quello che sta succedendo sulle nostre strade e autostrade in questo giovedì sera. Sulla 1 tra Magliano Sabina e Ponzano Romano, direzione sud Roma, 6 km di coda, qui c'è un veicolo in fiamme al chilometro 508 in questo momento. In A1 sempre, incidente tra Reggio Emilia e Terre di Canossa Campeggio, in direzione nord Milano, coinvolte 3 automobili. Nodo bolognese, traffico intenso in A14 tra Bologna, Borgo Panigale, Imola verso Sud Ancona, code anche verso la 1 tra Castel San Pietro e la 1 in direzione nord sul raccordo di Casalecchio. Abbiamo code in direzione della A14 in A3 a Castellammare di Stabia in uscita Napoli, code per traffico intenso. Ci siamo avvicinati alla costiera amalfitana, allora torniamo subito con la linea a Gian Maurizio Foderaro. A te.
1: Eccoci, noi qui siamo alle prese con addirittura con la lingua, perché in questo, a questo tavolo praticamente c'è molto sud, e io prendo spunto proprio da questa cosa, che qui siamo sui Sentieri degli Dèi, siamo in un posto che abbiamo raccontato tante volte, un affaccio sul mare in cui si vede dal Golfo di Salerno fino appunto ai Faraglioni di Capri, ed è il palco, sembra veramente che si tuffi nel mare, e quindi parlavamo di radici, di terra. Nella tua progressiva produzione c'è tanto sud, anche in canzoni tra virgolette pop come Stretto Necessario, in cui ci sono tantissimi elementi per dire

0: di Le Madonne, insomma, cioè, ci sono tutta una serie di elementi che ci portano su. E poi ci sono appunto dischi e produzioni diverse come questa Moriluci, in cui appunto ti riappropri della tua identità. Ma quanto è importante la terra? Cioè tu hai scelto di vivere ormai di produrre una tua etichetta in Sicilia, ma quanto sarebbe cambiato così in una sorta di sliding doors se tu avessi scelto semmai 20 anni fa, 30 anni fa di trasferirti a Milano, perché in quel momento la discografia ti chiamava a Milano? Cosa sarebbe accaduto secondo te?
1: In realtà ciò è accaduto perché io mi sono trasferita a Milano, poi mi sono trasferita a Roma e ho mantenuto la mia le mie radici, la mia identità, non ho cambiato accento. Non sono tornata, perché negli anni 80 succedeva questo, che noi ci vergognavamo di essere del sud e di parlare la nostra lingua, e andavamo 6 mesi a Bologna e tornavamo che parlavamo nordico, però mantenevamo le vocali aperte, no? Per cui eravamo ridicoli, oltremodo, insomma, inascoltabili, perché c'era una sorta di vergogna, no? Invece già dai cugini salentini dobbiamo imparare che invece con grande orgoglio prendiamo le nostre radici, la nostra musica, ciò che ci rende noi stessi. D'altronde, accettandoci per come siamo, alziamo il nostro stato vitale e costruiamo. Questo è importante, perché non c'è futuro. C'è un albero che è malato. Tu lo risolvi potando le foglie, tagliandole, sembra più bello, ma apparentemente devi curarlo alle radici. Se non sappiamo dove stanno queste radici, cioè è importante, le radici sono importanti. Poi prima o poi le foglie saranno verdi e fioriranno tutti i fiori del mondo e darà buoni frutti. Però devi avere cura delle tue radici, è importante. La mia mamma è veneta, io sono un miscuglio, io sono nord e sud, tra l'altro capisco molto bene il Veneto, insomma la locandiera di Goldoni l'ho vista tante volte, perché poi mamma ci tiene tanto anche alla cultura veneta, di Treviso. Quindi dentro di me tengo veramente la polenta e la caponata insieme, c'è questo bel miscuglio, se vogliamo fare una metafora. Io credo che quando tu credo molto nel semino che tu prendi, il semino della pianta di limone, no? O una pianta siciliana, quando poi la vai a piantare, un ulivo, no? C'è l'ara dell'Etna, lo prendi, lo pianti a Pordenone, è bellissimo se prende, perché una pianta non è solo trapiantata, è quella pianta che ha trovato modo di esistere anche in un altro luogo. Quindi non è tanto il luogo, la terra. Certo, c'è da dire che nella mia terra, come nella tua terra, che è la bellissima Calabria, hai un golden retriever?
0: Io sì. No, qui si cambia, abbiamo diverse,
1: no, no vabbè, io c'ho un golden retriever.
0: Cecio.
1: Genis, perché anche Genis, no, fa parte della mia.
0: Se parliamo di cani qui cambiamo argomento, perché quello è un altro amore infinito,
1: i
0: quello
1: cagnolini. No, dicevo Genis Joplin, no, il mio cane si chiama Genis, è un piccolo golden. E anche quello è la mia radice, nel senso che in qualche modo questi semini del mondo, è bello che culturalmente ci trasformano, e quindi poter stare bene dovunque, perché tu sai da dove vieni e sai piantare le radici. Pensa che cosa pericolosa che ho detto, cioè tu pensa che io Terrona arrivo a Belluno e pianto le radici. Pensa quanto si possono arrabbiare i leghisti.
0: Ma no, guarda che se, ti faccio un esempio.
1: Pensa un po' quanto si possono arrabbiare i leghisti, quelli proprio.
0: Io ti faccio un esempio.
1: Belli, convinti.
0: Guarda, ma ormai siamo oltre al fatto che in Lombardia o in Veneto ci sono ormai interi paesi in cui calabresi e siciliani sono ormai da generazioni stanno lì. Ma ad esempio in Val d'Aosta, per dirne una, così chiudiamo questa cosa, il cognome più negli elenchi telefonici, quello più diffuso, è un cognome calabrese in Valle d'Aosta, perché insomma, quindi ormai diciamo che questa è una delle cose belle della globalizzazione,
1: questa,
0: insomma.
1: Anche questa contaminazione, no? Da una parte e dall'altra è molto bella. Certo, della mia terra ovviamente ci sono delle cose come nella tua. Io vivo in una terra in cui quando l'Etna è in eruzione contemporaneamente esiste il fuoco, il mare, per cui tu sei in montagna e vedi l'acqua, vedi il mare, gli odori, l'estate perenne fondamentalmente, la primavera perenne anche d'inverno. Però da un altro punto di vista io mi sono trovata molto bene anche al nord,

0: non so, a Milano, passeggiando vicino alla rotonda della Besana, o vedendo, per esempio, Milano non è famosissima per le bellezze che ha, invece ha tante bellezze, secondo me, che i miei cugini di Milano mi hanno fatto scoprire, perché io ho metà famiglia a Treviso, metà famiglia a Milano, sono mezza nordica, sono un bluff.
1: Senti, tornando a, perché noi ti terremo, io sono preoccupato per te perché tu devi ancora, come dire, ti devi ancora mettere l'armatura d'artista, nel senso che adesso quella che ci piace molto, perché la radio autentica, noi non in questo momento abbiamo anche cacciato tutti i social media eccetera, perché volevamo che fosse radio autentica la nostra con te, perché avevamo gli argomenti. Tornando quindi a questo, perché poi c'erano tante domande che non riesco a farti, perché ad esempio tu sei stata la prima donna a dirigere il Concertone, parlavi prima di Puglia, e anche lì, insomma, la notte della Taranta, anche lì era energia. A me è capitato anni fa di esserci, e avverti l'energia che proprio arriva da queste migliaia di persone che ballano tutte insieme. E lì, insomma, hai avuto anche, quindi, e anche lì un altro sud, ma sempre, ecco.
0: Ma lì ho trattato i sonetti siciliani, infatti, perché il siciliano è parlato dalla Sicilia, Calabria e Salento. E cioè la base è il siciliano, sono le terre federiciane. E questo è bellissimo, ci inorgoglisce tantissimo. Noi abbiamo una lingua che è parlata, cioè quello che è il salentino, il calabrese, il catanese, il palermitano, sono vernacoli del siciliano, pensa un po'.
1: A questo proposito, tornando a noi, tu in questo disco hai coinvolto anche dei compagni d'avventura. Noi abbiamo spazio, abbiamo così scelto il brano con Mahmood, anche qui si parla di terra, e quindi facevo riferimento anche lui è in parte sardo, le sue origini sono dall'altra parte del Mediterraneo, e ha condiviso con te questa avventura. Però io so, ho letto da qualche parte, che tu in qualche modo gli hai chiesto a lui di recuperare proprio le sue radici nel cantare.
0: Tra l'altro volevo anche dirvi che ci fu un grandissimo condottiero in Sicilia chiamato Jafar, che praticamente, oltre condottiero, anche insomma un conquistatore, oltre a conquistare tante province del Nord Africa, conquistò e fondò il Cairo. Per cui c'è un legame molto stretto tra il Cairo e la Sicilia. Il Cairo è stato fondato da un siculo arabo, praticamente, di nome Jafar. Ora, il nome vero è impronunciabile per me, però è questo il gancio, no? Con Mahmood, sì. Al quale è venuto molto facile pronunciare il siciliano, con tutte le, quindi questa è l'ennesima, insomma, conferma che siamo nordafricani. Tutti.
1: Allora, noi il premio Tenco, quindi l'ha appena preso, il premio alla carriera, anche se poi i premi alla carriera non succede, perché ti ricordano che non hai più 15 anni, diciamo che l'unica cosa antipatica per me alla carriera è che uno si ricorda che non ha più 15 anni, parlo per me, però te lo diamo stasera il premio alla carriera qui su Sentieri degli Dei. E quindi vogliamo chiudere invitando tutti quelli che sono ad Amalfi, Positano, Castellammare di Stabia, Napoli, se avete un'ora e mezza potete raggiungerci, perché l'ingresso, finché ci sono posti, è anche gratuito, per Carmen Consoli, che ci porterà in giro per il Mediterraneo, e da qui, con questo affaccio col mare, insomma, risulta tutto un po' più facile. Grazie ancora, ci sentiamo tra poco sul palco.
0: Grazie a te, arrivederci a tutti.
1: E allora, con Mahmood e ovviamente Carmen Consoli, La terra di Hamdis, da il nuovo disco che io vi invito, se non vi è capitato o l'avete ascoltato solamente distrattamente, di ascoltarlo tutto, perché è davvero un modo diverso di godere dell'arte. Amori Luci è l'album, e questo, abbiamo detto, La terra di Hamdis. On Stage tornerà il 22, saremo in provincia di Biella con i Negrita. A più tardi.

19:51 minuti, che disco questo di Carmen Consoli, vero Consiglio, è stato nostro ospite in diretta con Gian Maurizio Foderaro, tra poco si esibirà, ma veramente un disco fantastico e la prova è stato anche questo brano eseguito appunto con Mahmood. Iso Radio con voi in diretta su Strade e Autostrade Italiane, torniamo alla viabilità sulla 1, attenzione tra Magliano Sabina e Ponzano Romano, direzione sud Roma, abbiamo 7 km di coda per un furgone in fiamme al chilometro 508, il traffico viaggia su una corsia. A chi è diretto verso Roma consigliamo di uscire ad Orte, viaggiare sulla Orte Viterbo, poi la statale 2 via Cassia e quindi si arriva a Roma sul grande raccordo anulare. Questo è il percorso alternativo per evitare i 7 km sulla 1 tra Magliano Sabina e Ponzano Romano in direzione sud Roma. Altra notizia importante arriva dalla 4 Brescia-Padova, 6 km per incidente tra la 21 e Brescia Est verso Venezia, sulla 15 Parma-La Spezia, 5 km tra Borgotaro e Pontremoli in direzione La Spezia. Questi alcuni importanti aggiornamenti per gli amici che sono in viaggio, che sono con noi su Iso Radio. Tra poco, come sempre a quest'ora, accenderemo la TV, arriveranno i titoli del TG1, poi riprenderemo il nostro viaggio, il nostro contenitore serale, appunto il Ritmo della Sera, con tutti gli aggiornamenti e le notizie di pubblica utilità.

0: Gioielliere ancora fuori carcere, centrodestra si mobilita per Grazia, Nordio avvia istruttoria, il Quirinale lo convoca, compete al capo dello Stato. Sentenza sul crollo del ponte Morandi, 32 condanne, 12 anni all'ex AD di Autostrade Castellucci, familiari vittime, caduta cortina di fumo sulla verità. Via libera Camera, legge elettorale, testo ora al Senato, bagarre in aula, maggioranza garantisce stabilità, opposizioni protestano, riforma truffa. Scuola in valsi, diminuisce abbandono scolastico, premier, funzionano strumenti governo, direzione giusta, scoglio matematica alle elementari. Guerra con l'Iran, non si fermano gli attacchi incrociati, Hormuz è sempre chiuso, torna ad affacciarsi l'ipotesi di un attacco di terra. Servizi segreti, traffico d'armi e inchieste sui cantieri, verbali di Renucci ai carabinieri all'antimafia, sottosegretario Fazzolari da lui solo falsità. Ancora afe e temperature roventi, in Sardegna superati i 47 gradi, mortalità cresciuta del 3% in un mese, Canadair in azione sugli incendi. Mondiali di calcio, grande attesa per la finalissima tra Spagna e Argentina, sfida tra generazioni di fenomeni, l'intramontabile Messi contro il giovane Yamal, 20 anni dopo la celebre fotografia che li immortalò per beneficenza in un inedito bagnetto.
1: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
1: Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
3: Mi manchi ma domani torno.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat, lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAEG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
5: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
6: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
5: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
7: Rai Isoradio. Rai Isoradio. La compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
8: In caso di nebbia molto fitta non metterti in viaggio, consulta le previsioni meteo, il numero gratuito 1518 del CIS per informarti sulle condizioni del traffico. Una guida sicura e prudente in caso di nebbia può garantire un viaggio più tranquillo e sicuro. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI Pubblica Utilità e Viabilità Italia.

con questo finale di basso abbiamo ascoltato questo brano dei Cranberries, versione del 2012, quando furono ospiti al Festival della Canzone Italiana. Allora, torniamo alla viabilità sulla Brescia-Padova. Tra Brescia Centro e Peschiera verso Venezia abbiamo code a tratti, sono dovute al traffico intenso in questo momento. Sulla statale 16 Adriatica, in aeroporto verso Padova, abbiamo rallentamenti per materiali dispersi. Sulla 15 Parma La Spezia, tra Borgo Taro e Pontremoli verso La Spezia, 5 km di coda. Grande raccordo anulare allo svincolo 23 via Appia, in carreggiata interna ci sono code qui per un incidente. Statale 336 dell'aeroporto della Malpensa, Gallarate verso il casello di Busto Arsizio della 8, abbiamo code per lavori. Vediamo la situazione ancora sulla 1 tra Magliano Sabina e Ponzano Romano verso sud Roma, 7 km di coda, c'è un furgone in fiamme, è stato spento. La coda al momento però risulta ancora essere di 7 km.

sarà tutta in spagnolo anche la finale del campionato del mondo domenica sera a New York alle 21 ore italiane in diretta su Rai 1. Sulla 1 tra Magliano Sabina e Ponzano Romano verso sud e verso Roma, 7 km di coda, spento il furgone in fiamme, quindi speriamo di raccontarvi nei prossimi minuti la coda in diminuzione. Ora abbiamo coda in A1 anche lo svincolo di Magliano Sabina in uscita da Firenze. Sempre in A1 tra Firenze Sud e Valdarno verso sud Roma, rallentamenti per materiali dispersi. In A14 tra Bologna e Borgo Panigale e Castel San Pietro, direzione sud Ancona, code a tratti sono dovute al traffico intenso. Al traforo del Monte Bianco a Piazzale Francese verso Courmayeur l'attesa è di un'ora.

Una possibilità con Malika Ayan alle 20:19 minuti. Proseguiamo la nostra diretta, il nostro viaggio qui su Isoradio. Andiamo sulla statale 67 Tosco-Romagnola a Scopeti verso Marina di Ravenna. Abbiamo rallentamenti per un incidente. Siamo sulla 15 Parma La Spezia, 4 km tra Vercete e Pontremoli in direzione La Spezia, coda in diminuzione sul grande raccordo anulare, allo svincolo 23 via Appia in carreggiata interna, anche qui abbiamo code, anche queste sono per incidente. Mentre sul raccordo Salerno-Avellino, ad Avellino, verso il raccordo per Salerno, abbiamo rallentamenti perché è segnalata la presenza di un mezzo fermo in panne. Code in A1 tra Magliano Sabina e Ponzano Romano, verso sud Roma, sempre 7 km di coda. Rivediamo il percorso alternativo, si esce ad Orte, si viaggia sulla Orte Viterbo, si prende la statale 2 via Cassa e da questa poi si arriva a Roma sul grande raccordo anulare. Questo è il percorso alternativo per evitare i 7 km di coda tra Magliano Sabina e Ponzano Romano verso Roma. A Magliano Sabina in uscita ci sono code per chi arriva da Firenze. Queste le ultime dalla 1.

20 e 26 minuti, ritmo della sera qui su Isoradio, la musica, gli aggiornamenti, le notizie di pubblica utilità. Tra poco l'informazione torna alle 21 con il giornale radio, l'edizione appunto delle 21. Poi ci sarà Fabio Carriero a tenerci compagnia e informarci fino a mezzanotte e mezzo, a chiudere la programmazione per questa giornata. Attenzione sulla 8 Milano Varese, perché c'è un veicolo contromano tra Castronno e Varese, è segnalato al momento in entrambe le direzioni, quindi una situazione ancora da appurare bene. Però lanciamo l'allarme per tutti gli amici radioascoltatori che sono in A8 tra Castronno e Varese, veicolo contromano, al momento lo segnaliamo in entrambe le direzioni, siamo all'altezza del chilometro 40, il consiglio è sempre lo stesso: tenetevi sulla destra, andate piano, rimanete attenti e concentrati. Se c'è un'area di servizio, un'area di sosta in questo spazio tra Castronno e Varese, meglio fermarsi per qualche minuto. Vi terremo ovviamente aggiornati. Sempre sulla 8 tra Milano Nord e Castellanza verso Varese abbiamo anche code a tratti, sono dovute al traffico intenso. Attesa al traforo del Monte Bianco e Piazzale Italiano verso l'Italia, un'ora.

britannici Depeche Mode, chissà se anche loro se la sono presa con Tuchel, con l'allenatore tedesco della nazionale inglese, che ieri sera tatticamente, insomma, ha lasciato un po' a desiderare. Abbiamo sentito anche prima Beppe Incocciate in diretta con noi, che insomma, parlava di un secondo tempo troppo rinunciatario dell'Inghilterra, per indicazione dello stesso allenatore, che non si dava da fare per cercare di far uscire la propria squadra. Insomma, oggi i giornali inglesi non gliel'hanno mandata a dire, soprattutto Rooney, insomma, grande attaccante del Manchester United, ha detto chiaramente, insomma, ci è costato caro prendere Tuchel in panchina. Quindi insomma, il capo con l'Argentina non è stato digerito decisamente dai giornali inglesi e dai tifosi soprattutto inglesi, dopo Southgate, il precedente allenatore, che almeno era inglese, diranno loro, almeno ha sbagliato uno dei nostri, insomma, è stato sottolineato più volte, qualcuno ha detto addirittura scherzando, dice, era una spia tedesca, è stato mandato dai tedeschi per farci perdere. Vabbè, insomma, un po' di ironia ci sta in questi casi. Comunque la semifinale è stato un buon risultato, credo, per l'Inghilterra. 20:35, ancora buonasera da tutti, buon viaggio. 6 km di coda in diminuzione, piano piano, sulla 1 tra Magliano Sabina e Ponzano Romano, verso sud Roma c'era un mezzo in fiamme, il mezzo è stato spento, siamo al chilometro 508.

Sulla 1 tra Magliano Savini e Ponzano Romano verso sud, verso Roma, abbiamo 6 km di coda per materiali dispersi. Al momento segnaliamo sempre il percorso alternativo per evitare le code, uscita ad Orte, poi la Orte Viterbo, ancora la statale 2 via Cassia, e si arriva a Roma sul grande raccordo anulare. Questo è il percorso alternativo per evitare in A1. 6 km di coda tra Magliano Savini e Ponzano Romano verso Roma. In A1 tra Locale Italio e Barberino verso sud Firenze c'è un mezzo fermo al chilometro 260, non è più segnalato il veicolo contromano sulla 8, quindi torna a regolare la situazione sulla Milano-Varese, mentre in A1 tra Lodi e la 58 verso Milano ci sono code per lavori in corso. In tangenziale a Napoli tra Capo di Chino e Corso Malta verso Pozzuoli code per traffico, in A3 a Castellammare di Stabia in uscita da Napoli anche qui code per traffico intenso. Chi può bussare a quest'ora di sera? Così comincia una storia che qualche anno fa Lucio Battisti e Mogol ci raccontarono. Da quel momento questa storia continuiamo a sentirla un po' come i bambini con le favole, ma non ci stanchiamo mai, quindi anche questa sera andiamo a rivivere le atmosfere di questa serata un po' così frizzantina.

0: 20 e 48 minuti con i Maroon 5 siamo arrivati a questo punto del nostro viaggio. Io torno sulla 1 tra Magliano Sabina e Ponzano Romano, direzione sud Roma, 6 km di coda per materiali dispersi dopo un incidente all'altezza del chilometro 508. Ci sono code in arteria Castellammare di Stabia in uscita per chi arriva da Napoli. Anche a Napoli in tangenziale tra Capo di Chino e Corso Malta verso Pozzuoli abbiamo code, sono dovute al traffico intenso. Da Napoli a Milano abbiamo percorso tutta la 1, siamo tra Lodi e la 58 verso nord Milano, abbiamo code per lavori in corso, mentre al confine con la Svizzera in A9 tra Chiasso e Como Centro verso sud verso Lainate abbiamo code per lavori in corso. Sanremo del 2024, un ricordo abbastanza fresco e recente con Fiorella Mannoia, Mariposa.
1: Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine. Sono una fiamma.

Fiorella Mannoia con Mariposa, 20 e 52 minuti. Insomma, abbiamo viaggiato con tanta musica in queste tre ore. Abbiamo avuto ospite Beppe Inconciati per parlare della finale del mondiale, anche delle semifinali da poco passate. Poi siamo andati a collegarci con Gerola con Sui sentieri dell'Idea on stage. Gian Maurizio Foderaro ha avuto al suo microfono Carmen Consoli, che tra poco si esibirà proprio lì sul palco davanti alla bella costiera amalfitana. E poi ovviamente gli aggiornamenti sul traffico, cosa che continueremo a fare nelle prossime ore. In arrivo Fabio Carriero fino a mezzanotte e mezzo, Max Mattia con Max Gambino in console. Da Roberto Fragomeno grazie per l'ascolto, vi auguro una buona serata, noi ci risentiamo domani alle 21. Ora Mina.

0: GR1.
1: Maddalena Santucci in studio, buonasera. Il caso di Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori dopo l'assalto al suo negozio in provincia di Cuneo. Dopo l'avvio dell'istruttoria sulla richiesta di grazia, il ministro della giustizia Nordio è stato ricevuto al Quirinale.
2: La Costituzione affida solo al Presidente della Repubblica la possibilità di concedere la grazia. Precisazione questa che il Presidente Mattarella esprime nel faccia a faccia del Quirinale con il Ministro della Giustizia Nordio. Un incontro resosi necessario alla luce dell'annuncio di Via Renula dell'avvio dell'istruttoria del provvedimento di clemenza per Mario Roggero, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere. Il colloquio diventa dunque l'occasione, si legge in una nota del Quirinale, per puntualizzare i limiti delle attribuzioni in tema di concessione della grazia, facoltà che, si sottolinea, la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica, come peraltro confermato anche dalla sentenza 200 del 2006 della Corte Costituzionale. Valentino Russo, GR1.
1: A Genova la sentenza di primo grado per il crollo del ponte Morandi nell'estate del 2018, 32 condanne in totale, soddisfatti i parenti delle 43 vittime.
3: In nome del popolo italiano, il Tribunale di Genova.
4: Per 20 minuti il presidente del collegio Paolo Lepri legge una sentenza destinata a fare storia. Dopo quasi 4 ore in camera di consiglio alle 14 il collegio formato da lui e dai giudici Ferdinando Baldini e Fulvio Polidori rientra nell'aula magna. Gremita in silenzio solenne è contenuto in 10 pagine il verdetto di primo grado del processo per il crollo del ponte Morandi. 32 condanne, 25 assoluzioni.
3: Condanna. Castellucci Giovanni alla pena di anni 12 di reclusione.
4: La pena più alta è per Giovanni Castellucci, 12 anni all'ex numero 1 di Aspi, già in carcere per la strage di Avellino del 2013. Per l'ex top manager i pubblici ministeri Walter Cotugno e Marco Airoldi avevano chiesto 18 anni e mezzo. Le altre condanne più pesanti sono per l'ex responsabile delle manutenzioni di autostrade Michele Donferri Mitelli, 11 anni, 10 per l'ex ingegnere della società Spea controllata da Aspi, Emanuele De Angelis, responsabile del progetto di ristrutturazione della pila 9 del ponte. Condannati anche l'ex amministratore delegato della società Antonino Galatà e l'ex numero 2 di autostrade Paolo Berti. Una filosofia del risparmio, secondo l'accusa, per garantire più utile alle società. I reati riconosciuti a vario titolo: omicidio stradale aggravato, crollo colposo, omicidio colposo. Genova, Pietranami, GR1.
1: Tragedia nel carcere di Viterbo. Un detenuto ha ucciso a coltellate il compagno di cella 27enne. L'omicidio è avvenuto nel cortile dell'istituto. Le indagini della polizia penitenziaria sono in corso. All'improvviso uno dei due avrebbe tirato fuori una lama di fattura artigianale con cui ha colpito a morte l'altro. La guerra fra Stati Uniti e Iran, in serata nuovi raid americani sullo stretto di Hormuz. Teheran ribadisce: non ci lasciamo intimorire. La linea al corrispondente Sergio Paini.
5: L'Iran risponderà con forza a qualsiasi aggressione, lo ha ribadito il portavoce del Ministero degli Esteri Baghaei, ma allo stesso tempo, come ha riferito l'agenzia di stampa internazionale Reuters, Teheran, che già ha di fatto bloccato la navigazione nello stretto di Hormuz, avrebbe chiesto ai suoi alleati Houthi, i ribelli sciiti dello Yemen, di tenersi pronti a chiudere anche Bab el Mandeb, la porta del Mar Rosso, qualora il Pentagono dovesse colpire anche infrastrutture energetiche iraniane. Stati Uniti e Israele sono la fonte del male dell'instabilità globale, ha affermato proprio il leader degli Houthi, che minaccia anche attacchi contro gli impianti petroliferi dell'Arabia Saudita. Intanto, per il quinto giorno consecutivo, Teheran ha ordinato per rappresaglia contro i raid americani di lanciare missili e droni contro basi e postazioni americane nei paesi del Golfo, Bahrain, Kuwait, ma anche in Giordania, in risposta a un bombardamento americano nei pressi di un ospedale pediatrico.
1: Afa e nubi fragi dividono in due l'Italia. Al nord allerta per le piogge anche violente che hanno già colpito diverse regioni nelle scorse ore. Al sud continua invece l'ondata di caldo. Sabato il picco, quando saranno 19 le città da bollino rosso. Da lunedì la canicola dovrebbe cedere il passo a perturbazioni che porteranno ad un calo delle temperature. Fra le conseguenze delle ultime ondate di calore, l'aumento dei consumi energetici. Nelle ultime 36 ore raggiunto il massimo dell'anno, sopra di quasi il 5% rispetto al picco dell'estate 2025. È morta a 88 anni Enoe Bonfanti, moglie di Vittorio Feltri, con cui era sposata dal 1968. La donna era puericultrice a Bergamo presso il Berefo Trofrio, dove lo stesso giornalista, rimasto vedovo a 23 anni, portava le sue due figlie, così nacque il loro legame. Alla finale dei mondiali di domenica fra Spagna e Argentina ci sarà anche Donald Trump, che insieme al numero uno della FIFA Gianni Infantino premierà la squadra vincitrice. Grande assente invece il suo alleato sudamericano Javier Milei, che per scaramanzia assisterà al match dalla residenza presidenziale a Buenos Aires. Per la Spagna sarà presente a New York la famiglia reale al gran completo: re, regina, principessa e infanta. È tutto, la linea a tutto il mondiale minuto per minuto. Noi ci risentiamo alle 22.
0: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. Dal 13 luglio torna ad Agerola la 15ª edizione di Sui sentieri degli dei, il festival che trasforma la costiera amalfitana in un palcoscenico tra musica, teatro e parole. Carmen Consoli, Nicolò Fabi, Francesca Michelin, Simone Cristicchi, Fabrizio Moro, Joe Evan, Alma Megretta, Maria Antonietta e Colombre con Angelica Bove, Diodato e tanti altri. Oltre 2 mesi di eventi. Rai Isoradio è media partner e racconterà il festival dal backstage e sulle pagine social. Sui sentieri degli dei. Che bellezza!

Thinking Out Loud, Ed Sheeran alle 21.09 su Rai Iso Radio, il ritmo della sera, al microfono Fabio Carriero che vi terrà compagnia fino a mezzanotte. Un saluto per la parte tecnica dietro il vetro a Max Gambino. E allora andiamo a vedere qualche aggiornamento sulle nostre autostrade e partiamo dalla A1 Milano-Napoli, dove c'è una coda per materiali dispersi. Allora, su, appunto, sulla A1 tra Magliano Sabina e Ponzano Romano in direzione di Roma sono segnalati 6 km di coda per materiali dispersi. A chi è diretto verso Roma si consiglia di uscire a Orte, percorrere la superstrada 675 Orte Viterbo per poi seguire la statale Cassia fino ad immettersi sul grande raccordo anulare. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la polizia stradale, i vigili del fuoco e tutti i mezzi di soccorso. E andiamo, restiamo sulla 1 Milano-Napoli, ma decisamente più a nord, in Lombardia. Si è segnalato un veicolo in fiamme tra lo svincolo di Lodi e l'allacciamento A1 a 58 in direzione nord verso il capoluogo lombardo. Siamo all'altezza del chilometro 22. E poi ci trasferiamo sul piazzale francese del traforo del Monte Bianco, dove è segnalata una coda in direzione di Courmayeur e i tempi di attesa al momento sono stimati di 45 minuti. Una coda per lavori infine è segnalata sulla A9 Lainate Como Chiasso tra gli svincoli di Chiasso e quello di Como Centro in direzione sud per chi viaggia verso Lainate, più precisamente tra i chilometri 41 e 600 e 700. Invece sulla 8 Milano Varese le code a tratti per traffico intenso si stanno smaltendo, i tempi di percorrenza erano di 25 minuti ma stanno progressivamente diminuendo, la direzione era quella verso Varese tra i chilometri 5 e 600 e il chilometro 18.

Madonna Dansteria alle 21:18 su Rai Isoradio, tratto dal suo nuovissimo album Confession 2, grazie al quale ha battuto un Guinness, un record, praticamente 4 decenni di fila in cui Madonna raccoglie un number one su Billboard, la prestigiosa classifica americana dei dischi più venduti in assoluto. Allora, andiamo a vedere qualche aggiornamento e vediamo che sulla 1 Milano-Napoli prestare attenzione per del fumo per questo veicolo in fiamme già segnalato poco fa tra gli svincoli di Lodi e l'allacciamento A1 a 58 in direzione nord per chi viaggia verso Milano. Questo veicolo in fiamme è segnalato al chilometro 22, quindi prestare attenzione. Andiamo a vedere invece come di consueto verso quest'ora cominciano a esserci delle chiusure per lavori fino al mattino dopo, e partiamo dalla A23 Palmanova Tarvisio, dove abbiamo l'uscita chiusa per lavori di Tarvisio Nord, l'uscita è chiusa per chi proviene dal confine di Stato e sarà chiusa fino all'una di questa notte. E poi andiamo sulla A14 Bologna-Taranto, dove è chiuso il nodo, anche in questo caso per lavori, fino alle 5 di domattina del bivio A14 di Ramazzone Ravenna, sia per chi proviene da sud, da Bologna, praticamente in direzione di Bologna, e sia per chi proviene da Ancona, quindi in direzione nord. Siamo all'altezza del chilometro 56 e 700. Un tratto chiuso per lavori sulla diramazione anche per Ravenna, lo incontriamo tra il bivio di diramazione Ravenna 14 Bologna Taranto e lo svincolo di Cotignola in direzione sud per chi viaggia verso Ravenna. E questo tratto chiuso è compreso tra l'inizio della diramazione e il chilometro 9 e 800. E infine un tratto chiuso per lavori sulla A13 Bologna-Padova tra gli svincoli di Occhiobello e Ferrara Nord in direzione sud per chi viaggia verso Bologna, anche in questo caso chiuso fino alle 5 di domattina tra i chilometri 49 e 100 e 41 e 900.

0: Eddie Vedder, Better Believe, alle 21.32 su Rai Iso Radio. Allora adesso invece ci colleghiamo con Rai Pubblica Utilità per le consuete previsioni del tempo, come sempre a quest'ora. Per noi c'è Margherita Errio, buonasera.
1: Buonasera. La giornata odierna ha visto un'Italia divisa in due, con il centro-nord colpito dal maltempo, con rovesci temporali anche particolarmente intensi, e un centro-sud stretto nella morsa del caldo. In realtà, delle regioni d'Italia si boccheggia dal caldo e anche in questo momento si continuano a registrare temperature per lo più intorno ai 30 gradi da nord a sud. Nel corso delle prossime ore poi i fenomeni residui sulle regioni settentrionali si indeboliranno fino ad esaurirsi del tutto e avremo quindi una nottata con tempo in prevalenza asciutto ma molto caldo. Su tantissime località d'Italia avremo una cosiddetta notte tropicale, ovvero una notte in cui i termometri non scenderanno mai al di sotto dei 20 gradi. Dopo un anno la giornata di domani sarà ancora più calda e infatti su molte città d'Italia scatterà il bollino rosso per le ondate di calore. Ci aspettano temperature estreme, diffusamente intorno addirittura al di sopra dei 40 gradi al centro-sud e sulle due isole maggiori. Potremo avere addirittura punte intorno ai 45 gradi. Pure domani si riproporrà dell'instabilità sulle regioni settentrionali, dove le temperature massime oscilleranno tra i 30 e i 35 gradi. Avremo inoltre nuovamente rovesci più vasti, segnalati anche dal della protezione civile e rischio temporali, mentre al centro-sud il cielo rimarrà terzo per tutte le 24 ore. Daremo anche tutto. Vi auguro una buona serata e un buon viaggio.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: ANAS ricorda. Allaccia sempre le cinture di sicurezza sui sedili posteriori. Oltre il 35% degli italiani ancora non lo fa. Proteggi chi è in auto con te. Viaggia in sicurezza.

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
4: Rai Su Radio.

Ritmo della sera con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

Davvero interessante questa collaborazione fra Emma e Fabri Fibra in questa antidroga alle 21.49 su Rai Isoradio. Allora torniamo sulla 1 Milano-Napoli, dove la coda diventata di un chilometro tende quindi notevolmente a diminuire. La coda causata da dei materiali dispersi tra Magliano Sabina e Ponzano Romano in direzione sud verso la capitale. Siamo all'altezza tra i chilometri 507 e 508. Restiamo sulla 1 più a nord e in Lombardia, dove abbiamo un chilometro di coda per un veicolo in fiamme già segnalato prima tra Casal Pusterlengo e Lodi in direzione nord verso il capoluogo lombardo. Il tratto compreso è tra i chilometri 25 e 22 e 300. Ancora a 1 Milano-Napoli, siamo tra il Valsamoggia e il bivio A1 A14 Bologna-Taranto, incontriamo del traffico rallentato per lavori in direzione sud per chi viaggia verso Bologna. Siamo tra i chilometri 184 e 800 e 188 e 100. Una coda per un tratto chiuso sulla A4 Torino-Trieste tra il bivio A4 A21 Torino-Brescia e lo svincolo di Brescia Ovest in direzione del capoluogo lombardo, in direzione di Milano. Siamo tra i chilometri 217 e 700 e 215 e 300. E infine, ultimo aggiornamento, torniamo sulla 1 Milano-Napoli, una coda per lavori tra Lodi e l'allacciamento A1 A58 in direzione nord per chi viaggia verso Milano, tra i chilometri 21 e 500 e il chilometro 21.

0: smile.
1: Estate con Raizo Radio.
2: Guarda, non c'è in giro un'anima.

0: amore.
1: Non dovrei, non dovresti, è un'estate di collaborazioni questa. In questo caso abbiamo le due voci bellissime di Francesco Renga e di Giusy Ferreri alle 21.57 su Raiso Radio. Allora andiamo sulla diramazione per Ravenna, dove è chiusa l'uscita per lavori dello svincolo di Lugo. L'uscita è chiusa per chi proviene dall'autostrada Bologna-Taranto e sarà chiusa fino alle 5 di domattina. E abbiamo anche sulla 14 Bologna-Taranto abbiamo l'entrata chiusa per lavori ed è quella di Faenza in entrata in entrambe le direzioni fino a, anche in questo caso alle 5 di domattina. Siamo all'altezza del chilometro 64 e 500. Ci trasferiamo sulla A21 Torino-Brescia, lavori tra lo svincolo di Castel San Giovanni e poco prima dello svincolo di Piacenza Ovest in direzione Brescia fino alle 6 di domattina. Siamo nel tratto compreso tra i chilometri 140-800 e 157-900. Sulla A7 Milano-Genova lavori tra lo svincolo di Tortona e l'allacciamento con la diramazione Predosa-Bettole in direzione Genova tra i chilometri 63-600 e il chilometro 72. Infine lavori sulla tangenziale est di Milano tra lo svincolo Vimercate Nord e lo svincolo Vimercate Sud in direzione dell'allacciamento A1 Milano-Napoli e siamo nel tratto compreso tra i chilometri 28 e 100 e il chilometro 25.

0: Can Buy Me Love, i Beatles alle 22.01 Raiso Radio. Allora, ancora qualche aggiornamento e andiamo sulla diramazione di Gallarate Gattico, dove c'era un po' fino a poco fa un veicolo fermo in avaria tra Sesto Calende e Vergiate e Castelletto Ticino in direzione nord verso la 26 Genova oltre il Gravellona Toce. Il veicolo però dall'ultimo aggiornamento pare sia stato rimosso, quindi la situazione è tornata normale. Siamo all'altezza del chilometro 13 e 800. Ci trasferiamo sulla variante di Valico, dove troviamo l'entrata chiusa per lavori di Firenzuola, l'entrata è in direzione per chi è in direzione di Firenze e sarà chiusa fino alle 6 di domattina. Siamo al chilometro 28. E sulla 4 Torino-Trieste, anche in questo caso entrata chiusa per lavori in entrambe le direzioni, ed è quella di Seriate, in questo caso fino alle 5 di domattina. La chiusura è prevista per lavori fino alle 5 di domattina, al chilometro 179 e 100. Un tratto chiuso per lavori sulla A13 Bologna-Padova, tra gli svincoli di Monselice e quello di Terme Euganee. Il tratto è chiuso in direzione nord per chi viaggia verso Padova e sarà chiuso fino alle 5 di domattina, tratto compreso tra i chilometri 88 e 600 e 95. Infine, sulla 14 Bologna-Taranto, un tratto chiuso per lavori tra Rimini Nord e Valle Rubicone in direzione nord verso Bologna, in questo caso chiuso fino alle 5 di domattina, tra i chilometri 117 e 300 e 110 e 100.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita,

Another con Talk to You, ISO novità alle 22.08 su Rai ISO Radio nel ritmo della sera. Allora, ancora un po' di aggiornamenti, quest'ora ci sono comunque lavori e chiusure, quindi andiamo sulla A32 Torino Bardonecchia, dove c'è una chiusura notturna, il tratto chiuso per lavori tra lo svincolo di Borgone e lo svincolo Chianocco-Bussoleno in direzione Bardonecchia. La chiusura sarà fino alle 6 di domattina, la deviazione in strada statale 25. Sulla A31 della Val d'Astico, chiusura notturna e uscita chiusa a causa di lavori, la chiusura riguarda lo svincolo di Vicenza Nord in direzione Piovene Rocchette, strada statale 434. Anche in questo caso la chiusura è prevista fino alle 6 di domattina. Andiamo sulla A7 Milano-Genova, dove ci sono dei lavori tra lo svincolo di Binasco e la barriera di Milano in direzione del capoluogo lombardo. Siamo nel tratto compreso tra i chilometri 10.500 e 5.500. Ci spostiamo ora in Liguria, sulla A10 Genova-Ventimiglia, lavori tra lo svincolo di Spotorno e poco dopo l'allacciamento con la A10 A6 al chilometro 45 in direzione di Genova. Il tratto compreso è appunto tra i chilometri 5200 e 44.500. I lavori sono previsti fino alle 6 di domattina. Stessa autostrada Genova Ventimiglia, lavori tra lo svincolo di Imperia Ovest e poco dopo lo svincolo di San Bartolomeo in direzione Genova, e tra i chilometri 111 e 200 e 99 e 200. Questi lavori sono previsti anche in questo caso fino alle 6 di domattina e riguardano una verifica e un controllo in galleria.

Memory Lane, le sonorità pop rock del questo gruppo appunto di pop rock tedesco, i Tokyo Drivers. Allora andiamo sulla A1 Milano-Napoli, dove incontriamo una coda di circa un chilometro per un veicolo fermo in avaria tra Firenze Sud e Valdarno in direzione sud per chi viaggia verso Roma. Siamo in un tratto compreso tra i chilometri 318 e 320. Si è invece risolta la coda di circa un chilometro tra, sempre sulla 1 Milano-Napoli, tra Casal Pusterlengo e Lodi, una coda che si era creata a causa di un veicolo in fiamme tra i chilometri 25, 22 e 300. Invece c'è sempre sulla 1 Milano-Napoli una coda di circa un chilometro per un veicolo fermo in avaria tra il bivio 1 a 14 Bologna-Taranto e il bivio 1 raccordo a 14 Bologna-Casalecchio in direzione sud per chi viaggia verso Firenze, nel tratto compreso tra i chilometri 189 e 192 e 200. Infine, sempre sulla 1 Milano-Napoli, traffico rallentato per lavori, lo incontriamo tra Valsamoggia e il bivio 1 a 14 Bologna-Taranto in direzione sud per chi viaggia verso il capoluogo emiliano, nel tratto compreso è tra i chilometri 184 800 e 188 e 100.

0: Summer Breeze, la musica dell'estate su Raizo Radio.
1: Ed eccoci con Summer Breeze, appunto la musica dell'estate, delle estati passate, per riascoltare quelli che sono stati un po' i tormentoni e le canzoni che hanno caratterizzato maggiormente le estati dagli anni 60 fino ai giorni nostri. Stasera ascolteremo un bongo bongo cha cha cha del 2021, un Sunshine Days del 1975, ma partiamo con una Alexia del 1997 con U La La La.

Fine Day del 1975 di questo gruppo britannico di afropop, gli Oshai Bissa, a chiudere questa terna di canzoni dopo Bongo Cha Cha Cha remixato dai Good Boys nel 2021 e dopo Ullalala di Alexia, un brano che ebbe un successo notevolissimo, pazzesco, nell'estate del 1997. E allora adesso andiamo a vedere qualche aggiornamento riguardo chiusure o tratti chiusi sulle nostre autostrade questa notte. Allora ci spostiamo, andiamo sull'A4 Torino-Trieste, dove troviamo un tratto chiuso per lavori tra gli svincoli di Brescia Ovest e quello di Rovato in direzione ovest per chi viaggia verso Milano. Il tratto è chiuso appunto per lavori fino alle 5 di domattina, tratto compreso tra i chilometri 215 e 300 e 201 e 400. Andiamo sulla A8 Milano-Varese, anche qui un tratto chiuso per lavori tra Solbiate Albizzate e il bivio A8 di ramazione Gallarate Gattico in direzione sud per chi viaggia verso Milano. Il tratto sarà chiuso fino alle 5 di domattina tra i chilometri 35-700 e 30-900. Sempre sulla 8 Milano-Varese, chiusa in entrata lo svincolo di Cavaria in entrambe le direzioni fino alle 5 di domattina, siamo al chilometro 33 e 900. Un'entrata anche qui sulla 4 Torino-Trieste, lo svincolo di Brescia-Ovest chiuso in entrata in entrambe le direzioni fino alle 5 di domattina, sempre per lavori, siamo all'altezza del chilometro 215 e 300. E sempre sulla 4 Torino-Trieste lo svincolo di Ospitaletto chiuso in entrata, anche in questo caso in entrambe le direzioni e sempre fino alle 5 di domattina, al chilometro 206 e 400. E infine restiamo sempre sulla 4 Torino-Trieste, dove abbiamo un'uscita chiusa per lavori che è quella di Capriate, in uscita per chi l'uscita è per chi proviene da Brescia, chiusa fino alle 5 di domattina al chilometro 160 e 700.

come on, come on. Show them. Boogie's in my soul, Chaka Khan con Snoop Dogg. Chaka Khan, una carriera lunghissima, chi non ricorda I'm Every Woman oppure I Feel For You negli anni 80, scritta per lei dal grande Prince. Allora andiamo sulla A8 Milano Varese, dove incontriamo una coda per lavori tra Busto Arsizio e Castellanza in direzione sud per chi viaggia verso Milano, il tratto compreso tra i chilometri 24 e 23 e 600. Allora poi ci spostiamo sulla 4 Torino-Milano, dove incontriamo l'uscita chiusa a causa di lavori allo svincolo di Carisio, l'uscita di Carisio in direzione di Milano, fino alle 6 di domattina. Siamo all'altezza del chilometro 54 e 300. Andiamo sulla 12 Genova-Rosignano, lavori tra fino alle 6 di domattina tra lo svincolo di Livorno, raccordo per Livorno, e poco dopo l'allacciamento con la 11 Firenze-Pisa Nord in direzione Genova, tra i chilometri 170 e 500 e 151 e 200. Infine ci spostiamo sul grande raccordo anulare di Roma, dove fino alle 6 di domattina è chiuso il nodo della A24 Roma-Teramo in direzione tangenziale est, in entrambe le direzioni, quindi sia in carreggiata esterna che in carreggiata interna. La chiusura ovviamente è per lavori.

di Somber, questo giovanissimo cantautore statunitense che tra l'altro nei mesi scorsi si è portato a casa un Grammy Award come miglior artista esordiente. Allora, torniamo sulle nostre autostrade per le chiusure che da quest'ora comunque aumentano e sono frequenti per i lavori che vengono svolti di notte. E andiamo sulla 25 Torano-Pescara, dove lo svincolo di Cocullo è chiuso in entrata fino alle 7 di domattina per lavori e in entrata verso l'autostrada Roma-Teramo. E andiamo sulla A8 Milano-Varese, qui c'è un tratto chiuso tra Solbiate Albizzate e Varese in direzione nord per chi viaggia verso appunto il capoluogo, verso Varese, ed è chiuso fino alle 5 di domattina. Siamo nel tratto compreso tra i chilometri 35.700 e 42.600. Un tratto chiuso per lavori anche sulla 14 Bologna-Taranto tra il bivio 14 e 1 Milano-Napoli e lo svincolo di Bologna-Borgo Panigale in direzione sud per chi viaggia verso Bologna. Il tratto sarà chiuso fino alle 5 di domattina, tra appunto l'inizio dell'autostrada 14 e il chilometro 4.800. Sulla 1 Milano-Napoli invece è chiusa l'uscita di Sasso Marconi per chi proviene da Firenze. L'uscita sarà chiusa per lavori fino alle 6 di domattina. E andiamo sulla A9, la lineata Como-Chiasso, qui troviamo un tratto chiuso tra Como-Monte Olimpino e lo svincolo di Chiasso in direzione nord per chi viaggia verso il confine con la Svizzera. Questo tratto chiuso sarà chiuso fino alle 5 di domattina ed è compreso tra i chilometri 39.400 e 41.600. E infine torniamo sulla 14 Bologna-Taranto in Puglia, dove è chiusa l'uscita di Foggia per chi proviene da Pescara. L'uscita sarà chiusa fino alle 6 di domattina.

0: Ore 23.
1: IoD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Maddalena Santucci in studio, buonasera. Il caso di Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi dopo l'avvio dell'istruttoria sulla richiesta di grazia, il ministro della giustizia Nordio è stato ricevuto dal capo dello Stato.
4: Arriva al Quirinale la vicenda di Mario Roggero, condannato per aver ucciso mentre tentavano la fuga due rapinatori e ferito il terzo dopo l'assalto alla sua gioielleria. È il presidente Mattarella a spegnere il rumore sulla richiesta di concessione della grazia che in giornata aveva acceso i social quanto la politica. Il ministro Nordio aveva annunciato di aver avviato l'istruttoria, ma è arrivato lo stop. Le procedure devono rispettare le linee dettate dalla Costituzione. Intanto a Grinzane e Cavour la serranda è rimasta abbassata. Una scritta: negozio chiuso in attesa della sentenza. Oggi è arrivata, 14 anni e 9 mesi, una pena troppo pesante per gli abitanti del paese.
5: Io sono dalla parte del gioielliere, del signor Roggero.
6: Sono senza parole. La giustizia italiana premia i delinquenti.
4: Mario Roggero si prepara a scontare la condanna, ma non lo farà subito, come aveva annunciato sui social.
7: Sto passando gli ultimi minuti con i miei familiari prima di costituirmi in carcere.
4: Non si è ancora presentato al carcere di Fossano, potrebbe attendere l'ordine di esecuzione che comunque arriverà a breve. Il prossimo passo è verso la Corte Europea a Strasburgo, dove si apre la via del ricorso. Torino, Giulia Paltrinieri, GR1.
3: La guerra fra Stati Uniti e Iran, ancora raid statunitensi e rappresaglie iraniane sui paesi della regione. Poco fa la televisione di Stato di Teheran ha riportato due esplosioni nella città di Bushehr, sede dell'unica centrale nucleare civile della Repubblica Islamica. Segnalati nuovi raid anche sullo stretto di Hormuz. Secondo la CNN, solo 3 navi sono transitate nelle ultime 24 ore. Il Nicaragua ha annunciato l'interruzione delle relazioni diplomatiche con l'Italia. La decisione, dopo le dichiarazioni definite ingiustificate, aggressive e responsabili del ministro degli esteri italiani, che aveva criticato Managua per la protezione fornita ad Alessio Casimirri, uno degli esponenti delle Brigate Rosse, autori delle stragi, della strage di Via Fani. In Veneto è stato condannato per maltrattamenti sul figlio un padre di 23 anni.
8: Le violenze sul figlio neonato, anche in ospedale, avevano uno scopo, quello di renderlo disabile in modo da ottenere sussidi pubblici. È arrivata una condanna a 8 anni di reclusione per un padre di 23 anni, ritenuto responsabile di maltrattamenti e lesioni permanenti sul figlio, allora di 5 mesi. Le sevizie, avvenute in ospedale pediatrico a Padova, erano state scoperte nell'autunno del 2024. Poi, a inizio novembre, l'arresto del giovane papà, residente con la famiglia nel Vicentino. Erano stati i medici a insospettirsi nel constatare che il piccolo paziente peggiorava subito dopo le visite dei familiari nella sua stanza, anziché migliorare grazie alle cure ricevute. Da lì le indagini. L'uomo era stato sorpreso dalle telecamere nascoste posizionate dalla polizia mentre premeva il torace e metteva le dita in gola al bambino. Ora la sentenza, con rito abbreviato. Il 23enne dovrà anche risarcire una provvisionale pari a 1 milione di euro. Maura Bertanzon, GR1.
3: Ancora nessun sollievo per l'ondata di caldo che interessa l'Italia. Domani 16 città da bollino rosso, mentre sabato saranno ben 19. Bisognerà attendere lunedì per una perturbazione che porterà ad un calo delle temperature. Afa e grande caldo rappresentano un ulteriore rischio per gli incendi. Ecco la situazione in Sicilia.
9: La Sicilia brucia ancora, complice l'ondata di caldo che sta investendo l'isola e che alimenta gli incendi che anche nella giornata di oggi continuano a distruggere ettari di boschi e a minacciare la popolazione. Nel palermitano a bruciare Valle d'Olmo, andati in cenere i campi di frumento della zona. Paura anche per gli animali di diverse aziende agricole che sono state evacuate per portarli in salvo. A Montagna Longa, tra Cinisi e Carini, il caldo ha nuovamente alimentato il rogo che era divampato ieri e che ha minacciato alcune abitazioni. Paura anche a Catania, dove nelle prime ore della mattinata una densa colonna di fumo si è innalzata dalla zona sud della città in via Ondine, vicino al faro Biscari, incendiate alcune baracche e diverse auto parcheggiate nell'area. Scongiurato il rischio di un'esplosione, grazie all'intervento dei vigili del fuoco che, oltre a domare le fiamme, hanno portato via alcune bombole di gas che si trovavano nei paraggi. Da Palermo, Antonella Spinelli per il GR1.
3: È tutto, la linea alla musica di Radio 1. Il prossimo appuntamento con l'informazione, il giornale della mezzanotte.
0: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
10: I più programmati su Rai Isoradio.

Il funky di Jamiroquai con Deeper Underground alle 23:10 su Rai Iso Radio nel ritmo della sera. Allora andiamo sulla A1 Milano-Napoli, dove è segnalato un veicolo fermo in avaria tra il bivio A1 A14 Bologna-Taranto e il bivio A1 raccordo A14 Bologna-Casalecchio in direzione sud per chi viaggia verso Firenze. Questo veicolo è segnalato all'altezza del chilometro 192 e 200. Ritorniamo invece sulle chiusure e andiamo sulla 8 Milano Varese, dove c'è lo svincolo di Cavaria, chiuso in entrata per lavori fino alle 5 di domattina. Siamo all'altezza del chilometro 33 e 900. Andiamo sulla A4 Torino Trieste, dove incontriamo un tratto chiuso per lavori tra Brescia Ovest e Rovato in direzione ovest per chi viaggia verso Milano. Il tratto è chiuso fino alle 5 di domattina ed è compreso tra i chilometri 215 e 300 e 201 e 400. E sempre sulla 4 Torino Trieste lo svincolo di Brescia Ovest è chiuso in entrata in entrambe le direzioni per lavori fino alle 5 di domattina. Siamo all'altezza del chilometro 215 e 300. Sempre sulla 4 Torino-Trieste è chiuso lo svincolo in entrata di Ospitaletto in entrambe le direzioni e chiuso per lavori fino alle 5 di domattina. Siamo al chilometro 206 e 400. E poi sempre sulla 4 Torino-Trieste è chiusa l'uscita di Capriate per chi proviene da Brescia fino alle 5 di domattina. Siamo all'altezza del chilometro 160 e 700. E sulla stessa autostrada abbiamo la chiusura del nodo del bivio A4 tangenziale nord di Milano e per chi proviene da Torino la chiusura del nodo è prevista fino alle 5 di domattina e siamo all'altezza del chilometro 138 e 200.

I'm Never Gonna Rip, è tornato il rock dei Green Days alle 23:18 in questo istante. Allora andiamo sulla variante di Valico, dove incontriamo allo svincolo di Firenzuola, lo svincolo di Firenzuola chiuso in entrata per lavori fino alle 6 di domattina. Siamo al chilometro 28 e in direzione di Firenze. Restiamo sulla variante di Valico, dove c'è un tratto chiuso per lavori tra il Bivio 1 variante di Valico e località Aglio. Siamo in direzione sud per chi viaggia verso Firenze. Il tratto chiuso per lavori fino alle 6 ed è compreso tra l'inizio della variante di Valico e il chilometro 33. Ci spostiamo a Napoli sulla diramazione Capodichino, dove c'è un tratto chiuso tra lo svincolo di Capodichino e l'inizio della tangenziale di Napoli in direzione ovest verso la tangenziale. Il tratto è chiuso fino alle 6 di domattina e siamo tra i chilometri 2900 e 3200 della diramazione. E ci spostiamo sulla A12 Genova Rosignano, dove sono segnalati dei lavori all'ingresso dello svincolo di Deiva Marina in direzione Rosignano, all'altezza del chilometro 60 e 500. E infine sulla A12 Genova, sempre sulla A12 Genova Rosignano, sono segnalati dei lavori tra lo svincolo di Livorno, Livorno raccordo per Livorno, e poco dopo l'allacciamento con la 11 Firenze Pisa Nord in direzione di Genova. Il tratto compreso è tra i chilometri 170 e 500 e 151 e 200.

Per un po' d'amore, Mannarino alle 23:27 su Rai Isoradio, tratto un singolo tratto dal suo ultimo lavoro intitolato appunto Primo Amore, un album che il cantautore ha pubblicato lo scorso maggio. Allora andiamo un po' di aggiornamenti sulle autostrade, andiamo sulla 14 Bologna-Taranto, dove bisogna prestare attenzione a un veicolo fermo in avaria tra lo svincolo di Imola e il bivio A14 diramazione Ravenna in direzione sud per chi viaggia verso Ancona. Il veicolo è segnalato al chilometro 54 e 700. E ci spostiamo sulla A1 Milano-Napoli, dove ci sono 3 km di coda anche in questo caso per un veicolo fermo in avaria tra il bivio 1 A14 Bologna-Taranto e il bivio 1 raccordo A14 Bologna-Casalecchio in direzione sud per chi viaggia verso Firenze. Siamo nel tratto compreso tra i chilometri 189 e 192 e 200. Una coda per lavori è segnalata sulla 4 Torino-Trieste all'altezza dell'uscita di Brescia Ovest per chi proviene da Padova. Siamo all'altezza del chilometro 215 e 300. Andiamo a Napoli, sulla tangenziale è segnalato anche qui un veicolo fermo in avaria tra gli svincoli di Corso Malta e quello di Capodimonte in direzione ovest verso Pozzuoli. Siamo nel tratto compreso tra i chilometri 17.400 e 16.300. E torniamo sulla 14, materiali dispersi tra Imola e il bivio A14 di diramazione Ravenna e in direzione sud per chi viaggia verso Ancona, e sempre sulla stessa autostrada A14 nel tratto marchigiano, attenzione a dei materiali dispersi in direzione sud per chi viaggia verso Ancona, sono segnalati all'altezza del chilometro 172. Infine sulla A1 Milano-Napoli, anche qui attenzione a un veicolo fermo in avaria, più precisamente si tratta di un camion, tra gli svincoli di Fiorenzuola e quello di Fidenza in direzione sud per chi viaggia verso Bologna. Il tratto compreso è tra i chilometri 82 e 84.

Un salto indietro al 1993 con questo brano di Sting, Shape of My Heart, alle 23:37 su Rai Isoradio. Allora andiamo sulla 14 Bologna-Taranto, dove è segnalato un incidente tra Pesaro e Fano. Siamo nel tratto marchigiano in direzione sud per chi viaggia verso Ancona. L'incidente è segnalato al chilometro 172. Stessa autostrada, un po' più a nord, in Emilia-Romagna, siamo sulla 14 appunto, dove è segnalato questo incidente tra Imola e il bivio a 14 di Ramazzone e Ravenna. Sono coinvolte tre auto e in direzione sud verso Ancona, all'altezza del chilometro 54 e 500. In questo tratto sono anche segnalati dei materiali dispersi dovuti appunto a causa di questo incidente. E andiamo sulla A1 Milano-Napoli, attenzione, un veicolo fermo in avaria tra Arezzo e Valdarno in direzione nord per chi viaggia verso Firenze, e sono segnalati all'altezza del chilometro 351. È ancora attiva una coda per un veicolo fermo in avaria sulla A1 Milano-Napoli tra il bivio 1 a 14 Bologna-Taranto e il bivio 1 raccordo a 14 Bologna-Casalecchio. La coda è appunto di 3 km in direzione sud per chi viaggia verso Firenze. Il tratto compreso è tra i chilometri 189 e 192 e 200. E andiamo sulla variante di Valico, dove troviamo lo svincolo di Firenzuola chiuso in entrata per lavori fino alle 6 di domattina in direzione di Firenze. Sempre sulla variante di Valico, un tratto chiuso per lavori tra il bivio 1 variante di Valico e la località Aglio in direzione sud per chi viaggia verso Firenze, e l'uscita sarà il tratto è chiuso per lavori fino alle 6 di domattina. E infine sulla diramazione Capodichino, siamo a Napoli, un tratto chiuso per lavori tra Capodichino e l'inizio della tangenziale di Napoli in direzione ovest verso la tangenziale. E andiamo poi sulla diramazione di Roma Sud, dove lo svincolo di San Cesario è chiuso in entrata in entrambe le direzioni fino alle 2 di questa notte.

0: Viso Radio.
1: La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno.

questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così duro da masticare. E poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano nella stessa maniera.

poi la gente, perché è la gente che fa la storia. Quando si tratta di scegliere di andare, te la ritrovi tutta con gli occhi aperti, che sanno benissimo cosa fare.

Era il 1985 quando Francesco De Gregori scrisse e pubblicò questo meraviglioso singolo, La storia siamo noi. Allora, andiamo sulla 14, dove è la 14 Bologna-Taranto, dove risulta ancora attivo questo incidente che ha coinvolto tre auto tra Imola e il bivio A14 di diramazione Ravenna in direzione sud per chi viaggia verso Ancona, e siamo all'altezza del chilometro 54 e 500, ancora attivo.

Anche sulla stessa autostrada l'incidente tra Pesaro e Fano, sempre in direzione sud per chi viaggia verso Ancona, all'altezza del chilometro 172. Andiamo invece sulla diramazione Roma Nord, dove incontriamo un tratto chiuso per lavori tra Castelnuovo di Porto e Settebagni in direzione sud verso il grande raccordo anulare. Questo tratto chiuso si protrarrà fino alle 5 di domattina ed è compreso tra i chilometri 9.500 e 19.400. E sulla 1 invece Milano-Napoli abbiamo una chiusura del nodo del bivio 1 a 11 Firenze-Pisa Nord fino alle 6 di domattina, chiuso per lavori in direzione sud per chi proviene da Bologna. Siamo all'altezza del chilometro 280 e 400. Lo stesso nodo è chiuso anche per chi proviene in direzione nord, per chi proviene da Roma. Quindi la chiusura di questo nodo riguarda entrambe le direzioni. Infine, sulla A1 Milano-Napoli è chiusa per lavori l'uscita di Sasso Marconi per chi proviene da Firenze. L'uscita sarà chiusa fino alle 6 di domattina, anche questa chiusa per lavori.

Lasciati pensare tanto tempo per dormire e poi lo troverò. Lasciati pensare che ci sono, intanto credimi che ci sarò. Dentro le tue porte, dentro il tuo passato, dentro le tue verità. Dette per metà, dette per metà, dette per metà.

Lasciati pensare, un brano del 2024 di Biagio Antonacci alle 23.52 su Rai Isoradio. Allora andiamo sulla 24 Roma Teramo, dove è segnalato un incidente all'altezza dell'uscita di Tornimparte. Siamo all'altezza del chilometro 84 e 800. Ci spostiamo sulla A9, Lainate Como Chiasso, dove c'è una coda per lavori tra lo svincolo di Chiasso e quello di Como Centro. Siamo nel tratto in direzione sud dell'Ainate, siamo nel tratto compreso tra i chilometri 41 e 600 e 39. E andiamo invece sulla A10, Genova Ventimiglia, qui c'è un tratto chiuso per lavori fino alle 6 di domattina tra Celle Ligure e Varazze in direzione est. Per chi viaggia verso Genova, il tratto è compreso tra i chilometri 32.400 e 26.800. Sempre sulla A9 Lainate Como Chiasso c'è un tratto chiuso fino alle 5 di domattina tra Como Monte Olimpino e lo svincolo di Chiasso in direzione nord verso il confine con la Svizzera. Il tratto chiuso è compreso tra i chilometri 39.400 e 41.600. Sulla A8 Milano Varese, tratto chiuso fino alle 5 di domattina tra Solbiate Albizzate e il bivio A8 di diramazione Gallarate Gattico in direzione sud per chi viaggia verso Milano. Tratto chiuso compreso tra i chilometri 35.700 e 30.900. Sempre sulla A8 Milano Varese è segnalato allo svincolo di Cavaria, è chiuso in entrata per lavori fino alle 5 di domattina. Tratto chiuso sulla A4 Torino Trieste fino alle 5 di domattina tra Brescia Ovest e Rovato in direzione ovest per chi viaggia verso Milano. Il tratto chiuso è compreso tra i chilometri 215 e 300 e 201 e 400. E poi sulla stessa autostrada lo svincolo di Brescia Ovest è chiuso in entrata per lavori fino alle 5 di domattina in entrambe le direzioni, così come quello di Ospitaletto, stessa autostrada A4, e chiuso in entrata per lavori fino alle 5 di domattina in entrambe le direzioni. E sulla 4 sempre Torino Trieste è chiuso in entrata lo svincolo di Seriate fino alle 5 di domattina per lavori. E poi sempre sulla 4 Torino Trieste è chiuso è chiusa per lavori l'uscita di Capriate fino alle 5 di domattina per chi proviene da Brescia. E infine, ultimo aggiornamento per quanto riguarda questa autostrada, la 4 Torino-Trieste, e la chiusura del nodo con il bivio A4 tangenziale nord di Milano per chi proviene da Torino. È chiuso, la chiusura è prevista fino alle 5 di domattina.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: La grazia a Roggero diventa un caso, Nordio avvia l'istruttoria, Mattarella lo convoca al Quirinale, è una prerogativa del capo dello Stato. Via libera della Camera alla legge elettorale, il testo passa ora al Senato, centrodestra soddisfatto, più stabilità per il Paese, le opposizioni, la maggioranza non c'è più. Ponte Morandi, prima sentenza sul crollo, condannato a 12 anni l'ex AD di Autostrade Castellucci, a 5 l'ex direttore del Ministero dei Trasporti. I parenti delle vittime, ci aspettavamo di più. Proteste in Ucraina per la sostituzione del ministro della difesa Fyodorov. Zelensky invoca unità nelle forze armate, Bruxelles chiede chiarimenti. Dispersione scolastica ai minimi, in Valsi recuperati oltre 520.000 giovani. Soddisfazione di Giorgia Meloni, superato l'obiettivo europeo. Allarme matematica alle elementari. L'anticiclone africano non molla la presa, salgono a 16 le città da bollino rosso, sabato saranno 19. Giugno, il secondo mese più caldo di sempre. Parte da Verona il tour estivo di Angelina Mango, concerto sold out e ospite speciale sul palco Marco Mengoni. Conto alla rovescia per la finale dei mondiali. Domenica Spagna e Argentina si giocano il titolo. Ripercorriamo insieme il cammino delle due squadre. Giorgio Schiavoni in studio. La condanna definitiva di Mario Roggero diventa un caso politico dopo l'annuncio da parte del Ministero della Giustizia dell'avvio dell'istruttoria per la grazia al gioielliere. Il presidente Mattarella ha ricevuto al Quirinale il guardasigilli Carlo Nordio.
3: C'è l'istituto della concessione della grazia come prerogativa esclusiva del capo dello Stato al centro del colloquio del Quirinale tra il presidente della Repubblica Mattarella e il ministro della Giustizia Nordio. Colloquio richiesto alla luce dell'annuncio di Via Renula dell'avvio dell'istruttoria del provvedimento di clemenza per Mario Roggero, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver ucciso due rapinatori in fuga dopo il furto nel suo negozio. L'incontro diventa dunque l'occasione, si legge in una nota del Quirinale, per puntualizzare i limiti delle attribuzioni in tema di concessione della grazia, facoltà che, si sottolinea, la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica, come peraltro confermato anche dalla sentenza 200 del 2006 della Corte Costituzionale. Valentino Russo, GR1.
2: E non si è ancora costituito Mario Roggero, il gioielliere, come sentivamo, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver ucciso due rapinatori entrati nel suo negozio e averne ferito un terzo. Aspetta l'ordine di carcerazione, ha fatto sapere il fratello Dante, che ha aggiunto: è provato, ma resiste ed è riconoscente verso chi si è mosso per fargli concedere la grazia. E il possibile atto di clemenza al gioielliere infiamma il dibattito politico, sentiamo.
4: Il centrodestra avvia compatto una raccolta di firme a partire dai parlamentari per la grazia a Mario Roggero. Il leader leghista Salvini poi annuncia di star valutando la possibilità di candidarlo. Da Fratelli d'Italia il ministro Crosetto ad auspicare che si trovi un modo per evitargli il carcere. Condivide il segretario di Forza Italia Tajani.
5: Un uomo che ha sbagliato ma è stato vittima di tali e tante aggressioni, è intervenuto per difendere la propria famiglia e quindi credo che meriti il perdono da parte della società.
4: Dalle opposizioni si schiera con Roggero anche Roberto Vannacci, futuro nazionale. All'attacco di Nordio, Deborah Serracchiani, PD, che parla di figuraccia del ministro. Per i 5 Stelle, il centrodestra vuole il Far West e la legge del taglione. Nicola Fratoianni, Verdi Sinistra.
6: Questa idea per cui è bella una società in cui ciascuno si fa giustizia da solo, spara, è un'idea pericolosa, pericolosissima.
4: Il via libera della Camera alla legge elettorale intanto non placa lo scontro tra gli schieramenti. Il centrodestra esulta e dal partito della Premier si sottolinea: con questa riforma l'Italia torna a scegliere chi governa. Sulle barricate il centro-sinistra. La maggioranza non c'è più, traitene le conseguenze, affonda Elly Schlein. Daniele Petraroli, GR1.
2: La nuova legge elettorale approvata alla Camera passa ora al Senato. Sentiamo quali sono le novità introdotte da questa riforma.
7: Spariscono i collegi uninominali in favore di un sistema proporzionale con premio di maggioranza che scatta se la lista o la coalizione incassano almeno il 42% dei voti, nel qual caso si aggiudica 70 seggi alla Camera e 35 al Senato. È previsto un tetto massimo che il vincitore non può superare di 220 seggi alla Camera e 113 al Senato. La soglia di sbarramento è del 10% per le coalizioni di liste e del 3% per le liste singole o coalizzate, salvo il ripescaggio per ogni coalizione di liste del miglior perdente. Viene stabilito poi l'obbligo per le forze politiche di indicare nel programma elettorale il nome e il cognome del Premier, nel rispetto delle prerogative spettanti al Presidente della Repubblica. Altra novità, la possibilità di votare per i fuorisede. Vengono ridotte le circoscrizioni estero, alla Camera saranno due, Europa ed Extra Europa, e diventa una sola circoscrizione per il Senato. Come noto, infine, non sono state reintrodotte le preferenze, dunque le liste restano bloccate. Noemi Giunta, GR1.
2: La bomba al conduttore di Report Ranucci. Dopo le rivelazioni del giornale sull'audizione in commissione antimafia lo scorso 4 novembre, interviene il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giovan Battista Fazzolari. Si sta finalmente sgretolando la montagna di fango, allusioni e menzogne che Ranucci ha riversato contro di me nel tentativo di colpire il governo Meloni, ha detto Fazzolari. Il conduttore di Report si è inventato che avrei attivato i servizi segreti contro di lui e ha poi creato ad arte allusioni e suggestioni per accostare me e Fratelli d'Italia alla bomba esplosa sotto casa sua. L'Italia torna a chiedere al Nicaragua l'estradizione di Alessio Casimirri, l'ex brigatista rosso condannato all'ergastolo che da tempo vive nel paese centroamericano. Le parole del ministro degli esteri Tajani sulla vicenda durante un vertice a Madrid hanno provocato una dura reazione da parte del governo di Managua.
0: In Nicaragua è arrivato più di 40 anni fa. Militante delle Brigate Rosse in Italia, aveva partecipato all'agguato di Via Fani e all'omicidio del magistrato Girolamo Tartaglione. È stato condannato in via definitiva a 6 ergastoli. Quasi 75enne Alessio Casimirri nel paese centroamericano si è unito al movimento sandinista attualmente al potere, ha sposato una donna del posto e da tempo gestisce un ristorante di pesce. L'Italia ha chiesto a lungo la sua estradizione, ma è però concessa, anche perché ha acquisito la cittadinanza. Sulla vicenda è tornato durante il vertice del Partito Popolare Europeo a Madrid il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani, con parole molto nette.
8: Este señor vive en libertad en este país, en Nicaragua. Esto es inaceptable para nosotros.
0: La nostra ambasciata a Managua ha quindi ricevuto una lettera di protesta nella quale il Nicaragua annuncia l'intenzione di rompere i rapporti diplomatici con l'Italia. Fausto Bertuccioli, GR1.
2: La sentenza a Genova per il crollo del Ponte Morandi, che il 14 agosto del 2018 provocò la morte di 43 persone, condannati gli allora vertici di Autostrade e due funzionari del Ministero dei Trasporti, il nostro inviato.
9: Siamo soddisfatti.
10: Mi aspettavo di più, però ci accontentiamo.
11: Ho perso mio fratello che ha lasciato a casa quattro bambini, ci aspettavamo di più.
12: Le condanne per i vertici di Autostrade sono arrivate, ma insieme alla soddisfazione c'è il rammarico per le pene ridotte. Dei 400 anni di carcere chiesti dalla procura, i giudici ne hanno inflitti 170 ai 32 condannati, gli altri 23 imputati sono finiti assolti o prescritti. Nel crollo del Morandi, Marcello Bellasio ha perso due figli, è lui a commentare i 12 anni inflitti all'ex amministratore delegato Giovanni Castellucci, assente in aula perché già in carcere dopo la condanna definitiva per un'altra tragedia, quella del viadotto di Avellino, costata la vita ad altre 40 persone.
13: Ha preso 12 anni, però lui fino adesso cosa gli è cambiata la sua vita? La nostra vita non è cambiata, è stravolta. C'è dei momenti che non ho neanche più voglia di viverla.
12: Condannati due dei quattro funzionari del Ministero dei Trasporti, accusati di non aver vigilato sulla scarsa manutenzione che portò al crollo della Pila 9. L'impianto accusatorio ha retto, afferma la procura. La partita si sposta ora in appello, dove la speranza di chi ha perso un parente sarà quella di non vedere altre riduzioni di pena. Da Genova, Simone Zazzera, GR1.
2: Rai Radio 1, mezzanotte, 8 minuti. La guerra tra Stati Uniti e Iran non si fermano gli attacchi incrociati. Poche ore fa le forze americane hanno lanciato ulteriori raid sulla Repubblica Islamica.
14: La nuova ondata di attacchi statunitensi ha preso di mira varie località del sud dell'Iran. Tra gli obiettivi, affermano le agenzie di stampa locali, diversi ponti, un aeroporto e un nodo ferroviario. Segnalate esplosioni a Bushehr, sede di un impianto nucleare civile. Di fatto chiuso lo stretto di Hormuz, solo tre navi, secondo dati citati dalla CNN, lo avrebbero attraversato in 24 ore e i marines sono saliti a bordo di un'imbarcazione in transito nel Golfo dell'Oman per controlli. Le ostilità proseguono senza sosta, malgrado l'appello dei mediatori pakistani a Washington e Teheran perché tornino al tavolo delle trattative. Anche la Repubblica Islamica continua a bersagliare i paesi della regione con raffiche di missili e droni, oltre 30 gli apparecchi senza pilota scagliati solo contro il Kuwait. Presi di mira inoltre Giordania e Bahrain. Anche un cargo al largo dell'Iraq è stato colpito da un drone e si teme un ulteriore allargamento del conflitto. Secondo l'agenzia Reuters, Teheran potrebbe chiudere l'accesso al Mar Rosso attraverso i suoi alleati, gli Houthi yemeniti, che minacciano di colpire anche l'Arabia Saudita. Davide Maggiore, GR1.
2: Attesa negli Stati Uniti per il discorso del presidente Trump previsto nella notte italiana. Secondo quanto anticipato dalla Casa Bianca, il presidente si concentrerà sulla protezione dell'integrità delle elezioni a pochi mesi dal voto di midterm. Secondo la CBS, Trump potrebbe accusare la Cina di interferenze nelle passate consultazioni. Da anni Tycoon sostiene la tesi di brogli a suo danno durante le presidenziali del 2020, senza aver mai fornito prove. Torniamo in Medio Oriente. Almeno 5 palestinesi sono morti negli ultimi raid su Gaza. Israele conferma che non ritirerà le truppe dalla striscia e nemmeno da Siria e Libano. Su quest'ultimo fronte continuano i negoziati e potrebbe essere coinvolta anche l'Italia, il corrispondente.
9: Nonostante la tensione in Medio Oriente, la diplomazia internazionale non si ferma. Spunta una proposta di truppe italiane nelle zone pilota del sud del Libano, così come sarebbe emerso durante i colloqui di Roma tra autorità libanesi e israeliane. Secondo fonti diplomatiche citate dal quotidiano israeliano Yediot Aharonot, i mediatori hanno proposto di schierare soldati italiani per monitorare il disarmo e lo smantellamento delle milizie Hezbollah. Una missione diversa da quella di UNIFIL che scade a fine anno, presenza che Stati Uniti e Israele non hanno accettato. Intanto cresce la frizione tra i due storici alleati dopo gli attacchi di Donald Trump a Netanyahu. Il vicepresidente americano Vance ha accusato Israele di voler sabotare i negoziati tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra e parla di una campagna discreta ma ben finanziata. E nelle stesse ore è slittato il viaggio negli Stati Uniti del premier Netanyahu, inizialmente previsto per la settimana prossima, ufficialmente per il rinvio dei funerali del senatore Graham. Ma il faccia a faccia che Netanyahu avrebbe voluto con Donald Trump in quell'occasione non è ancora stato inserito nell'agenda del presidente. Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, GR1.
2: Ucraini in piazza contro la rimozione del ministro della difesa voluta da Zelensky. Manifestazioni nelle principali città.
15: Giù le mani da Fedorov, scandisce la folla. Sui cartelli si legge anche «La Russia ringrazia». Già, perché per molti il ministro della difesa, appena assicurato da Zelensky nell'ambito di un rimpasto di governo, era il simbolo del nuovo modo di combattere Mosca. Entrato in carica a gennaio, ha puntato sull'innovazione con l'uso di droni per attacchi a lungo raggio in territorio nemico. Oltre 1000 persone in piazza a Kiev, manifestazioni anche a Odessa, Leopoli, perfino a Kharkiv, quasi sul confine e sotto la continua minaccia dei missili russi. Fedorov stava studiando una riforma del servizio militare con l'obiettivo di aumentare i soldati al fronte anche attraverso un cambiamento del sistema della mobilitazione obbligatoria, ritenuto inefficiente e corrotto. Ma si è scontrato con il potente generale Sirski, due personaggi agli antipodi. 60 anni militare con un approccio molto tradizionale e contrario alle innovazioni Sirski, 35enne Fedorov, il più giovane ministro del governo Zelensky, con la fama di innovatore e rottamatore, indicato perfino dalla stampa locale come possibile candidato alla presidenza quando si terranno nuove elezioni in Ucraina. Zelensky si limita a riconoscere lo scontro fra i due e a invitare il paese a rimanere unito, ma Fedorov era popolare anche all'estero e l'Unione Europea chiede chiarimenti al presidente ucraino. Marco Barbonaglia, GR1.
2: I costi dell'energia sono destinati ad aumentare, lo dice l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, in audizione alla Camera. Da gennaio stop completo del metano russo, avverte, mentre la quotazione del petrolio resterà alta anche quando sarà finita la guerra tra Iran e Stati Uniti.
16: La geografia degli approvvigionamenti energetici basata su Russia e Medio Oriente non esiste più, si è completamente erosa, ha spiegato in audizioni alla Camera l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi. Uno scenario che costringe l'Europa a rivolgersi sempre più agli Stati Uniti, al Sud America e all'Asia per rifornirsi di combustibili. Il nuovo blocco dello stretto di Hormuz significa 9-10 milioni di barili al giorno di greggio inutilizzati, una situazione che i prezzi energetici per ora non riflettono pienamente, spiega Descalzi.
17: Sono stati utilizzati circa 400 milioni di barili di riserve che sono state immesse nel mercato e queste hanno permesso di tenere i prezzi in una range fra i 90 e i 100 dollari dall'inizio dell'anno.
16: Ma queste quotazioni non dureranno a lungo. Descalzi anticipa uno stop completo del gas russo dal 1 gennaio. 36 miliardi di metri cubi che verranno a mancare. Per questa data l'Italia dovrebbe raggiungere il 90% degli stoccaggi, mentre altri paesi europei sono molto al di sotto, ma i prezzi continueranno a volare. Gelsomina Testa, GR1.
2: Invalsi, dispersione scolastica mai così bassa, crolla l'abbandono precoce, dal 2022 ben 520.000 giovani sono stati recuperati alla didattica in classe, bene il meridione trainato da Agenda Sud, anche se le isole restano a fondo classifica, ma è allarme elementari, quasi un bimbo su quattro non raggiunge il livello base in matematica. La Premier Meloni sottolinea il superamento già oggi dell'obiettivo europeo previsto fra 4 anni e rivendica gli strumenti costruiti dal governo. Funzionano, scrive la Premier, il lavoro non è finito ma siamo nella direzione giusta. Sentiamo le parole del ministro dell'istruzione Valditara intervenuto a Zapping su Radio 1.
18: Ci sono più elementi positivi, certamente il recupero della dispersione esplicita è molto importante, sono gli abbandoni scolastici, erano l'8,2%, quest'anno sarebbero, secondo le stime Invalsi, il 7,3%. Sulle elementari abbiamo un leggero arretramento, certamente con una nuova didattica per appassionare i giovani, anche quelli che sono meno incuriositi dalla matematica, meno tablet, più libri, più carta, più penna.
2: Mentre guerre e dazi accentuano i rischi di frammentazione dell'economia, l'Italia è il quinto paese esportatore mondiale. È lo scenario tracciato dal rapporto ICE, che sottolinea come i volumi reali dell'export siano oltre 10 volte superiori rispetto agli anni 70.
19: L'export italiano cresce nonostante le crisi geopolitiche. Nel 2025 il valore in euro delle esportazioni di merci ha superato i 643 miliardi di euro, aumentando in valore del 3,3%, meglio dei diretti concorrenti europei, Germania, Francia, Spagna. A questi dati poi si aggiunge che nei primi 4 mesi del 2026 le esportazioni made in Italy sono aumentate del 3,2%. Dati contenuti nel 40° rapporto ICE che il presidente dell'istituto Matteo Zoppas ha presentato in occasione del centenario dell'agenzia.
20: Per il 2026 l'obiettivo è 700 miliardi di euro che non saranno raggiungibili quest'anno, ma l'anno prossimo, salvo altre sorprese, ci si potrà avvicinare.
19: A distanza di 100 anni, ha sottolineato Zoppas, siamo il quinto esportatore mondiale di merci, un nucleo stabile di circa 42.000 imprese esportatrici responsabili del 99% dell'export nazionale, con un ampio potenziale di crescita ancora da valorizzare. Paola Bonanni, GR1.
2: Nuove regole per l'olio. L'extravergine non potrà più essere mischiato con olio di oliva vergine. Lo stabilisce la nuova circolare sulla miscelazione degli oli del Ministero dell'Agricoltura. Il responsabile del Dicastero, Francesco Lollobrigida, ha spiegato che c'è bisogno di regole certe per chi produce in bottiglia e di informazioni chiare per chi acquista e consuma. L'olio aggiunto è alla base della nostra dieta ed è usato quotidianamente da tutte le famiglie italiane. E anche l'agricoltura è in difficoltà per il grande caldo che sta portando la siccità in molte regioni. Aumentano ancora le temperature in mattinata, salgono a 16 le città bollino rosso.
21: Ancora una notte tropicale quella che attanaglia molte città italiane, con la temperatura che nemmeno nelle ore notturne riesce a scendere sotto i 20 gradi e che durante la giornata ha toccato in Sardegna punte di 47 gradi. Il picco di questa terza ondata di calore è atteso per sabato, quando saliranno a 19 le città bollino rosso. Da domenica l'afa dovrebbe allentarsi, cedendo però il passo a nuove perturbazioni con possibili temporali e violenti grandinate. Il clima bollente ha già portato conseguenze pesanti nel periodo dal 25 maggio al 30 giugno. Tra gli over 65 in Italia si è registrato un aumento di mortalità del 3%. La maggior parte dei decessi ha riguardato over 85. Il dato arriva dalla cabina di regia che si è tenuta oggi al Ministero della Salute. Con il caldo aumentano gli incendi, oltre 21.000 gli interventi dei vigili del fuoco dall'11 giugno e fiumi e laghi vanno in sofferenza. In un mese la portata del Po è scesa del 29%, quella dell'Adige del 55%. Ancora presto per fare un bilancio del mese in corso, ma del mese di giugno 2026 possiamo già dire che a livello globale è stato il secondo più caldo di sempre. Francesca Fornario, GR1.
2: Calcio, mondiali, in attesa della finale tra Spagna e Argentina che si disputerà domenica a New York, ripercorriamo insieme il viaggio che ha portato le due squadre all'ultimo atto della competizione.
22: La Spagna sta alla finale della Coppa del Mondo. Spagnola,
1: Señoras y señores, Argentina finalista de la Copa Mundial de la FIFA.
3: Non hanno ancora calcato il discusso prato del New York Stadium, Spagna e Argentina. Atlanta, Guadalajara, Los Angeles e Dallas, le città toccate in questo mondiale dagli iberici, Kansas City, Dallas, Miami e Atlanta dai sudamericani. Vinto agevolmente il rispettivo girone, la Spagna ha solo sbattuto al debutto contro il muro di Capo Verde prima di travolgere Arabia Saudita e battere di misura l'Uruguay. Percorso netto per l'Argentina in un girone per la verità non proprio impossibile. Algeria, Austria e Giordania. Il cammino cambia nella fase eliminazione diretta con gli spagnoli che hanno vinto tutte le partite nei tempi regolamentari e con avversari più insidiosi: Austria, Portogallo, Belgio e Francia, mentre è qui che l'Argentina ha sofferto, rischiando seriamente di uscire contro squadre sulla carta alla portata. Il 16° contro Capoverde, vinto solo ai supplementari, resterà nel film di questo mondiale. L'8° vinto in rimonta contro l'Egitto con i campioni del mondo sotto per 2-0 a 10 minuti dal 90° tra le polemiche arbitrali. E poi il 4° vinto ai supplementari contro la Svizzera in 10, mentre è ineccepibile la rimonta in semifinale con l'Inghilterra. Spagna quindi più riposata per la finale, quando c'è la Coppa tutta d'oro a bordo campo, queste considerazioni non contano. Dallas, collaborazione tecnica Paolo Ranaldi, Giuseppe Bisantis, GR1.
2: Dai romanzi alle serie TV, Gabriella Genisi, autrice di Lolita Lobosco, dirige per la prima volta il Festival di Ostuni, da oggi fino a domenica. L'intervista.
22: Emozionata per questo festival?
23: Emozionatissima.
22: Qual è il libro che la emoziona di più?
23: Il Pellegrino di Puglia di Cesare Brandi, perché è un viaggio in Puglia attraverso i paesaggi e anche attraverso Ostuni. Da lì partiremo per questo viaggio letterario.
22: Ne ha chiamato sul palco anche attori come Lino Guanciale, sceneggiatori, e c'è anche Bianca Nappi, la PM amica di Lolita Lobosco nella serie TV.
23: Esattamente, diciamo che ho cominciato chiamando gli amici. Partiamo proprio dal racconto della Puglia e passiamo dal racconto fatto dai libri a quello del grande schermo e del piccolo schermo.
22: Le manca Lolita?
23: Non tanto, ho appena consegnato il nuovo libro, so che ci sarà un'altra fiction, accusavo un po' di stanchezza, sono sincera, quindi ho preso una vacanza da lei. Sto scrivendo un nuovo libro che uscirà nel 2027, è una storia completamente diversa questa volta ed è la storia di una casa ed è ambientata proprio a Ostuni.
22: Francesca Cosentino, GR1.
2: Parte questa sera, con la data sold out all'Anfiteatro Romano di Verona, Nina canta nei teatri d'estate, il tour di Angelina Mango, che porterà la cantautrice a esibirsi in alcuni degli spazi all'aperto più suggestivi del nostro paese.
24: Senti il silenzio che c'è là fuori, io l'ho sentito, non fa paura.
2: Special guest del concerto a Verona è Marco Mengoni, con cui la cantautrice ha appena pubblicato il singolo Canto d'amore che state ascoltando. Tanti amici saranno ospiti di Angelina durante il tour. Tedua sarà presente il 24 luglio a Taormina, Venerus il 28 luglio a Porto Recanati, Dardust il 30 luglio a Roma e Bresh il 2 agosto a Castiglioncello. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Vania Cardone, coordinamento di edizione Massimo Cecchini, in regia Emanuele Di Cavio e Andrea Di Marco, da Giorgio Schiavoni, l'augurio di una buona notte.
25: Radio 1, un mondo da sentire. La notte in viaggio con Rai Isoradio, musica, news e pubblica utilità.

Poetica, un brano del 2017 di Cesare Cremonini a mezzanotte 27 di questo venerdì 17 luglio 2026. Prima di salutarci, una segnalazione: un tratto chiuso per lavori sulla 1 Milano-Napoli tra località Aglio e Pian del Voglio fino alle 6 di domattina. In alternativa è possibile utilizzare la A1 direttissima in direzione nord verso Bologna. Fabio Carriero vi saluta, vi augura una buona notte e un buon viaggio sulle frequenze di Isoradio e con la musica della notte in viaggio di Isoradio. Buonanotte e buon viaggio.

Accettami così, ti prego non guardare. Nella mia testa c'è un mondo da ignorare. Voglio che tu sia mia complice discreta. Accettami e sarai la mia bambola di sé.

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: Il nostro impegno nella lotta al narcotraffico non si ferma mai. Nel solo 2025 abbiamo sequestrato oltre 33 tonnellate di droga, soprattutto cocaina, hashish e marijuana. Dietro ogni singola sostanza ci sono danni pesanti per la tua salute e il rischio concreto della dipendenza. Ma non solo, c'è anche un mercato sporco che arricchisce clan spietati. Noi non ci limitiamo a sequestrare le dosi, vogliamo azzerare i loro profitti. Ed è questo che facciamo con le nostre attività di indagine. Disarticoliamo le organizzazioni criminali, privandole delle ricchezze derivanti dai traffici illeciti. Ma la vera svolta possono farla solo i cittadini comuni. Se si ferma la domanda, il sistema crolla. Se nessuno compra, le mafie non guadagnano. Rifiutare la droga significa proteggere la propria vita e allo stesso tempo togliere potere alla criminalità. Facciamo la scelta giusta insieme. Voltiamo le spalle alle sostanze stupefacenti.
0: Estate con Rai Isoradio.

0: GR1.
1: Buonanotte, Erika Crespo. Il caso di Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori. Dopo l'appello del vice premier Salvini, il ministro della giustizia Nordio avvia l'istruttoria per la grazia, ma viene convocato al Quirinale e richiamato dal presidente Mattarella per puntualizzare i limiti delle attribuzioni sugli atti di clemenza, prerogativa esclusiva del capo dello Stato. Intanto Roggero è ancora libero, si costituirà dopo l'ordine di carcerazione, fa sapere il fratello. La Camera approva la legge elettorale con 217 sì, ora il testo passa al Senato. Bagarre in aula al momento del voto, proteste dalle opposizioni che definiscono il provvedimento una legge truffa. Soddisfazione invece dal centrodestra, una norma che porta stabilità e fa vincere l'Italia, commentano. Il crollo del ponte Morandi nel 2018 a Genova, che provocò 43 morti, condannato a 12 anni l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci, già detenuto per il cedimento del viadotto Acqualonga. 5 anni all'allora direttore delle concessioni del Ministero dei Trasporti. Pene anche per gli ex vertici di ASPI e SPEA. Crollata la cortina di fumo che aleggiava sulla verità, il commento dei parenti delle vittime. Bufera in Ucraina per la decisione di Zelensky di silurare il ministro della difesa Fedorov, entrato in conflitto con il comandante dell'esercito fedelissimo del presidente. Il rimpasto di governo, che ha portato anche alla nomina di Koretsky come nuovo premier, ha spinto gli ucraini a scendere in piazza a protestare. Raid russo su Odessa, almeno 2 morti, 8 feriti. Medio Oriente, in serata nuovi attacchi americani, colpiti alcuni ponti e un aeroporto in Iran. Teheran intanto alza il tiro e dopo Hormuz minaccia di chiudere con l'aiuto degli Houthi anche lo stretto di Bab el Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e alla rotta di Suez. E negli Stati Uniti cresce l'attesa per il discorso alla nazione di Trump, previsto questa notte alle 3 ora italiana. La nuova ondata di caldo che ha investito l'Italia, domani previsto il picco, saranno 19 le città con bollino rosso, oggi sono 16. In Sardegna si toccheranno i 47 gradi. È tutto, buon ascolto su Radio 1.
2: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. I più programmati su Rai Isoradio. E voglio...

anni e quell'aria da signora ti sta anche male. E non ci credere quando ti dicono che sei speciale. I complimenti costano poco e certe volte non valgono di più. Quello che sei, dove vai, ciò che vuoi, lo sai.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai bigiato. Ma nella scuola quella senza i libri non ti serve a niente, perché da oggi devi stare attenta a tutta questa gente.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne fa?

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: Durante una vacanza all'estero, nei negozi di souvenir turistici, potresti imbatterti in unguenti, cosmetici o rimedi miracolosi per la salute prodotti con parti di animali selvatici, secondo tradizioni locali. In alcuni casi vengono vendute direttamente parti di animali come trofei o portafortuna. Fai molta attenzione, oltre a rappresentare un serio pericolo per la salute perché privi di controlli sanitari, questi prodotti violano i trattati internazionali sulle specie protette. Qui le conseguenze possono diventare gravissime. Per l'introduzione illegale di oggetti e souvenir costituiti da parti di animali o vegetali protetti, la legge italiana prevede sanzioni amministrative che possono raggiungere i 30.000 euro. Rispettiamo l'ambiente e la biodiversità, che sono la nostra più grande ricchezza, anche in vacanza.
0: Estate con Rai Isoradio.

che l'amico si calmasse, o che si come guidava, almeno si fermasse. Sandra, dall'altra parte del mondo,

0: GR1.
1: Buonanotte da Erika Crispo. Diventa un caso politico la condanna definitiva di Mario Roggero dopo l'annuncio da parte del Ministero della Giustizia dell'avvio dell'istruttoria per la grazia. Il presidente Mattarella ha ricevuto al Quirinale il guardasigilli Carlo Nordio. Intanto il gioielliere, condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori, è ancora libero. Si costituirà dopo l'ordine di carcerazione, fa sapere il fratello.
2: C'è l'istituto della concessione della grazia come prerogativa esclusiva del capo dello Stato al centro del colloquio del Quirinale tra il presidente della Repubblica Mattarella e il ministro della Giustizia Nordio. Colloquio richiesto alla luce dell'annuncio di Via Renula dell'avvio dell'istruttoria del provvedimento di clemenza per Mario Roggero, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver ucciso due rapinatori in fuga dopo il furto nel suo negozio. L'incontro diventa dunque l'occasione, si legge in una nota del Quirinale, per puntualizzare i limiti delle attribuzioni in tema di concessione della grazia, facoltà che, si sottolinea, la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica, come peraltro confermato anche dalla sentenza 200 del 2006 della Corte Costituzionale. Valentino Russo, GR1.
1: La Camera approva la legge elettorale con 217 sì, ora il testo passa al Senato. Bagare in aula al momento del voto, proteste dalle opposizioni che definiscono il provvedimento una legge truffa. Soddisfazione invece dal centrodestra, una norma che porta stabilità e fa vincere l'Italia, il commento.